0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica.

Yeah.

0: tutta la musica da ballare di tutti i tempi.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
2: eccoci!
3: Bravo, Radio Studio Più.
1: Un'altra ora.
2: A belli!
1: L'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.
2: Andrea! Ci siamo?
4: Sei là.
2: Buongiorno!
4: Sei su Radio Studio Più.
2: E si parte, signori, buongiorno Italia, buongiorno a tutti. Fatevi sotto, iniziamo. Angeli Domini. Domenico, buongiorno. Simona, buongiorno. Demis, Squilibrio. Simone da Sottomarina. Si vola! Giù campane. 338 14 11 001, lo sapete, vero Pargoli? Inizia il viaggio. Ah, sì, sì, sì. Palesatevi. Si vola. Martedì 1 settembre, ragazzi, eh?

tempo che arrivino i messaggi, ragazzi, lo sapete che ci mettono un attimo, eh. Ben trovati.

Siamo, voi mandateli, poi pian piano arrivano. Vedi, Ale da Fiumicino, buongiorno Ale.

Angeli Domini e ci siamo ragazzi, le 5.46. Buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, come state? State bene ragazzuoli, tutto a posto? E beh, primo settembre ragazzi, ci siamo arrivati, è finito anche agosto, primo settembre, intanto saluto anche Fabio da Mantova. Allora pronti, vedi Angelo Labararico, adesso arrivano tutti insieme, il tempo che si scalda la macchina di messaggi. Va bene, siamo pronti con la nostra mezz'oretta e voi siete pronti? Andiamo! Parte la nostra mezz'oretta, quella del risveglio. Andiamo con i Century, 1994. Intanto, Christian Dabelfiore, vedi, lui tra 19 giorni va in ferie, hai capito? Un bel periodo. Ara 74, buongiorno.

Siamo Luca, la Castel Goffredo, Ricky da Pian di Rose, Fabio da Pozzaglio. Siamo nel punto di non ritorno, point of no return. Il cappellaro da Monopoli, buongiorno. Gli è arrivato il picchio da Formigine. Che viaggione, vero? Cristian da Belgioioso. Luigi, il metalmeccanico di Porto Potenza. Occhio signori, occhio, occhio, occhio, occhio, occhio. Andiamo con un pillolino. You got a leather music. 1993. Laura da Bobarno, buongiorno.

anche Losito, eh. Ciao Losito. I cantonieri del Monte Bondone. Come on, come on, do it. Cristian dalla Valsabbia, buongiorno.

0: Ezio, il tassista notturno di Milano, buongiorno. Era un pillolino con i cappella, occhio. Andrea Di Sesto. Occhio, ritornano in rottura e attenzione, oggi sorprese a cannone. Angelone, camionista di Ferrara, buongiorno. Signori, andiamo con Will Be One, levantate. Sul volume, ragazzi, sul volume, martedì 1 settembre. Tutto live.
1: Todo in todos.
0: Boris dalla Volca Monica.
1: Cada hombre in todos los hombres.
0: Siete pronti? Levantate.
1: In todos. Todos los hombres en cada hombre.
0: Levántate.
1: Todo en todos.
0: Nicola Sabina lo pone.
1: Levántate.
0: Abbiamo cambiato la maglietta a quei buchi. No, ce n'è un'altra a quei buchi. Colpa del cane, lo sapete, vero? Con le unghiette. Eleonora di Vespolate Novara, buongiorno.

cada hombre. Se avete la maglietta con i buchi significa solo una cosa, che il vostro cane vi vuole bene, o il gatto, che vuole saltare in braccio, capito? Siamo Sosi Lorenzo, Natascia da Belfiore, buongiorno. Stefano, il camionaro. (338) 14 11 001. Da Senigallia ben arrivata.

vedi Renato da Folgheria saluta tutti noi che lavoriamo nei negozi di alimentari e panettieri. Certo, buon lavoro. Intanto è arrivato anche Jacopo da Camerino.

Franco da Cervia ci dice che stasera parte per un mese in Sardegna. Vogliamo insultare Franco tutti insieme? Si scherza, Franco. Buone ferie, Franco. Abbiamo Gianmarco e Pippo Immobilieri.

gli amici di MG Service. Ciao ragazzi, buongiorno. Elidon da Fermo. Signori, stiamo per salutare i Datura con la loro seconda entrata. Questa era Will Be One. E adesso tutti nel sommergibile dell'amore. Marco, vedi il bus driver di Pescara. Sono stato a Pescara l'altro weekend. Signori, U96. Eravamo nel 1993. Questa è Love See No Color. Anne Maurizio dalla Svizzera. Sul volume si vola, anzi si va sott'acqua. Lo sentite il periscopio?

0: Abbiamo Guido. Buongiorno Guido. Alberto da Casteldazzano.
1: Florian da Misano Adriatico.
0: Il volume, signori, primo settembre alle 5:55. Noi ci svegliamo così. Angelone, il camionista di Ferrara. Buongiorno, Angelone. Alessandro da Gemini, Salento, la Puglia operativa.

salutiamo U96, signori. E arrivano loro, i Safri Duo, con Play Live, The Bongo Song. Intanto è arrivato Daniel da Belluno, Filippo l'autista, Osber da Milano. Abbiamo Riccardino d'Arcore. Mario da Verona, buongiorno. Arrivano loro, i Safri Duo!

Abbiamo Marchetto da Tolentino, il camionista. Buon lavoro, Marchetto. Bruno da Rovereto. Ehi, Bruno, il 16 ottobre siamo a Rovereto. Bruno, mi hai chiamato per prenotare, Bruno?

Vedi, abbiamo Cristiano, il fornaio di Parma. Vedi, si balla tra una pagnotta e l'altra, bravi. Mike Sevilla Salò, buongiorno. Tonino da Taranto, uè Tonino! Silvano da Campodenno.

Siamo per salutare i Safri Duo e in arrivo ci sono loro, Prezioso Marvin, e poi entriamo nella Hot Zone. Marcello da Cavezzo, buongiorno. Signori, attenzione, Prezioso Marvin, questa è Emergency 911. This club is closed forever. Michele da Piacenza, becca di questa.

0: speaking. This club is closed forever. E si spinge. Davide Fox, buongiorno. Alan da Quizzano, il Balda. 338 14 11 001. Si spinge. E giugaina. Matteo e Giada in viaggio per il Trentino. Ciao Mattia. Ciao Giada.
1: Police speaking. This club is closed forever.
0: Abbiamo Dario da Riva che ha visto Putignano in TV ieri, eh? Ti è piaciuta? È arrivato il papero, da Padova. Paolo Di Sciascian, direzione Roma. Occhio signori, perché ora arriva una terna micidiale. Oh, è arrivato Angelo l'idraulico. Qualcuno ha qualche perdita? Buono Nicolas che ti blocco, eh? Nicolas a Pinerolo lo pone. Emergency. Filippo D'Alissone, ben arrivato.

occhio, signori, salutiamo prezioso Marvin. E adesso andiamo nella tempesta, andiamo con Storm. Occhio. Eccola qui, andiamo nella tempesta.

Fabio da Pavia. Marcello, anzi, macellaio, scusami, di Cesena, Andrea, ciao Andrea. Adriano da Faenza. Mi dice, finite le ferie. Si torna al lavoro, Adriano, ti tocca. Occhio, questa è la tempesta, poi arriva la tempesta di sabbia, avete già capito, vero? Pargoli. Carlo Antonio di Andorra. Non perdere la calma, premi Turbo Boost. Rosy e Luca da Fano, buongiorno. Buongiorno, erudito. La pazzia.

Maurizio da Cadine. Oh, spero di averlo pronunciato bene. Vanni da San Felice, buongiorno.

Domenico da Cornate d'Adda. Occhio signori, stiamo per uscire dalla tempesta ed entrare in un'altra, Questa però che arriva è una tempesta di sabbia, sì. È quella originale, quella delle cannonate vere. Augusto 90, buongiorno. Signori, andiamo nel 2000. Arrivano i Darud, questa è Sandstorm. Dopo Storm arriva Sandstorm. Sì, qui le sentite bene le cannonate, alzate i sub. Gabriele da Piattelli, vedi, sempre collegato. Ciao Gabri, da Piattelli. Pull, non riesco a non farlo ragazzi. Andiamo. Alzate i bassi o i subwoofer. Qui trema tutto. Qui si fa la

Abbiamo Amadeo, Giuseppe e Andrea, stanno tornando a casa da lavoro, eh. Ciao ragazzi, buon rientro. Carlo Dalla Vista. Ah, qui le sentiamo bene bene, sul volume.

0: Ce lo facciamo un altro giretto. Poi abbiamo la ciliegina, arriva il panda dopo. Polverone da Morovale, buongiorno. Ce la facciamo l'ultima? Roberto Raggessate, ce lo facciamo un altro giro? Ce lo facciamo un altro giro? E andiamo di giro! Sei fila birichina, buongiorno! Scrivono dalla capitale, a bello. Siamo per salutare i Darud. Intanto è arrivato, vedi che sound, Gaetano da Gorgonzola, bravo Gaetano. Occhio signori, salutiamo i Darud, arriva la ciliegina per oggi. Arriva lui signori, arriva il panda. Direttamente dal 1995, World Inside the Music. Arriva il pandone, arriva il 4x4, arriva lui, DJ Panda.
1: Si vola col panda.
0: Giorgio, l'acqua fredda, scoppiano le casse, bravo Giorgio, alzare ancora di più. Inside the music. Ah sì sì sì, iniziamo a tirare le cuoia. Cresia da San Gervaso Bresciano, buongiorno.

0: Abbiamo Amedeo da Casal Bordino. Si definisce l'alieno. Davide Andrea da Budurleni, Romania. Ciao ragazzi, insieme a Costantino. Hai capito il panda? Come gli ammolla. Inside the music. E anche oggi abbiamo dato. Vero? Rosi da Fano, buongiorno. Qui si parte presto la mattina, alle 5.40 qua già si decolla, e ditelo in giro. E ci spariamo la nostra mezz'oretta per partire alla grande. Signori del Panda, ad andare a chiudere il cerchio di questa mezz'ora. Tornerà domani, come sempre, dalle 5.40 a 5.41 si decolla ancora, eh. Intanto buongiorno Ugo in direzione ospedale, Sondrio in tua compagnia, Tiziana Rapisogni, e spero tutto bene Tiziana, tienici aggiornati, spero non sia niente di grave, un abbraccione Tiziana. Va bene, allora, andiamo in pubblicità e poi ci sono, ragazzi, tre momenti che sono successi ieri, assolutamente imperdibili, state incollati alla radio, state lì.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show!
3: Su Studio Più
4: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
5: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
6: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
7: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
8: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
9: No!
8: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
9: No!
8: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
10: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
8: Info su ivmacqua.it.
10: Acqua garantita? Acqua super garantita!
8: Solo su ivmacqua.it.
11: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: grande George Michael con Monkey. Eccoci qua, ben ritrovati, Ugo Parmisano per voi. Dopo la nostra mezz'oretta di risveglio siamo pronti con il primo dei tre momenti che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, poi come ben sapete dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo, e dopo ci raggiungerà anche il buon Achille Ferrari. Siamo prontissimi col primo momento, qua vi consiglio di prendere carta e penna o prendere appunti. Occhio, siete pronti? Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Tornati deficienti, stupidi e meglio stupidi, così andiamo a... Dove possiamo trovare la canzone Stupidi? Allora, la canzone dura 8 minuti e dice solo stupidi. Se la volete scaricare sulla piattaforma Spotify.
0: Ma c'è?
3: No, non c'è, non esiste.
0: No, devi pagare per metterla dentro, Andrea.
3: Ma chi? Io?
0: Tu l'hai fatta.
3: Ma chi l'ha fatta? Io non l'ho fatta.
0: Non ho fatto niente.
3: L'hanno fatta i fratelli Xausa.
0: Allora,
3: io ci ho messo solo il testo. Andiamo avanti, andiamo avanti.
4: Vorrei dire... Che allora ottobre è un bellissimo mese per ricordare cose importanti. Quelli che si lamentano dei miei risultati in palestra non verranno invitati a vedere.
3: Bravo,
4: verranno aboliti, chiameranno e non potranno entrare in teatro. No, allora.
3: Ma sarà l'odore, ragazzi. Ma questo odore che mi pervade anche sulla pelle, una roba, ragazzi. Ho provato anche a strofilarmi uno zampirone sopra, ma niente.
4: È perché magari c'era.
3: È andato.
0: Ma va sempre.
4: No, sì. Prima stavamo ricordando di ottobre, delle nuove serate.
3: Oh. Allora, perché noi ricordiamo un mese prima la serata che facciamo ottobre? Questo avevamo detto prima.
4: Perché si va a fare un discorso di prevendita.
3: Sì.
4: Cosa vuol dire?
3: Perché alla cassa non mettiamo nessuno che vende. No. Se no si crea uno code, un macello, certo. Insomma, no,
4: prima cosa lo vai a ricordare alla gente, così che alla gente comincia a entrare. Ah, ok, c'è questo appuntamento.
3: Sì.
4: E giustamente, in base. Sì. Si fa i suoi regolamenti. No? Cioè dice.
3: Ma magari, è l'odore, ragazzi.
4: No, magari ha degli impegni o sta progettando delle cose.
3: Sì.
4: Ah, ok, c'è lo spettacolo di Andrea.
3: Lo prenoto subito, così so che il 10 io sono impegnato.
4: Così si organizzano loro.
3: Sì.
4: Ma anche
3: ottobre è un bel mese per impegnare una serata, capisci? Questo era quello che volevi dire, no? Cioè uno si impegna una serata a ottobre, si sente anche importante. Dici, a ottobre cosa fai? Ma vado a vedere Cattavolo a teatro. Lo puoi dire anche con la voce di Ugo, cioè vado a vedere Cattavolo a teatro.
4: E quindi in questo modo noi prima andiamo a fare giusto.
3: Andiamo sulle serate.
4: Perché così quando arrivano lì in teatro sono agevolati nell'ingresso.
3: Questo l'ho già detto prima io.
4: Fatto, quindi
3: via.
4: Fluiscono come un'altra cosa che dopo ti dico, che ho scoperto, che non sapevo. Allora, no, mi è venuto in mente. Ottobre, le tre date, dove andrà Andrea Catavolo Show? Dov'è che inizierà? 10 ottobre, che è sabato 10 ottobre. Sabato 10 ottobre.
3: Sì, l'ultimo non è abbottonato.
4: No, il penultimo. L'ultimo
3: e due bottoni qui.
4: Penultimo.
3: Andiamo avanti.
4: Sabato 10 ottobre, prima serata in teatro.
3: Sì.
4: Quindi il tour teatrale inizierà a Mantova. Esattamente, Ugo Guidizzolo.
3: A Guidizzolo. Guidizzolo.
4: Poi invece settimana dopo, venerdì 16 ottobre.
3: Ma non è che vi presentate a Guidizzolo il 10 ottobre alla cassa, perché magari rimanete, sicuro, rimanete in piedi, non c'è posto. Dovete prenotare, questo devi dire, più Ugo.
4: E certo,
3: dovete chiamare Ugo.
4: Dopo daremo il numero di Ugo.
3: Ok.
4: E certo, dopo daremo.
3: Per avere anche solo informazioni, Non è che dovete prenotare subito, poi anche perché dovete chiedere alla vostra moglie, fidanzata. Sono loro che comandano.
4: Certo. Quindi 10 ottobre, Guidizzolo, Mantova.
3: Sì.
4: Venerdì
3: io do una chicca a tutti quelli che d'estate adesso siamo verso l'inverno, però d'estate soprattutto anche il mese di settembre la gente si sposa, voi trovatevi sempre la scusa: devo andare a vedere Catavolo a teatro, porca miseria, ho pagato già il biglietto, certo. Devo andare, se no sarei venuto al tuo matrimonio, porca miseria, ti sposi proprio il 10 ottobre, ma che sfiga, e te la cavi con 10 euro 20 euro
4: poi invece venerdì 16 ottobre andiamo a Rovereto, provincia di Trento, e la settimana dopo invece sabato 24 ottobre saremo a Rimini.
3: A Rimini.
4: Quindi queste qua sono le
3: spettacoli diversi in tutti e tre i teatri.
4: Tre spettacoli diversi, uno per ogni località.
3: Nel primo le palle di Catavolo.
4: Le palle di Catavolo fanno tappa a ottobre. a Mantova,
3: sì, a Mantova
4: le palle di Catavolo,
3: palle di Catavolo
4: entrano in gioco.
3: Sì, ma le palle di Catavolo era il titolo dello spettacolo.
0: Lo spettacolo, sì, sì, sì, che sì, si chiama così.
3: Le palle di Catavolo. E siete voi poi, capito?
4: Ok.
3: Quindi lo spettacolo lo fate voi.
4: Quindi le palle di Catavolo, sì, saranno il 10 di ottobre a Mantova.
3: A Mantova.
4: E poi replicheranno però serata diversa,
3: sì,
4: ok, ma le palle ritornano.
3: Le palle ritornano.
4: Sono
3: magiche, sono magiche.
4: Ritorneranno il 16 di ottobre
3: a Rovereto. Mentre a
4: Rimini
3: faremo,
4: che è il 24 di ottobre,
3: faremo,
4: sarà invece
3: sorpresa, un'altra cosa.
4: Un altro spettacolo.
3: Non possiamo dirlo, okay, però. Possiamo dirlo.
0: C'è sulla locandina.
3: Ah, c'è la locandina.
0: C'è la locandina.
3: Vabbè, Elvira. La portinaia del palazzo. La mia metà. La mia metà. Sempre, sì.
4: Quindi, per poter avere informazioni,
3: poi non vuoi sentire la voce di Ugo e ti fa: dimmi quanti siete.
0: No, dai.
3: Poi vi fate un amico, perché lui ogni tanto vi chiama. Oh, mi raccomando, il 10 ottobre,
0: ma
3: 8
0: io
3: e mezza.
0: Alla fine li conosco tutti.
3: Infatti, ti fai un amico, ti chiama ogni tanto, come stai, come non stai. Mi raccomando, 10 ottobre, a Manto, 16 ottobre, lo vedo, mi raccomando. 24 ottobre, mi raccomando, dimmi, aspetta. Oh, mi qua 8 e mezza, non fate ritardo,
0: è vero,
3: sì, un po' di ansia.
4: Quindi per poter avere maggiori informazioni,
3: per farvi un amico, chiamate,
4: per farvi un amico, per poter avere quindi, sì, informazioni in merito alle serate, potete, sì, chiamare oppure semplicemente contattare con un messaggio WhatsApp Ughetto
0: a questo numero 389 83 34 825.
3: No,
0: ti piacerebbe, vero,
3: no,
0: Achille?
3: No,
0: ti piacerebbe.
3: No, però vabbè,
0: ti piacerebbe.
3: Ragazzo,
4: come hai detto tu, Andrea?
3: Ho capito. Vabbè, comunque
0: lo ridò.
3: Sì, ma sempre con quella grinta.
0: No,
3: quella...
0: ancora di più, eh.
3: Vai.
0: C'ho un po' di mal di gola, quindi chiedo scusa se non verrà perfetto.
3: Beh, perché ci crede anche.
0: No, adesso sto scherzando.
3: Sì,
0: non è vero. 389
3: sì.
0: 83 34 8 2 5. Come vedete, già chiamano.
3: Senti, mamma,
1: Andrea,
3: è vergognoso.
1: Su studio,
0: posso rispondere, Andrea?
3: Ma non in diretta, però. Non...
0: ah, no, a chiudo, poi me lo chiamo.
3: Sei una donna, sì.
0: Vediamo.
3: È un uomo, butta giù. Sentiamo, prova a richiamare.
0: È troppo giù che non si sente, Andrea. Pronto?
2: Ciao, buongiorno.
0: Sei un uomo, ti chiamo dopo, ciao.
5: Andrea Catavolo Show.

0: Econs con Lipstick, il rossetto, fino alla fine. Eccoci, ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Il primo momento l'abbiamo sentito, abbiamo parlato del nostro tour teatrale, quindi mi raccomando, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, ragazzi, per avere info. Vi ricordo appunto il 10 di ottobre saremo a Guidizzolo Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto Trento e poi il 24 di ottobre saremo a Bellareggia Marina Rimini. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp. Adesso andiamo in pubblicità e ritorniamo subito dopo. State lì.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party, con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Pirofantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
6: Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento. Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
7: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
8: I Remember Yesterday,
7: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
8: I Remember Yesterday,
7: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
9: Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
10: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
11: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.

0: Stand Up, Eminem con The Real Slim Shady, spero di averlo detto bene. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, se vi siete appena sintonizzati, questa è l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle 7, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Siamo pronti con il secondo momento in arrivo, e voi siete pronti? Occhio, diamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Sei un po' troppo, cioè, sei un po' troppo ritmata questa canzone. Voi ce lo dite, noi la tiriamo via, cioè, anche a Sassuolo, cioè, non è che per dire, dice, ma Sassuolo anche, sì, anche a Sassuolo. No, no. Uno ha scritto: mettete Zez, per favore. Adesso non è, si chiama Aziz il personaggio, non Zez. Comunque, non è che lo mettiamo, lo facciamo. È Achille che fa tutti i personaggi, ragazzi. Non, prova a fare tutti i personaggi, vai. Io te li cito e tu vai.
3: Ok.
2: Aziz, vai.
4: Oh mamma mia, ciao amici belli, ciao. Scusate, da un po' che non sei, che non ero qui.
2: Ma questo è Mourinho.
0: È Mourinho
2: marocchino, cioè non, o egiziano.
4: No, scusa.
2: È uguale, cioè non,
4: questo grande giocatore del Marocco.
2: Sono Carlo Maria. Carlo Maria.
5: Io sono Carlo Maria, l'amico del Gigio, vai.
4: Ciao, sono Carlo Maria. E sono un amico del Gigio.
2: È uguale.
4: Sono uno e non c'è.
2: Padre Ivo, vai, Padre Ivo, facile, vai.
4: E ragazzi, allora, insomma. ho visto questa mattina mentre stavo andando a prendere.
2: Gavino, vai.
3: Sono tutti uguali.
2: Vai.
4: Avevo fatto un pecorino questa mattina nel Munzere abbiamo mutola.
2: Sono tutti un po' spagnoli. Non è che il sardo parla male, è l'accento che dico. Così stai parlando male. Non si capisce niente.
4: Ma perché tu prenderai un aereo
2: Uno ha scritto: è arrivata Achille, ci sentiamo domani. Vabbè, adesso sei cattivo, perché non dare speranza a una persona che ha bisogno di conforti, come si dice, di conforti positivi. Non è una brava persona, c'ha anche i denti lunghi davanti, insomma, non va capito, insomma, c'è i denti, come si dice, in sporgenza. Buongiorno ragazzi, ho uno scherzo da proporvi. Faccio fatica con le PLR stamattina. Preventivo, sta meglio, molto. Ciao Catavo, tra poco è sparito l'altro messaggio. Eccolo qua. Ho uno scherzo da proporvi. Chiamate questo nostro collega che si chiama Eric, che ha basta. Non devi più fare il personaggio, parli ancora con la voce del personaggio. Chiamate questo nostro collega che si chiama Eric, che ha appena finito di ristrutturare casa, ha la caratteristica di essere parzialmente dentro la montagna di Trento. Non ho capito niente.
0: La casa, Andrea,
2: dentro la montagna di Trento.
4: No, lui quando parla sembra quasi che parli probabilmente con l'eco.
0: Ma no, secondo me parla della casa, scusate ragazzi,
4: No, ah no. Sì, già è vero.
2: Che appena finito di strutturare casa sua, ha la caratteristica di essere parzialmente dentro la montagna di Trento, chiamata Dos Trento. Ma la casa o lui?
0: No, la casa.
2: Sarebbe un vero peccato se ci fosse un inviato del catasto che dovesse controllare le planimetrie. Che c'entra con la casa di Trento, in Trento?
4: Perché questa casa qua probabilmente
2: è dentro la montagna di Trento.
4: Si vede parte, presumo che sarà il culo, no? Il retro.
2: Il culo? Perché non può essere la faccia? Non ho capito. La facciata della casa è dentro la montagna. Perché il culo della casa? Fammi capire. Ma poi perché hai pensato al culo?
4: Nel senso, il retro della casa.
2: È di retro poi, che no, io non ho mai sentito il culo della casa. Entra dal retro, no? Entra dal culo, cioè non... Scusate, però è una cosa che non si può sentire.
4: Ma quello lì è l'istinto che ti viene fuori.
2: Ma quale istinto? Ma il tuo istinto?
4: Ma istintivamente?
2: Parla per te, io non parlo così.
4: Ma io dico, sono un ingegnere, però.
2: Ma che c'entra l'ingegnere? Qua è il modo di parlare che è sbagliato. Vabbè, comunque, siccome il catasto non può chiamare alle 7:19, no? Cioè, prima delle 10:15, non credo. Quindi, no, dopo lo facciamo, me lo ricordi?
0: Ah, te lo ricordo io, dov'è che si trova? Dos Trento?
2: Sì, Ugo, Dos Trento.
0: Un Dos Trento! Lo facciamo dopo lo scherzo.
2: Vabbè ragazzi, cioè, la battuta era anche simpatica se non avesse fatto l'accento da speaker radiofonico. Allora, siccome ha fatto tante serate, ma ha giustificato, io devo giustificare le vostre demenze, cioè altrimenti no, vabbè, voi non siete normali, voi siete, cioè, non è che non potevo prendere persone normali, cioè voi siete un po' dementi, no? Stupidi. Cercavo la canzone per farla sentire, perché qua ogni volta che arriva un titolare del programma, tac, mi aveva rimessa, capito? Però non l'ho trovata, ragazzi. Non...
0: Ma vai giù, Andrea.
2: Vai giù,
0: l'avevi quasi vista.
2: L'avevi?
0: Quasi vista, vai giù.
2: Ma giù dove?
0: Giù nella cartella, vai giù nella cartella.
2: Ma come parlate?
0: Nella cartella a sinistra, nello schermo.
2: Ma che cos'è la cartella?
0: Dove ci sono tutti i jingle, Andrea, vai giù e la trovi.
3: È segnata come? Sigla?
0: Sigla stupidi 2000.
3: Ok, sigla S.
2: Perché non ce l'ha detto la scimmia ridente lì?
0: Esatto.
2: Tu sei la scimmia parlante, quella è la scimmia ridente.
3: Eccola qua, vista. Sigla stupidi 2000.
2: Se togli il dito storto.
3: Perché ieri deve fare giocare Nala, il cane, ho picchiato
2: Nala. Chi è Nala?
3: Mia sorella Sara ha un cane che si chiama Nala.
2: Nala. Perché Nala? Che nome è Nala?
0: Nala. Perché Nala
2: è africana? No.
0: È africana.
2: No, so. No. Congo. Magari. No,
3: no, no, no, lei è di una cascina, lei la cane.
0: Ma no, Nala è famosa, Andrea, come no? Nala è annusa tutti, è famosissima, in Nala. Notori azioni.
2: No, vabbè, ti potevi fermare. One, two, three.
0: Ah, era più bella quella.
2: Molto più bella quella. Andiamo avanti, ragazzi. Però se mi interrompete così, però ogni tanto, però va bene. Però sempre così, no, perché dopo deve andare. Veramente, dipende. No, dopo.

0: Viola Valentino con Comprami. Ed eccoci. E dopo il secondo momento è arrivato il momento invece di andare in pubblicità, ragazzi. Ricordatevi del nostro tour teatrale, mi raccomando, 10 di ottobre saremo a Guidizzolo, Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto, Trento e poi il 24 di ottobre saremo a Bellareggia Marina, Rimini. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp per avere info e soprattutto prenotare. 389 83 34 825. Mi raccomando, fatelo anche adesso, durante la pubblicità. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Spot.
4: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
5: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il...

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia. Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: The Pause con Magnetic, e ci siamo ragazzi, è arrivato il momento del terzo momento e poi alle 7 arriverà Andrea Catavoli insieme ad Achille Ferrari fino alle ore 9. Siete pronti? Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Come dire a una donna con le tette rifatte: che belle tette, sono rifatte.
2: È normale,
4: ci sono anche tette rifatte male, a dire la verità, cioè una alta, una bassa, una che guarda a destra, una che guarda a sinistra, cioè non è vero, a volte vabbè, se vai dal chirurgo e paghi poco è normale, no?
2: Paghi poco.
4: È normale, qualcosa di storto deve andare per forza. Va bene, comunque, perché stavo dicendo questa cosa? Non mi ricordo più.
5: Perché stavi parlando, perché si stava ascoltando il cantante Samurai J, e quindi si stava parlando sulla modalità di
6: cantare. Mamma mia, questo ragazzo quando parla che mi fa un'emozione sulla pelle proprio.
0: Signora, chi è? Scusi.
6: Ma sono un uomo, sono ancora al Bergamo Sex, non sono ancora uscito.
0: Bergamo Sex,
6: è da due giorni che sono qua dentro, ma c'è un odore, madonna.
0: Dai.
6: Ma c'è un ma che odore, ma neanche le mie scarpe sudano così.
4: Allora andiamo avanti, attenzione, questa è una notizia che non volevo dare, però devo darla, purtroppo le cose che devi dare le dai e poi basta. In Galles, era il Galles, ti ricordi che abbiamo parlato venerdì del paese dove se il politico non mantiene le promesse in fase di campagna elettorale, quindi dice una bugia, c'è la galera, va in galera. Sì. Allora, Rino Polloni mi ha scritto prima: potrei essere del Galles, ma no, io non avevo capito la battuta. La battuta era Polloni Galles.
0: Ah,
4: l'ha fatta lui, l'ha fatta lui. A livello delle tue, cioè non è fare. Mamma ragazzi, fa anche il sofisticato. Vabbè, comunque, do la notizia, dai. La gente, tutti me la stanno chiedendo, dalla. Un gigantesco iceberg. Ha una forma
0: sì.
4: Come, ma sì, cosa
0: è una forma, immagino,
4: che forma
0: è una forma.
4: Forma?
0: La forma da casa.
4: Da? Non dire parolacce. Sei diventato anche volgare.
0: Ma non hai sentito dire parolacce?
4: Sì, la stavi dicendo.
0: No, la forma di il gelato.
4: Calippo.
0: Come il gelato.
4: Ma che gelato?
0: È il gelato. Se
4: non sarebbero già mangiato le foche. Cioè, non. Le foche, giustamente, quando vedono degli iceberg a forma di calippo, quelle le si mettono lì. Ciao. Cioè, non.
0: Ciao.
4: Beh, festa, no?
0: C'è non, festa.
4: Faranno i party anche loro. Ci sarà anche lo speaker delle foche.
0: Ma chi è?
4: Il focaiolo.
0: Chi?
4: Non so come parla la foca, però. Vabbè, attenzione, c'è questo. Non guardatemi, perché mi guardi così con gli occhi illuminati. Cioè, sembri quasi innamorato. Non.
5: No, perché.
4: Un soldato innamorato.
5: Perché mi è venuto in mente una scenetta.
4: Che scenetta?
5: Quando parlavi un po' così. Mi è venuto in mente la TV svizzera. C'era un altro Giovanni e Giacomo che facevano la TV svizzera.
4: C'era Germa Roni, amico Germa.
5: Okay.
4: Che c'è da cavolo?
5: Basta. Mi viene in mente quella scena.
4: Sembra un altro personaggio. Un gigantesco iceberg a forma di fallica, possiamo dire fallica? Calipesca, diciamo. Ma veramente c'è la foto molto realistica, come che chi l'ha fatto non lo so. Se la natura ha creato questa cosa, si è staccato da un pezzo di ghiaccio, di montagna di ghiaccio, ed è uscito fuori sta forma così, oppure magari uno scultore.
0: Ma chi?
4: Don Ermidio. Ermidio da Vegas. Non lo so, uno spagnolo scultore di ghiaccio. Vabbè, non so perché gli spagnoli me li immagino tutti scultori di ghiaccio, non so come mai. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, un gigantesco iceberg a forma di quella forma là, intanto ha sorpreso gli abitanti di una baia in Canada. La cosa assurda, la località si chiama la località in Canada si chiama Dildo Bay.
0: Vabbè,
4: vedi, non la mela non casca distante dall'albero, cioè non cioè per loro è una cosa normale, cioè non nessuno ha detto guarda lì c'è un no, perché lì ce l'hanno in giardino proprio, no? Noi ci abbiamo i sette nani, loro c'hanno i sette dildi, cioè non vabbè, andiamo avanti ragazzi. Vabbè, comunque abbiamo svelato il mistero del Titanic. Adesso ho capito perché è andato a fondo il Titanic. Perché il marinaio, sicuramente, il comandante avrà chiesto al marinaio: marinaio,
1: Marinaio, cosa vedi a dritta?
6: Il marinaio.
1: Non vedo un... Bam! Chi te vivo? Avevi detto che non c'era un...
6: E tutti, ma chi te vivo?
5: Il rumore.
4: Una morte del... Vabbè, almeno sappiamo. La battuta di Luca Alfieri, lo salutiamo. Grandissimo scacchista.
7: One point. Andrea Catavolo Show.

0: Prince con Better Time. Intanto qua mi sei bloccato l'online qui. è tornato a posto. Va bene ragazzi, ci siamo, siete pronti? Andiamo di meteo e poi si parte.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì, il primo giorno del mese di settembre, con ancora l'anticiclone sulla nostra penisola. Il tempo dunque per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per un po' di nubi sulle coste del basso versante tirrenico al mattino a causa del ristagno di umidità, ma saranno poi col passare delle ore in graduale diradamento. Qualche fenomeno tornerà a presentarsi dal pomeriggio sui rilievi alpini orientali ed occasionali isolati anche sull'Appennino centro-meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora caldo, di piena estate, con temperature diurne prossime ai 30-35 gradi in diverse aree. Possibile rialzo termico nella seconda parte della settimana. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM depuratori d'acqua con l'Andrea Catavolo Show.

0: È agitato, ragazzi.
1: A chi?
0: È agitato.
1: A chi?
0: Sei agitato.
1: Ma non sono agitato.
0: Oh, sei agitato?
1: No.

0: arriva che tavolo, Ho incontrato un giardiniere agitatissimo. Ah, che meraviglia, ragazzi. Quanto dura la canzone? Faccio in tempo ad andare al bar?
1: No, al bar no.
0: Al bar no, vabbè, allora sto. Agitati! Oh, c'è anche Achille stamattina,
1: Ma non ci credo!
0: È incredibile!

0: Vabbè, la canzone è molto bella. Molto bella. Sei agitato?
1: Io?
0: No, ma tu sei mai agitato? Cioè, che fai col microfono?
1: Cosa fa? È per non creare rumore.
0: Ah, te lo sei messo in mezzo alle gambe?
1: Eh sì, perché se no, perché le cuffie non
2: sono. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati, che bella mattinata, sono agitato io, sono agitatissimo.
1: Come sei agitato? No, dico perché. Allora, ma come mai sei agitato?
0: Bentornati, ragazzi, bentornati. Siamo in onda. Stamattina voglio andare a casa, ragazzi. Voglio andare a casa a pettinare l'erba sintetica. Va bene?
3: Cosa?
0: Allora, dai, metti a posto il microfono, mi fai impressione così, dai. Te sputano le gambe, insomma, non è bello.
1: No, perché ieri sera ho visto tra l'altro un film.
0: Allora, io vi ricordo una cosa, ragazzi. Lo dico a tutti quelli che ci ascoltano, belli e brutti. Puoi girarti, Ugo? No, non viene la conta, non viene la conta. Allora, una cosa incredibile. Quanti anni di vita belli tu pensi di avere ancora?
3: Pochi.
0: No, devi dare un numero.
3: Ah, un
0: pochi.
3: Numero? Ma forse 5 buoni.
0: Allora, 5. 1825 giorni c'hai.
3: È sicuro?
0: Beh, secondo me sì. Vuoi fare un calcolo?
1: 5 per 365. 5 per 3 è 1005.
0: Sì.
1: 65 per 5, 6 per 5 è 30. 1800. 5 per 5 è 35. 1835.
0: 25.
1: Ah sì, scusami, no,
0: ragazzi, allora io lo dico piano perché sennò la gente pensa che io sia pazzo o presuntuoso, però io sono un mezzo genio, cioè nel senso che
3: fai pure
0: quando sono andato a scuola, vabbè, non lo dico, sennò poi uno
3: pensa, ormai
0: allora la maestra diceva suo figlio, cioè prima c'era un maestro. A mia mamma gli ha detto: suo figlio è un po' così, un po' strano, un bambino un po'. Pensavano che fossi un po' ritardato, un po'. Un po' a livello di Ugo, insomma.
3: Ma tua sorella! Tua sorella!
0: Allora, mia mamma, preoccupatissima, no, dice: vabbè, lo faccio vedere a qualcuno, fa vedere a qualcuno. È uscito fuori invece che sono mezzo genio. Che vuol dire anche rincoglionito, cioè non è che perché faccio tutti i pensieri così quella. Quindi se voi mi fate una domanda così a bruciapelo, io la so, cioè le so tutte, capito?
3: Ah, ok.
0: Cioè per esempio, 5 anni per 365, non è facile. 7 per 365, quanto fa?
1: 7 per 4.
0: Ci devi pensare, vedi che ci devi pensare, quindi non sei genio. Non sei genio.
1: Lo faccio
0: quello con la calcolatrice, tu ci devi pensare, io pam te lo sparo fuori subito, capisci? Quindi sono un po' pazzo, un po' genio, capito? Un po' rincoglionito. Per quello che io tante volte, cioè, non vi capisco, cioè non è che non vi capisco, vi capisco, ma mi fate tenerezza, capito? Cioè,
1: ah, ok.
3: Tenere, brutta cosa.
0: Allora, questo per dire cosa, ragazzi? Per dire che non potete assolutamente pensare che noi qui facciamo un programma normale, ok? Va bene? Oh, c'è un sacco di gente in giro con la macchina, vuol dire che la gente è tornata alle vacanze e basta. Sono fine le vacanze. Ma se deve lavorare, se devi. Allora, io perché ho detto questa cosa dei 5 anni a Ugo? Perché? Perché molto spesso noi viviamo la giornata come se non ci, fosse un domani. Cioè, c'è oggi, domani, dopodomani. Cioè, c'è una vita normale che si ripete. Diciamo, il giorno di oggi si ripete anche domani. No! Sbagliato! Aspetta, mi stanno a chiamare. Dopo faccio il discorso serio. Pronto?
4: Buongiorno, scusa se stavo il disturbo.
0: Sì, dimmi tutto.
4: Allora, io ho un consiglio da dare a Ugo.
0: Sì, sentiamo.
4: Per tenersi in forma. Allora, io tutti i giorni mi faccio mezz'ora di corsa.
0: Mezz'ora di corsa? Quello muore. Sì. Quello muore.
4: Ah, no, se quella mezz'ora lì non la fai oggi, la fai domani.
0: Ah, ok.
4: Quindi recuperi sempre. Il problema è

0: Mo per dire una pazzia così, una cosa folle. Fatela però, fatela. Anche voi mogli, tornate a casa e fate l'amore con l'amante. Fatelo con l'amante. Al volo. Venite qua, abbiamo due castori qua castrati che non fanno lavoro da anni e anni e anni. E magari gli date una botta di vita, gli date, capito? Va bene. Allora
1: sì, siamo tre stupidi.
0: Buongiorno e bentrovati, dai, dai ragazzi, dai che la famo anche oggi.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show
4: su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Sabato 5 settembre Miss DJ Band 92.000. Domenica 6 l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: fa l'amore.
1: No, scusate, scusate, potete mettere le cuffie per favore? Non riesco a capire questa risata.
2: Allora no, abbiamo riso, abbiamo.
1: Non riesco a capire.
2: Ragazzi, questo è il fuori onda, non siamo in onda. Allora, mentre tu diciamo emettevi dalla bocca rumori tipo gutturali, diciamo, possiamo dire gutturali.
1: Stavo schiarendo.
2: Sì. Tipo un rumore del genere, che è durato 5-6 secondi, forse un po' di più. Noi abbiamo riso contemporaneamente perché abbiamo pensato ai tuoi 5 anni. Cioè, perché tu.
1: Uno.
2: No, tu alla domanda che ti ho fatto prima, quanti anni buoni già hai? Ti ho detto 5 anni. Quando abbiamo sentito abbiamo riso di brutto pensando ai 5 mesi. Aiuto ragazzi, sei un dottore sempre.

0: bella, è bella. C'è uno che mi ha mandato lo screenshot della calcolatrice del telefono, 5x365 1825. Lo sapevo già, bello. Ah, bello.
1: Ah, bello.
0: Allora, carta igienica strisce, ascolta, se devi fare altri rumori, devi girarti, ok?
2: No,
0: perché a noi fa impressione.
2: Allora, di solito l'aria.
0: Ma sai che assomiglia a Ciucciaccia lì? Come si chiama? Quello col. Come si chiama? Quello col...
2: Ah, Ciacci!
0: Ciacci!
2: Ma Ciacci, no, quello... ma no, ma Ciacci no!
0: Quello con la barba
2: quello
0: blu!
2: Con la barba blu, sì.
0: Ci assomigli veramente!
2: Ma non è vero!
0: Ma te lo giuro!
2: Ma lascia stare!
0: Fatta
2: ma...
0: la barba blu!
2: Ma quale barba
0: fatta blu? Fatta la verde!
2: Sì!
0: Apri una ditta!
2: Apri una ditta!
0: Giardinaggio! Va bene, allora, buongiorno, chi vi parla? Si è padre a tavolo, insieme da Sessa, è vera, poi c'è Patrivo, poi c'è Carlo Maria, Ciccio, poi
2: Ernesto,
0: poi c'è, come si chiama, amico tuo, quello sardo, quello...
2: Capito.
0: Allora, stamattina tutti i personaggi mi sono come si è, entrati nel corpo all'1:30 di notte.
2: Vabbè.
0: All'1:30 di notte io sentivo le voci, ragazzi, quindi sono un po' preoccupato, sono anche un po' agitato, non so, perché di solito senti le voci prima di morire, prima della morte, senti le voci. Va bene, allora, non mi ricordo...
2: cinque miei anni dovevi
0: commentare. Allora, i cinque anni di... Allora, io vi do un consiglio. Mettetevi, compratevi una lavagnetta, oppure, che ne so, un foglio di carta, ve lo appiccicate dove volete, in bagno, in macchina, dove volete, e scrivete 1800, cioè quanti anni belli pensi di fare ancora nella vita? Belli, belli vuol dire che puoi fare tante cose, no? Cioè, perché dopo una certa età, dopo... Allora, fai il conto, scrivi i giorni, perché... Gli anni non hanno un senso temporale vero, cioè quando dici fra un anno ti sembra una vita, invece un anno è un attimo, è un pirito. Quindi
2: è un pirito.
0: No, uno gli dà importanza, la parola anno e sembra, capito, una cosa. Mi capisci quando parlo? Sì, quello non mi capisci.
2: Io almeno... ti capisco, no. Anno sembra che invece 365 giorni li conti, li tocchi.
0: Li tocchi? No, non li devi toccare. Guarda, comunque. Okay, capito? Quindi 5 anni sono 1825 giorni. E ogni giorno scali, tagli, fai 1824, 1823, cioè hai un senso vero, temporale alla tua giornata che hai perso. Ieri, per esempio, che hai fatto da interessante? Cioè, cioè, perché 1825 non sono tantissimi, se no. Ci pensi, no?
2: Ma io ho detto ipotetico, non saranno 5, saranno di più, che ne so. Cioè.
0: Allora, Ugo, adesso io ti voglio bene, lo sai che ti vogliamo bene noi, però, cioè, non sei messo benissimo, diciamo, non... 5 anni vuol dire che proprio te dice benissimo,
2: No, ma 5 anni così ancora, sì, potrei farcela.
0: Vabbè, diciamo di sì. Allora, cosa hai fatto di eclatante ieri per dire non ho buttato via una giornata?
2: Non ho dormito alla mia solita ora, cioè incredibile, perché ho avuto da fare, sono stato fuori in giro col cane, sono andato a trovare delle persone, ho fatto cose che non faccio mai di solito, il pomeriggio, infatti mi sono stranito, ho detto è strana sta roba.
0: Cioè, tu sei andato a trovare gli amici, è una cosa strana.
2: Gli amici, sono andato a trovare una signora, poi un'altra signora.
0: Una signora? Sì. Ma che fai, porta a porta?
2: No, sempre per parlare per Rio, per... hai capito? E quindi ho fatto una cosa diversa.
0: Sì?
2: E mi ha stravolto la giornata.
0: Ah, che bello.
2: Infatti, quando mi hai chiamato ieri, hai detto ti sei appena svegliato, ho fatto sì, perché sono arrivato tardi, però il mio pisolino me lo devo fare per forza.
0: Ma
2: però...
0: ieri ti ho chiamato io e avevi la voce da sonno, eri appena svegliato.
2: Certo, ma quell'orario per me...
0: Alle sei.
2: No, ma perché sono andato a dormire, te l'ho detto, sono andato a dormire più tardi rispetto al solito.
0: Di solito vai alle 2:30 a dormire.
2: Due e mezza. Alle 4:30, 5 sono già sveglio. Per me era una cosa strana ieri. E quindi ho fatto sta cosa strana che...
0: quindi la cosa strana ieri segnare della serie, cavolo che bello, che hai dormito un po' più tardi.
2: No,
0: e ti sei svegliato un po' più tardi.
2: No, ho fatto cose che non faccio di solito durante il giorno. Una volta che arrivo a casa, mi chiudo in casa, porto fuori il cane e poi mi richiudo in casa, hai capito?
0: Ok.
2: Per me è una cosa diversa dal solito.
0: Vedi, tu allora, nella tua diciamo, pochezza d'animo...
2: No, pochezza d'animo no. Ma scusa, non c'entra
0: nella tua fantasia. Cioè, tu ti stranisci del fatto che sei da, invece che alle 2:30 a dormire alle 3:30, per dire. No,
2: no, sono andato a dormire tardi proprio, alle 4:30.
0: 4:30, e te sei svegliato alle 6:30.
2: No, alle 5:30.
0: Vabbè, hai dormito poco.
2: Ho dormito poco.
0: Questo per te è una cosa strana, una cosa da segnare, è una cosa bellissima.
2: Perché nella mia routine non esiste questa
0: Ok. Cioè, non intendevo proprio questo io, cioè, nel senso, qualcosa di eclatante che hai fatto ieri, capito? Cioè, qualcosa
2: niente.
0: Bello, dico che lo voglio rifare perché è stato bellissimo.
2: No, niente.
0: Niente, perfetto. Solite cose, insomma, no? Oggi sorprendi te stesso. Oggi vai a fare una rapina, vai con la faccia di mucciaccia lì, come si chiama?
2: Mucciaccia.
0: Ti fai coso blu. Fai qualcosa di sé. Fai l'amore, per esempio.
2: E con chi?
0: Ma che ne so? Paga. È brutto a dirsi, però voglio dire, mari estremi e estremi rimedi, come si dice? Te do io una centella, voglio dire. Fai qualcosa di particolare, capito?
2: Va bene, va bene.
0: Vai al supermercato, che ne so, mezzo nudo, fai un costume da bagno con le pinne, capito? Una cosa strana, capito? Oggi fatti tutta la giornata con le pinne.
2: Ma perché?
0: Che ne so, vai in giro così, non è... No, è vero.
1: Certo, è vero.
0: Noi non ci pensiamo mai, ma queste cose uno le sogna da bambino. Da bambino avresti potuto fare un sacco di cose, no? Che poi non hai fatto. Quindi hai mentito a te stesso, hai mentito a un bambino, a te stesso, ma a un bambino hai mentito. E sta cosa è bruttissima. Ragazzi, la colpa non è nostra, ci hanno detto no, quello non si deve fare, quello non si deve fare, quello non si deve fare, quello non si deve fare, e va via il culo. Cioè, allora ci siamo ritrovati a fare sempre le stesse cose e che noia, e che noia e che barba, ragazzi. Vabbè. Vabbè, ragazzi, dopo sto sfogo inizia il programma e adesso questo era il fuori onda, adesso andiamo in onda, ragazzi. Ok, allora presentati, tu chi sei, insomma, perché la gente magari un po' che non ti senta, soprattutto a questo orario, non sa chi sei.
1: Vabbè, ciao amici, buongiorno a tutti, io mi chiamo Achille Ferrari, sono
0: quello che balbetta, insomma.
1: Sì, sono quello che però una volta balbettavo di più,
0: Sì, sì.
1: Cioè, quindi una volta...
0: Sei migliorato, diciamo.
1: Ma secondo me sì, dopo è ovvio, sì. C'è comunque sempre del gap, dell'handicap, come si dice.
0: No, l'handicap si vede, insomma, non...
1: come nel golf.
0: Sì.
1: Sono un po' come Djokovic, che insomma lì allo US Open.
2: Dove?
1: Allo US
2: Open.
0: È un torneo di tennis per balbuzienti. Cioè...
1: Allora, US Open,
0: sì.
1: In America, sì. Ha iniziato insomma, a sentire...
0: La tua mancanza.
1: No. Che comunque... anche lì, cioè, d'altronde, quando porti il
0: ma non
1: fisico...
0: c'entri niente con Djokovic, come si chiama lì.
1: Non è Djokovic.
0: Vabbè, uomo Martina lì.
1: Djokovic.
0: Non c'entra niente. Tu non è che sei un campione. Te sei un campione non posso dirlo, ma tu sei il campione, un campione del...
1: Guarda che io faccio... Guarda, sono uno dei pochi.
0: Lui è, allora, sai che quando fanno le nazionali di calcio c'è sempre l'over, quello un po' anziano, lui tra i quindicenni è un over. Quindi immagino nei campionati del mondo di quelle cose là, lui arriva, si presenta e dice tutti i ragazzini, dice, ma quello che c'entra? Quello c'ha esperienza, però non è male. E lui è l'over pip. Vai.
1: Sono uno dei pochi insieme a Musetti.
0: Buongiorno, bentrovati, ragazzi. Allora, facciamo così, mandiamo una canzone e poi diamo un senso logico al programma, sennò veramente non ne usciamo oggi. Allora, volevo dire una cosa, che c'è uno che ha fatto un panino, la dico perché uno, io vi do delle idee. Allora, un uomo ha preparato un panino al pollo partendo da zero. Cioè, non è che c'è una di... Perché mi guardi così?
1: Io sto pensando in che senso, cioè... Da zero.
0: Ha coltivato le proprie verdure nel giardino. Poi ha viaggiato in aereo, ha raccolto l'acqua dell'oceano per ricavarne il sale. Penso, cioè, una cosa... Poi ha munto una mucca per produrre il burro e il formaggio, quindi se l'è fatto lui a casa da solo. Ha lavorato un pollo per ricavarne la carne e ha raccolto il grasso per ricavarne il grano per ricavare la farina. Poi ci ha fatto il pane, così. L'intero progetto e il panino gli è costato $1,500.
2: Ammazza le pezze,
0: me coglioni. Però è bello, cioè non... La battuta è di Gregorio, che lo salutiamo.
2: Ma chi è?
0: Gregorio, si chiama Gregorio, cioè non... Però, allora, però è un businessman, questo è un businessman.
2: Certo.
0: Cioè, nel senso che non... Certo. Uno che... No, è uno che potrebbe fare delle... No! Ma... Allora, alla gente... Noi siamo... Allora, noi siamo... come si chiama... non so come spiegartelo, come, cioè, noi siamo tutti un po' rincoglioniti ormai e se arriva quello che fa le ciabatte di pelo, no, e una gnocca si mette la ciabatta di pelo, tutte le donne si mettono la ciabatta, non tutte, però diciamo quelle affezionabili, si mettono tutte le ciabatte di pelo. Se arriva uno che fa il panino da $1,500, tu pensi che non ci siano, che ne so, centinaia di migliaia di McCoyon che non si comprano il panino da $1,500? Certo, quindi lui nella sua, diciamo, stravaganza è un po' genio, capisci? Sì, per il mondo di oggi. Se l'avesse fatto negli anni 60, gli menavano a questo. Invece oggi siamo un po' tutti, come si dice,
1: plasmati da quello.
3: Ma che plasmati, dai! Ma questo quando parla di cazzate!
0: No, il termine quando uno è influenzabile. Siamo tutti influenzabili, no?
1: Sì, siamo
3: che plasmati, dai!
1: Influenzabili? Il tecnico potrebbe.
0: Ma ti hanno fatto con la cacca, te? Cioè, fammi capire. Quindi, questo per dire cosa? Pensate a una cosa strana e fatela, non aprite la partita IVA, fatela in nero, mi raccomando, e trovate il business, trovate, perché c'è sempre qualcuno che sicuramente, dai, vabbè, ho capito, io me ne vado oggi, ok, oggi c'è sta casa.

0: non vi sembra che la musica appartenga a un'altra radio? Cioè, nel senso che non c'entra niente con noi in questo momento, sta canzone? Cioè, è partita moscia, tutto.
1: È vero,
0: tu mi capisci quando parlo?
1: Sì, no, capisco.
0: Ah, ok. Stuntman. No, perché dopo quello che hai fatto ieri, che sei andato a dormire un po' più tardi, voglio dire, ti sei svegliato un po' più tardi. Cioè, a livello di stunt. Sei uno stuntman per me. Cioè, il pericolo è il suo mestiere. Allora, facciamo così: andiamo in pubblicità, perché stiamo già ritardando. E torniamo, qua siamo.
2: Show su Studio Più.
3: Spot.
4: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Ma la qualità è garantita?
6: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
5: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
7: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
8: Cucina, rima. Divano, rima. Armadio, rima. Tavolo, rima. Sedia, rima. Letto, rima. Tutto rima.
5: Fermati!
8: Non riesco!
5: Respira.
8: Rima.
5: Rima arredamenti. Amore a prima vista.
9: Come rima, più di rima, t'amerò.
10: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre vieni a scoprire Ipermoda.

0: Che è successo?
1: Beh, è successo che ieri mi hanno chiamato per portarmi un gabbiano che non vuole più. Ma
0: ti hanno portato un gabbiano?
1: Un gabbiano, sì. Povero gabbiano.
0: Povero gabbiano, c'è anche la canzone, sì.
1: Se puoi mettere videochiamata?
0: Non posso, fratello, sono in radio.
1: Ah, niente, dai.
0: Ma per farmi vedere il gabbiano?
1: Sì.
0: Ci credo sulla parola, ci credo sulla parola. Sai che in tanti ci provano così?
1: Cioè,
0: nel senso che se tu ci vuoi provare con qualcuna, tu devi fare questa tecnica qua, devi usare la tecnica di Polloni, ragazzi. La chiami e dici: oh, mi hanno portato un gabbiano. Lei tutta incuriosita, dai, fammelo vedere. E tu dici,
1: metti
0: la videochiamata, te lo faccio vedere il gabbiano.
1: Me l'ha portato questa mia amica, no? Ci siamo trovati in un piazzale di un supermercato e poi sono andato in spiaggia.
0: Sì.
1: Cercare di vedere, perché lei l'ha trovato in mezzo al fango alle alghe, non volava più.
0: Sei andato a cercare i parenti?
1: L'ha lavato tutto e io l'ho portato in spiaggia dopo asciutto per cercare di farlo volare, però niente.
0: È il solito tentativo che fanno tutti: vola, vola!
1: E
0: il gabbiano, chi ti è morto? Non volo!
1: Vabbè,
0: quindi adesso c'ha anche i bernoccoli. C'ha i bernoccoli.
1: L'ho portatelo in radio come il cigno, l'altra volta ho portato il cigno.
0: No, non ci portare il gabbiano, ti prego. Non... Vabbè, comunque, Rino, io ti voglio bene. Per me è come se fossi normale, quindi non ti preoccupare.
1: Non riesco a passare.
0: No, meno male. Senti, comunque potrebbe far parte della tua giunta comunale il gabbiano,
2: certo.
1: Perché?
0: Pieno di animali, insomma, nei comuni. No, sto scherzando. Sto scherzando, amici. Però voglio dire, uno in più, uno in meno. Non è che... Vabbè, comunque, sto scherzando. Però Mila, il tuo cane, sì, che è più intelligente di Achille, voglio dire. Cioè non... Senti, ma parli così perché tua moglie sta ancora dormendo?
1: No, mia moglie è appena partita ad andare a lavorare, poverina. Ah. Hai dato da mangiare e da bere al gabbiano.
0: Al
1: sì,
0: gabbiano.
1: Al gabbiano? Sì, ci manca solo quella. Già abbiamo il cane, due gatti, adesso c'è il gabbiano.
0: Il gabbiano. Ma dove lo tieni il gabbiano? Sotto al letto, dove lo tieni?
1: No, ce l'ho.
0: È in banchina. Ma la cosa incredibile è che lui ha aspettato che la moglie uscisse per fare sta telefonata, perché sennò l'avrebbe insultato, capito? Ma cosa fai? Chiami la radio per dire che c'è un gabbiano, ma sei cretino.
1: Mi ha detto, dammi una prova che mi ami davvero. E gli ho detto, ti ho visto struccata.
0: Senti, Rino, ma ti faccio la domanda io. Ma non sono ancora tutti chiusi?
1: Cosa?
0: I cantieri sono ancora tutti chiusi?
1: Sì. No, adesso devo andare a cambiare il pneumatico dello scooter di mio figlio.
0: Meno male. Vabbè, vai perché sennò chiude.
1: Domani.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao, ti voglio bene. Ciao. Stai attento al sole. Allora, non mi ricordo cosa stavamo dicendo. Disadattato.
3: No, a me non mi ricordo. Questa cosa qua del gabbiano.
0: Sì.
3: Mi è venuto in mente che stamattina
0: hai trovato un altro uccello anche tu.
3: Ho trovato venire.
0: Sì.
3: Alba.
0: Alba e tramonto. No.
3: No, vedo l'alba.
0: Ah, vedi l'alba.
3: Dinanzi a me una marea di uccelli.
0: Ah.
3: Che si muove.
0: Tu pensavi la fine del mondo, no?
3: No, l'immigrazione.
0: Migrazione.
3: Erano lì che giravano. Ma tanti.
0: Tacci tu alla migrazione. Quindi?
3: No, ma tanti. No. Era per dire che
0: avevi lavato la macchina?
3: No. Però bello questa cosa qua. Cioè, creavano un'atmosfera, hai capito?
0: Un'atmosfera. Certo.
3: Un'atmosfera.
0: Un cielo diverso.
3: Un cielo diverso che ti porta al pensiero. E infatti, volevo dirti.
0: Certo che è normale, signora. È normale. Ciao. Due denti in più, la testa schiacciata, le spalle piccole, pisello. Però è normale, sei normale. Che fai? Dei gratti?
3: Si vede che
4: dai, che ce la fai, Achille.
3: Ecco, bambino, volevo chiederti una cosa.
0: Bambino, sì. Oh, ragazzi, voi lo sapete che la muraglia cinese dove finisce? Cioè, lo sapete? Sapete quanto è lunga la muraglia cinese?
2: Una roba di 7000 km, una roba del genere.
0: Quanto?
2: Una roba del genere.
0: Vabbè, non lo sapete, andiamo avanti.
3: Se non sbaglio sui 1000 qualcosa.
0: No, perché siccome è tanta ignoranza, ogni tanto dobbiamo dare delle informazioni così, pom, delle botte, delle notizie che non c'entrano niente con quello che diciamo. Però perlomeno è un programma culturale. La muraglia cinese è lunga?
2: Lo chiedo.
0: Ma no, non devi chiedere, devi andare così per...
2: Quanto è lunga la muraglia cinese?
3: Per me
2: è
3: 3200 km.
0: Ma che 3200 km?
2: Ma voi siete matti?
0: Ma di più.
2: E io è molto di
0: molto più. Di più.
3: 22500 km.
0: Ma basta, che facciamo il coso del gioco dei fagioli, dai!
2: Allora, 21.196,18 km.
0: E dove finisce?
2: Do mar.
0: Perché finisce in mare? Perché? Perché? Lo sai perché?
3: Perché una volta la Cina, cioè nel senso, si è abbassata.
0: Si è abbassata la Cina?
3: Dove adesso è finisce in mare, prima era un po' più alta.
0: C'è veramente tanta ignoranza qua, ragazzi.
2: Ma io l'ho buttata così, non
0: si
2: lo
0: può
2: so.
0: Toccare veramente l'ignoranza.
2: Ma io non lo so. Mamma. No,
0: allora, gli operai cinesi erano un po' rincoglioniti. Hanno costruito sta muraglia, andavano. Doveva fare il giro della Cina, no? Per proteggere dagli invasori. Però gli operai cinesi hanno preso quelli proprio un po' rincoglioni, un po' come voi, insomma, no? E lei dice, questi insomma non costruivano benissimo, così gli hanno chiesto, ma cosa state facendo, come sta andando la giornata, e loro male.
2: Mamma mia, ti prego.
0: È andata con... Vabbè, la cancello. Andiamo avanti. Potrei fare un'altra peggio, ma non me la sento. Comunque finisce in mare. Attenzione, c'ha la battuta. Vai. Il ciccione c'ha la battuta.
2: Ma allora mica l'hanno fatta gli uomini. Cioè, tu hai detto gli uomini.
0: Non l'hanno fatta gli uomini.
2: Non l'hanno fatta gli
0: le donne
2: uomini.
0: L'hanno fatta.
2: Ma neanche le
0: no,
2: donne.
0: Non sarebbe finita male.
2: Aspetta la mia.
0: Sentiamo, vai.
2: Non l'hanno fatta gli uomini, né uomini né donne. La muraglia l'hanno fatta il mulo.
0: Ma non si può manco sentire sta battuta.
2: È venuta male.
0: No, ma ti ho dato un suggerimento, capito?
2: E non l'ho colto.
0: Non l'hanno fatta gli uomini, l'hanno fatta le donne. Se no non finiva in male.
2: Male.
0: Non finiva male. Vabbè, lascia stare, andiamo avanti, ragazzi. Purtroppo c'ho questi Dondondolo e Fracasso qua.
3: No, prima, ti volevo dire una cosa.
0: Sì, mi volevi dire una cosa.
3: Prima.
0: Sorprendici.
3: Si è parlato delle novità.
0: Allora, noi facciamo schifo, però è un programma che non esiste, perlomeno non esiste, capito? Non siamo uguali agli altri, capito? Siamo tre coglioni, ma scusate la parola, però è la verità, un po' è la verità. Però noi non siamo, come si dice, stereotipati, stampati, bravo.
3: Ecco, non siamo bravo. Stampatizzati, ma siamo
0: stampatizzati.
2: Era giusto prima, Achille, era giusto.
0: Ma va bene, stampatizzati, ci sta.
3: No, dai. Prima hai parlato di cose sorprendenti, cioè hai chiesto a Ugo.
0: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan. Pronto?
5: Achille?
3: Sì?
5: Che non ti venga in mente da domani di venire in radio prima delle 9.
0: Vabbè, è un consiglio. Cioè, però sembrava più una minaccia che un consiglio.
3: No, allora hai chiesto
4: no,
3: a Ugo.
4: Allora dai!
3: Allora hai chiesto a Ugo prima delle novità, così fatti di destra sinistra.
0: Sì.
3: E in questo periodo c'è. Cioè, allora, sul tuo suggerimento, ho pensato, ho riflettuto, ho detto vorrei provare. La novità del 2026-27. Cosa sarebbe?
0: Sì.
3: Quindi prendere un po' più in considerazione e creare uno spettacolino, uno spettacolo per i bambini. Tu più volte mi hai detto questa cosa qua, no? Di dedicarti ai bambini, così cosa. E quindi ho pensato a questa cosa. Vorrei creare, vabbè, al di là, due cose.
0: Sì.
3: Una potrebbe essere...
0: Allora, i due obiettivi della tua vita, quali sono? I tuoi sogni, due sogni c'hai. Aspetta un attimo, c'è un altro fan. Dimmi.
6: Buongiorno, tavolo.
0: Dimmi tutto, fratello, dimmi.
6: Ho un consiglio per il ciccione.
0: Per il ciccione. Non devi aver paura di dire ciccione, non è una parola brutta.
2: Non me la prendo, mica. Non,
0: ma poi non è una parola brutta. Se gli dici fai schifo, sei brutto, allora sì. Ma ciccione è bello, vai.
2: Dimmi.
6: Deve fare il tai chi dalla sedia.
0: Il tai chi dalla sedia. E che è il tai chi?
2: Sì, è un'arte marziale.
6: Tu a me su Facebook ogni giorno sto tai chi dalla sedia. Sono una ventina di esercizi da seduto.
0: Da seduto?
6: E diventi un fuscello.
0: E diventi magro col tai chi da sedia.
2: E dove
0: dopo vado a cercarlo.
6: Perfetto.
0: Ciao, grazie per il consiglio.
2: Ciao, grazie.
0: Curati, curati, curati, curati, curati. Ma perché dassi consigli? Perché dassi consigli?
2: Ma se funziona.
0: Ma quello se la magna la sedia. Non... Scusa. Gli è rimasta una sedia sola. Gli altri le ha mangiate tutte. Dai, dai, dai. Ragazzi, comunque, voi pensate di avere una vita brutta, che fa schifo, insomma, non bellissima. Allora, pensate a due gemelli, io ho conosciuto due gemelli, che praticamente uno è gay e l'altro è etero, ma sono attaccati, hanno un culo solo. Quindi, cioè, vabbè, niente, non...
7: Andrea,
8: dopo
7: su Studio Più.
0: Ma dove vai? Perché uno pensa sempre la mia vita è schifosa. Pensa a questi due attaccati. Sono attaccati, no? Sai quelli che nascono poverini attaccati. Uno è gay e l'altro è etero, cioè non, però c'hanno un uno solo, non,

0: cosa fa? Ha ordinato una sedia.
1: Ma un messaggio a, all'intelligenza artificiale. Per fargli, per poter vedere il tai chi, la sedia.
2: Sì, mi ha dato gli esercizi.
3: Ah, ok.
2: E
0: falli allora.
2: Eh sì, li seguo.
3: Mamma ragazzi.
2: Voglio sentirli.
3: Ma perché parla? Ma no, sta cantando Vasco Rossi, l'unica canzone che potevamo far sentire. Bella. Cioè dai, e dai però, l'avete rovinata, la vedi? Dimmi Nello, dimmi.
1: Sì, no, io prima stavo dicendo quella cosa qua di bambini, no? Che voglio creare, vorrei... Allora, mi piacerebbe, ok? Per l'anno 2026-27 portare in scena che cosa?
3: Che cosa?
1: Allora, vabbè. In primi sarebbe le feste per il compleanno, feste compleanno per i bambini.
3: E fin di soldi?
2: Non li ha mai avuti.
3: Non l'ha mai avuti, ecco. In effetti non l'ha mai avuti. No,
1: però poi invece
2: vedi che gira sempre col furgone adesso.
1: Però perché sono professionale.
3: C'è uno che ha scritto: Achille cerca un po' di passare, ma va là, dai. Cioè poveraccio ragazzi, non già la materia prima, cioè allora se tu una... Allora, posso dire una cosa a difesa di Achille, perché poveraccio, se no sembra veramente che lui non voglia andare con le donne, non vuole fare che è mezzo. No, allora, lui è una persona normalissima, è anche intelligente, è molto intelligente. Lui, quando tu nasci, e nasci con delle qualità, giusto? Allora, in base alle qualità, uno, se nasci, che ne so, alto, perché i genitori sono alti, 2 metri di uomo, 2 metri di donna, così, che fai? Che decidi di fare? Dai, che ci arrivi.
1: O basket o pallavolo.
3: O pallavolo o basket. Sì. Non è che puoi andare a giocare in un biliardino. Dentro non ci stai. Non, neanche sdraiato. Lui è nato, diciamo, con questa defiance. E quindi ha deciso di non giocare in quel campo là. No, cioè, che gioca a fare? Cioè, non ti presenti senza. È come quando da ragazzino tutti scendevano in strada. Una volta si giocava a pallone in strada, ti ricordate? No, vabbè, tu sei ancora giovane, però anche tu ci giocavi in strada.
1: Beh, certo.
3: A pallone tutti che scendono senza pallone, cioè come giochiamo c'è il pallone, capito? Lui si presenta senza, come se si presentasse, cioè che fa? È per quello che ha deciso di fare altro, capisci? Continua, adesso puoi continuare.
1: Ecco, no, e ti stavo dicendo prima che quindi mi piacerebbe portare in scena, riuscire a portare, a creare un piccolo, uno spettacolo.
3: Ma per non devi dire un piccolo, sennò è denigrante.
1: È vero, no, hai ragione.
3: Grandissimo show.
1: Un grandissimo show, uno spettacolo. Per i bambini, ma per le famiglie.
3: Per le famiglie.
1: Portarlo in teatro.
3: Per i bambini o per le famiglie? Due cose diverse.
1: Ah, per le famiglie.
3: Per le famiglie.
1: Sì,
3: che si diverte anche la madre.
1: Sì, che si diverte anche la mamma.
3: Se no vengo anch'io, insomma, non. Ma andiamo là. No, ci dividiamo i compiti. Sto scherzando, dai.
1: No, no, quindi.
3: Uno ha scritto: sei. andiamo. Perché ce l'hanno con noi? Allora,
1: e quindi allora.
3: Ma ti piacerebbe o lo stai facendo?
1: No, sto iniziando a pensare, a che cosa poter fare, quindi una cosa è il discorso feste di compleanno per i bambini, buono, e un'altra cosa invece è portare in scena uno spettacolo in teatro. Dopo, vabbè, ovviamente dopo la cosa bella idea, cioè bellissima sarebbe quella di fare diverse tappe, ok, però ovviamente si fa un passo alla volta, portarlo nei teatri e ovviamente uno spettacolo adatto alla famiglia, quindi il bambino che viene col papà, con la mamma.
3: Ok.
1: Una cosa divertente.
3: Non funziona, ragazzi, non andiamo avanti. Ma chi sei? Io è meglio di te. Cioè, come si chiamano quelli lì?
2: No, i me contro te.
3: Me contro te, tre.
2: Ma che tre?
3: Tu vuoi fare me contro cinque. Tu vuoi fare uno contro cinque.
1: No, vabbè, loro hanno il loro stile.
3: Chi?
1: I miei contro te.
3: Me contro te.
1: Hanno il loro stile, hanno la loro metodologia.
3: Metodologia,
1: no?
3: Certo.
2: Sono italiani.
3: Non balbettano.
1: Ecco, io fondamentalmente vorrei portare.
3: Tu potresti avere successo perché sei un eunuco. Un eunuco! È un eunuco lui. Quindi potrebbe avere successo perché non è. Vabbè, allora. Pensiamo allora allo show. A sto punto voglio dare una mano, ok? Anche se mi fa un po' senza la frase. Allora, ti do una mano. Che show vuoi fare? Devi pensare, ma non ti focalizzare sui genitori. Lascia quelli.
1: No, certo.
3: Quelli devono solo pagare e assistere.
1: Certo.
3: Non è che si devono divertire loro, si devono divertire i bambini.
1: Certo.
3: Allora, che show vuoi fare? Sentiamo.
1: Vabbè, il bambino da che cosa ha tratto? È tratto, vabbè, dai supereroi, secondo me.
2: Usavo per dire una roba pure tu, credo.
3: No, io no, tu
2: io
3: sei
2: maiale. Io pensavo.
3: No, tu sei un maialino, sei un maiale. Tu potresti veramente insegnargli qualcosa. Allora, innanzitutto i gadget ce l'ho già io, il gadget. Sì. Perché sai, con i spettacoli di avere pronto il gadget da vendere. Tu potresti vendere i polsini, per esempio. I polsini con la tua faccia.
2: Sapevo,
3: cioè, non è...
2: Non
3: sembra una cosa... Vabbè, andiamo avanti, dai. Sono scherzando, lo show, pensiamo allo show.
2: Fino professionisti, allora, a Glafash!
1: Perché allora,
3: va, cretino,
1: in realtà credo. Già l'avevo pensato mesi fa, già quando mi avevi accennato, e quindi io praticamente avevo messo giù delle bozze.
3: Sì.
1: Ovviamente lo devo decidere, giusto, quindi avevo delle idee che potevano o fare riferimento su alcune fiabe, no?
3: Sì.
1: Ok, tipo le
3: Biancaneve e i sette nani,
1: oppure tipo il caso, tipo
3: hai
1: Peter
3: da fare
1: Pan
3: il weekend,
1: oppure tipo, tipo Peter Pan,
3: Peter Pan, sì,
1: ok,
3: sì.
1: Quindi il classico, il discorso della fiaba,
3: sì,
1: oppure un'altra cosa su cui giocare, dove sono affascinati, è il mondo del supereroe.
3: Del supereroe.
1: E
3: ah,
1: quindi,
3: ok.
1: Hai capito?
3: E tu,
1: quindi,
3: potresti fare tutti i supereroi.
1: Io potrei praticamente far sì che io...
3: Ti compri tutte le tutine, te le metti tutte addosso e poi piano piano ti spogli.
2: Come questo. Arturo Braghetti,
3: bravo. No, infatti.
1: Ovviamente lui, cioè, è un grande e ha un'esperienza, una capacità. Io ovviamente devo...
3: Devo essere ignorante. Non...
1: Lo porto, perché comunque fondamentalmente a me la cosa che mi è sempre piaciuta e che mi piace, che mi attrae,
3: sì,
1: è
3: sì,
1: la cosa del prendere il travestirmi da qualcosa, vestirmi da qualcosa e diventare quel personaggio,
3: ah,
1: capito?
3: Okay, ok,
1: quindi questa cosa qua
3: l'ho visto anche in un locale, sta cosa l'ho visto, no, in un locale, cioè entrano marito e moglie e poi dopo uno diventa cornuto e l'altra vabbè, andiamo avanti, non c'entra niente, però immagino, no, c'entra niente, dai, vai, va, scusa,
2: no,
3: non volevo comunque interromperti,
1: no, però sto pensando questa,
3: no,
1: cosa,
3: entri
1: qua
3: con un personaggio. E poi esci con un altro personaggio. Non... dimmi.
1: E quindi ecco, sto pensando di creare, di strutturare questa cosa di modo che, cioè, il bambino, ma proprio, cioè, la famiglia, il sabato, la domenica, prende e ha il momento, cioè un momento di condivisione, capito? E quindi,
3: sì, ok, va bene, ma quando questo lo farai?
1: La cosa è, a me piacerebbe, beh,
3: sembra un'intervista a uno normale, capito?
1: Uno normale. No, mi piacerebbe,
3: è bella sta cosa.
1: A me piacerebbe portarla in scena.
3: Da tavolo sei una bestia, lo so, hai ragione.
2: Comunque
3: hai ragione.
2: No, Achille, fai bene, perché l'intro, cioè la spiegazione dello spettacolo, dura un'ora. Lo spettacolo dura un'ora.
3: Cioè, è
1: no,
3: vero.
1: Sì, devi essere...
3: No, dai un tempo, veramente, la gente, i bambini devono anche dormire di notte, cioè,
1: sì,
3: non...
1: sì.
3: Allora, questa è la premessa, è mezzanotte e mezza. Allora, adesso inizia lo spettacolo. Uno ha scritto: non sminuire Ugo, a volte è abbastanza intelligente, a volte. Dipende da un sacco di cose. Va bene, allora facciamo così: mandateci dei numeri di telefono di donne con bambini, con figli, noi le chiamiamo e gli proponiamo lo show di Achille e vediamo se lei è disposta a pagare dei soldi per andare a vedere lo show di Achille. Questa potrebbe essere una... No?
1: Beh, sì, è un piccolo sondaggio,
3: facciamo un sondaggio, mi piace il sondaggio.
1: Lo spettacolo che prende tipo magia, fiabe, supereroi, no?
3: Perfetto.
1: Perché la magia è dalla magia, che, cioè la magia serve,
3: sì,
1: affinché io ti
3: mi
1: porto...
3: Fa male il fegato adesso, non so se ho il fegato appesantito adesso. mandatemi i numeri, per favore, grazie. Tra poi Natale comprate i panettoni, ragazzi.

qualcuno ha scritto: pensa ai bambini poverini. No, ma no, ma lui fa ridere ai bambini, piace, piace, piace, piace. Solo ai bambini.

0: cari signori, tra qualche secondo incombe la pubblicità.
1: Dateci, mandateci i numeri di telefono di donne che hanno figli 3, 4, 5, che età? 4, 5, 6, 7, 8, 9, che devi focalizzarti su... Siccome va la pubblicità, ci vuoi pensare e poi ce lo dici, perché...
2: Ma allora fondamentalmente, secondo me, età, diciamo così, mondo delle... Tu dici...
0: Ce lo dice dopo, Andrea. Vabbè, dai,
1: ce lo dici dopo, tranquillo. Non pensare troppo.
3: Mamma, ragazzi. Su Studio Più.
4: Spot. Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
5: Dimentica le bollette. Ti monto il fotovoltaico.
6: Mi monti chi?
5: Fotovoltaico.
6: E dove lo metto?
5: Lo monto a tetto.
6: Da Non Solo Clima, il tuo fotovoltaico da 4 kW
5: costa meno di uno scooter.
6: Scopri le nostre offerte, contattaci subito e richiedi il tuo sopralluogo. Il servizio è gratuito
5: e comprende tutto.
6: Ma tutto cosa?
5: Tutto. E prima che scada il contributo.
6: Per privati e aziende,
5: Non Solo Clima
6: 030 91 31 117.
5: Son cari cognari.
4: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
7: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna a Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
8: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel quinto giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E del dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa.
1: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più. Il contenuto dei messaggi. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
3: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2, tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
4: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia.
3: Roma dunque a quota 6, a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna. Indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'acqua con l'Andrea Catavolo Show.

0: guarda che c'è, non è normale, eh! No, ve lo dico, eh! No, ve lo dico!
1: Ma chi?
0: No, basta! Ma basta! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ve lo dico!
1: Ma
0: devo,
1: cosa?
0: Lo devo dire!
1: Ma che dillo!
2: Ma tu chi sei, scusami? Ma tu chi sei?
3: È andato, è andato.
2: È andato via. Andato. Perché la voce che ho messo è la prima volta che l'ho sentito.
4: Che bello. Achille è come l'agenzia delle entrate, mi fa venire l'ansia quando lo vedo. Ma poveraccio. Buongiorno bestie simpatiche. Beh, perché il topone Ugo non aggiorna i podcast? Allora, innanzitutto non so cosa siano i podcast. Secondo, non è un topone, dai, è un elefantone lui, senza proboscide però. Come mai non aggiorni i podcast?
1: Allora, prima di tutto non sono io ad aggiornare i podcast. E secondo, ci sono sull'app, ci sono tutti.
4: Ci sono tutti.
1: Ora vado a vedere.
4: Vai a vedere, vai a vedere.
1: Per curiosità, allora, i podcast e poi li potete trovare.
4: Achille, scegli i bambini dai 6 ai 12 anni, è più facile trovare delle mamme divorziate. Che si accontentano. No, questa è brutta. Questa è brutta nei confronti delle donne. Veramente. Comunque il consiglio, io fossi te lo prenderei.
2: È un'altra
4: potrei
2: fascia.
4: Potrei venirti a vedere quasi sempre io. Se prendi quella fascia là. Andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Dimmi, Rotolante, dimmi.
2: No,
4: Rotolante è lui, Rotolante.
2: Certo,
4: dimmi, Rotolante.
1: Allora, sull'app sì. È ferma al 28, a venerdì 28. Però sul sito
4: sì.
1: Ci sono tutte.
4: Che
1: perché
4: cosa?
1: Sono due robe diverse. I podcast.
4: Le puntate. Vai sul sito. Allora, abbiamo ricevuto un po' di. Come si dice? Un po' di numeri di telefono di mamme con figli. Adesso noi le chiamiamo e tu gli proponi uno show, capito? Sono Achille Ferrari, di Radio Studio Più. Ho creato questo spettacolo per i bambini. Se è interessato, dice, se vuole, insomma, le do il numero. Se vuole prenotare, così quella. Digli Peter Pan. Versione, che ne so, inventate qualche cosa.
2: Il mondo di Achille.
4: No,
2: perché è tra magia
4: senza spada o senza tallone, insomma, senza qualcosa. Il mondo di Achille col tallone piccolino. Vabbè, adesso vediamo. Allora, vediamo un po'. Jessica, insomma, è un bel nome. Chissà perché veniamo, diciamo, colpiti. Il nostro cervello associa Jessica a qualcosa di, capito? Andiamo avanti. Non
1: Perché c'era una protagonista che si chiamava Jessica, Andrea.
4: No, ma non hai capito. Jessica, per te Jessica è una, capito? Non è Anna. Anna o Maria ti danno un senso di... Vabbè, andiamo avanti. Un altro senso ti danno, capito? Mentre Jessica, come ti chiami? Luana ti dà un senso... Capito? Non è... Invece no, magari non è così. Magari Anna è una, capito? Che esce stinco. Luana magari è una di chiesa, capito? Non è detto, insomma, no. Anche tu dalla faccia sembreresti un Latin lover. Invece poi dopo si scopre che, insomma, non... Vabbè, andiamo. Allora, 392, attenzione, è giusto il numero?
2: 392,
4: sto sbagliando. 392.
2: Ok, poi...
4: Ma leggilo lì che è più grosso, l'incoglionito.
2: Ah, già è vero.
4: Dai. Ma fermate. 666 636 su.
2: Sì.
4: 646, vai, facciamone 4. Vai, allora.
1: Facciamone 4. Vai.
4: Sono Jess. Ciao, vale. Sono Achille di Radio Studio Più. Vai. Non la faremo mai, ragazzi.
1: Hai 3 minuti per farlo, eh.
4: Ma oh, però tu sei troppo ansioso.
1: No,
4: eh.
1: Per dire che è prolisso di solito, allora deve.
4: Sì.
2: Sì, pronto, parlo con Jessica?
5: Sì.
2: Sì, ciao, buongiorno, piacere, sono Achille Ferrari di Studio Più.
5: Sì.
2: Sì, ciao, allora, mi hanno segnalato il tuo contatto perché so che hai dei figli, giusto?
5: Sì, 2 bambine.
2: Ecco, io praticamente sto creando e voglio portare in scena uno spettacolo che si chiamerà Il Mondo di Achille.
5: Ok.
2: È uno spettacolo che porterò in teatro e che praticamente i temi sono la magia, le fiabe e i supereroi.
5: Ok.
2: È una cosa che ti potrebbe interessare, secondo te potrebbe essere una cosa che i tuoi bambini potrebbe piacere?
5: Ma chi è che ti ha dato il contatto? Quell'asino del mio moroso o qualcun altro?
2: Penso il tuo moroso.
5: No, ok.
2: Penso, perché ti ascolta?
5: Tu, Tutti i miei amici, il mio amoroso, tutti. Secondo me mi hanno già chiamato 300 volte per farmi gli scherzi. Quindi ormai.
4: Allora, Jessica, intervengo io, se no veramente diventa triste la telefonata.
2: No, ma scusami, allora,
4: Jessica,
2: no, scherzo.
4: Lui, quanti anni hanno i tuoi figli? Le tue figlie, quanti anni hanno?
5: Quanti anni hai, Gaia?
3: 4
5: e la più piccola 10 mesi.
4: Oh, 10 mesi, vabbè, la più piccola, vabbè, mi portato tutte e due a teatro. Senti, ma ci andresti a vedere Achille a teatro?
5: Vuoi andare a vederlo?
3: Ha detto dove?
5: Sì, a vedere uno spettacolo. Sì, ha detto di sì.
4: Ha detto di sì. Ok, lo spettacolo costa 150 euro a testa.
5: Paga il papà, vero?
4: Paga il papà, vai.
5: Paga lei.
4: Senti, ti mando un bacio, Jessica. Saluta tuo marito che ti sta sentendo. Salutalo.
5: Sì, grazie mille. Ciao.
4: Ciao, amore. Ciao, facciamo i conti a casa. Ok, facciamo i conti a casa. Che dà il mio numero così a casaccio. Allora, vabbè, due ce l'hai già.
2: Ok.
4: Poi vediamo un po'. Gli altri numeri, però devi essere più convincente.
2: Che devo parlare con i bambini, devo dire se mi può passare il bambino così.
4: Arianna,
2: che
4: Andrea, questo è il mio è il numero della mia compagna, si chiama Arianna, ma c'hai figli? C'ha figli? Non lo so. 3, 4
1: Andrea, non vorrei rompere le scatole, però c'è il blocco corto, Andrea.
4: Mamma mia, però ragazzi, non si può fare niente qua.
1: Non so, quello è il tempo.
4: Oh! Va bene, allora andiamo subito in pubblicità, ragazzi, torniamo subito dopo.
6: Andrea, da tavolo, show su Studio Più.
7: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
8: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni.

0: Capretti, gli appuntamenti con
1: I Remember Yesterday,
0: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
2: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
3: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
4: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info seguici su sigurta.it e su Instagram.
5: Radio Studio Più.
6: Ehi, questa è la radio forte.
7: Mamma mia ragazze, ma che bello con parmigiano questa mattina.
8: Ciao Aziz.
7: Bello, tutto lucido, tutto. Con cosa ti sei lucidato?
8: Con la
7: via va, col via va.
8: Via va.
7: Ma vada via chi va. Ragazzi, ma siete dei mona.
6: E adesso tutti insieme andiamo in mona.
7: Sarebbe bello però, eh? Un prete che alla fine dice: ragazzi, adesso tutti in mona, via. Chissà perché il prete dice: andiamo tutti in pace. Poi dopo, ma in macchina litighi con la moglie, capito?

0: molto bella, ragazzi. Molto bella, mi entra nel cervello, mi entra, però.
1: A lavorare, barbu! Cattavolù! Voi cattavolù! Ti ascolto, eh! Grazie amici, grazie, grazie veramente. Allora, continuiamo con il sondaggio alla... Buonasera, sono Brunesca. Questa sera per voi faremo il sondaggio. Facciamo il sondaggio di Achille. Achille sta scrivendo uno spettacolo per bambini. Vediamo che tipo di successo, che tipo di, diciamo, di presa potrebbe avere sul pubblico femminile, sulle mamme che hanno figli. E un sacco di gente, di uomini, mariti, fidanzati, ci hanno mandato il numero di telefono delle mogli e delle fidanzate. Ecco come faccio io poi a rimorchiare. Questa si chiama Elisa. Vediamo, per esempio, Elisa. Abbiamo due figli, lui e Mariano. Vediamo un po', chiamiamo Elisa. Vediamo se sarebbe disposta a pagare dei soldi per venire a vedere Achille e far contenti i figli. Sentiamo.
2: Pronto?
3: Sì, Elisa?
2: Sì?
3: Sì, ciao, buongiorno, piacere. Sono Achille Ferrari di Radio Studio Più.
2: Achille?
3: Sì, sono Achille.
2: Achille, ok.
3: Sono Achille, ciao. Mi ha dato il tuo numero di telefono il tuo compagno.
2: Ok.
3: Ecco, perché sto facendo un sondaggio. Praticamente io voglio portare in scena nei teatri uno spettacolo per le famiglie. Quindi, cioè, così che tu puoi venire con le tue figlie, giusto? Hai due figlie.
2: Sì.
3: Ecco, io praticamente volevo fare uno spettacolo.

0: Miracolo, dove praticamente prende la magia, il mondo delle fiabe e i supereroi.
1: Bello.
0: Ecco, ma le tue figlie quanti anni hanno, scusami?
1: Uno e mezzo e tre.
0: Uno e mezzo, vabbè, ok, va bene, ok. E l'altra tre, ok. Come si chiamano?
1: Sofia e Noemi.
0: Quella più grande, Noemi, parla, sì.
1: La più grande Sofia, sì, che parla fin troppo.
0: Parla meglio di me. Ma è lì con te?
1: No,
0: Ah, ok, no, perché se no ci parlavo e chiedevo cosa ne pensava lei dello spettacolo. Va bene, ok, quindi tu verresti?
1: Certo, volentieri.
0: Molto bene, sono contento. Ecco, vabbè, il prezzo...
2: Ma intervengo io perché altrimenti... Ma sembrano delle folate di pietà,
0: non
2: di tristezza. Tu devi fare un sondaggio e dici quanto saresti disposta a pagare per venire a vedere lo spettacolo mio.
3: L'euro del carrello.
0: Vabbè.
2: È rimasto ingastato l'euro del carrello, ti do quello.
0: Cioè, tu praticamente, diciamo così...
2: Elisa.
3: 20 euro li spenderesti.
0: Tu quanto spenderesti? Cioè, secondo te...
2: Quanto spenderesti per andare a vedere Achille e lo spettacolo di Achille?
1: Ma non lo so, non mi sembra molto simpatico.
3: No! La carriera finita!
2: Grazie della tua sincerità, grazie Elisa!
3: Come?
2: Ciao, un bacio!
3: Oh, Achille, lascia i bambini, buttati sugli anziani!
2: No, ride, però sta ridendo, però si è divertita.
3: Stava scherzando.
2: No. Allora, tu non devi fare la pietà, poi no. Sto pensando, ho scritto uno spettacolo che parla devi colpire la sensibilità delle donne, ma tutto te devo insegnare. Dai, cos'è che per colpire la sensibilità delle donne? Non quella sensibilità, l'altra! La sensibilità! Dov'è che devi puntare? Perché strizza gli occhi? Strizza gli occhi!
3: Sta guardando il gran maestro!
2: Ma no, ragazzi! Ma se vado a parlare con Clint Eastwood, dai!
0: Sto pensando alla sensibilità delle donne!
2: Qual è?
0: Donna mamma o donna donna?
2: Due parole! Cosa colpisce la sensibilità delle donne? Due parole! Carta credito. Carta di credito. Anche una sola banca. Cosa colpisce la sensibilità che c'hanno i figli? Dai.
0: Una persona,
2: sì.
0: Maschio che riesce.
2: Il maschio.
0: Hanno i figli, quindi che praticamente riesci a far ridere, a far star bene i miei figli.
2: La donna che va a vedere lo spettacolo con le figlie, con i bambini, cos'è che gli vorrebbe fare? Cosa vorrebbe che gli rimanesse ai figli? Che gli rimanesse, capito?
0: Che gli rimanesse ai figli.
2: Dopo che hanno visto lo spettacolo, sì. che siano più cattivi, che vanno a fare le rapine, la bontà.
0: Sì.
2: Quindi, che ne so, sul voler bene al prossimo, per esempio, no?
0: Su tutto quello che c'è. Certo.
2: Quindi sull'essere
0: buono.
2: Ma che buono,
0: Sull'essere positivo.
2: Sì.
0: Cioè nel senso praticamente far sì che il tuo figlio...
2: Quindi tu gli devi dire questo. Quindi una volta che hanno visto lo spettacolo, il tema dello spettacolo qual è? È l'altruismo.
0: L'altruismo,
2: capito?
0: I super buoni poteri.
2: Allora ci siamo, facciamo l'ultima telefonata, ragazzi.
3: Deve provare a dire da
2: che fatica però, ragazzi, cioè,
3: usa quella di Spider-Man, da grandi poteri.
2: No, ma tu non devi, te sei un copione. Ma non va bene, sei un copione. Basta, non lui copia. Infatti guarda, vabbè, non me ne fate, se no poi dice la vedete qua. Andiamo avanti. Andrea, questa è la mia compagna, si chiama Arianna. Abbiamo già chiamato Arianna.
0: Arianna no.
2: Ah, fai uno scherzo a Sara. Ma chi è Sara? Arianna, proviamo Arianna. Ultima. Abbiamo una figlia, si chiama Adele. Perfetto, vai. Okay. Una figlia, un biglietto solo. Vabbè, comunque. due figlie, due biglietti.
3: No, scusa, pagano anche i genitori. Come
0: sì,
3: no?
2: I genitori gratis.
3: Ma che gratis?
2: Vabbè, che fai? Paga pure i genitori. Che no, sai? Dico... Meglio contro te, dai. Non 100 euro andare a vedere quattro popolati. Cioè, nel senso, non si può sentire. Vai, Arianna. Dici la figlia, allora i genitori non pagano, la figlia paga doppio, capito?
3: Ma come paga doppio? Cosa?
2: Vai. Quanto saresti?
1: Pronto?
0: Sì, ciao, buongiorno, è Arianna?
1: Sì.
0: Sì, ciao, piacere, sono Achille di Studio Più. Arianna?
3: Dimmi.
0: Sì, ciao, mi ha dato il tuo contatto Andrea, tuo compagno?
4: Sì.
0: Ecco, perché io praticamente ho ideato uno spettacolo che andrò a portare in giro per i teatri. E mi ha detto che avete una figlia, Adele.
4: Sì.
0: Ecco,
4: Andrea non è mio compagno, si chiama Andrea il mio compagno.
2: Ma come?
0: Come Andrea?
2: Scusate.
0: Sarà il tuo amico?
2: Infatti intervengo, ragazzi. Andrea è riferito a me, cretino.
0: Ah, già.
5: Non ci credo.
0: E allora è l'amico del tuo compagno?
2: No, ha messo giù addirittura. Ha buttato giù. Cioè, proprio dalla sera. Non c'ho tempo da perdere. C'ho i figli. C'ho da lavorare. Ma te la sei giocata male questa.
3: Ci sono tre posti liberi.
0: Però l'ho fatta ridere.
2: No, l'hai fatta incassata. Okay. Vabbè, andiamo va. Allora, sono arrivata in una fiumata dei numeri di telefono. Addirittura, Achille, sparati e basta. Vabbè, potreste fare il super bonus 110. Che c'è? Che se li fa la facciata, se li fa, non c'entra niente. C'è Andrea, chiama mia moglie, si chiama Anna, dai, l'ultima, però okay. Devi essere un po' più convincente, dai, sennò veramente non ne usciamo più oggi. No. Che fatica, mi fa male veramente il fegato, ragazzi, non so se lui o il caffè, non bevete mai il caffè a stomaco vuoto, i dottori non ve lo dicono, ma fa malissimo al pancreas, vedi? Vai,
0: Anna,
2: vai, mamma mia.
4: Pronto?
0: È pronto, Anna?
4: Sì.
0: Sì, ciao, piacere, sono Achille di Studio Più.
4: Sì, oh, ciao Achille.
0: E ciao, buongiorno. Mi ha dato il tuo contatto il tuo marito?
4: Sì.
0: Ecco, perché praticamente io ho scritto uno spettacolo per i bambini che voglio portare, che andrò a portare nei teatri. E quindi volevo chiederti, insomma, se a te la cosa ti potrebbe interessare, ti piacerebbe. È uno spettacolo che si chiamerà Il mondo di Achille, che parla della magia, delle fiabe, dei supereroi. Mm-hmm. Per portare i super buoni poteri, capito? Come messaggio ai bambini. Per un mondo migliore, capito?
4: Ah, per un mondo migliore?
0: Eh sì, certo.
4: Oddio, l'ottimismo, per fortuna, è il profumo della vita.
0: Eh certo, l'ottimismo è il profumo della vita.
2: Non ha detto vita, comunque.
0: Il profumo. Hai detto l'ottimismo è il profumo della vita, no? No. Scusa,
2: detto questo. Anna, devo intervenire. Allora, ciao Anna, come stai?
4: Bene, grazie. Voi?
2: Molto bene, grazie. Senti, saresti disposta a... Stiamo chiamando delle cavie per vedere lo spettacolo di Achille. Il biglietto non si paga, stai tranquilla. E tu saresti disposta a portare le tue figlie per andare a vedere lo show di Achille?
4: Se paga lui, certo.
2: Perfetto, allora ti segniamo e ti chiamiamo quando è pronto, va bene?
4: Va bene, aspetto la chiamata, anche il bonifico.
2: Perfetto. Grazie Anna, un bacio. Ciao, ciao, poco interessata. Allora, no, allora, tu allora, sei troppo bravo, sei troppo buono e troppo bravo, capito? Devi essere un pochino più, capito? Più...
0: Ho capito. Ok.
2: No, basta, non ti faccio più chiamare nessuno.
3: Ma scusate, a proposito di teatro, ragazzi, vogliamo ricordare...
2: No, anche no, ragazzi. Tu sei come il pezzo di cioccolata del militare. C'è presente?
3: Era buonissimo.
2: No, era un mattone.
3: Una mattonella.
2: Era una mattonella immangiabile, perché per mangiarlo dovevi dargli delle sassate, perché con i denti non riuscivi a mangiarlo. Era talmente grosso che secondo me... Sai perché l'hanno fatto così grosso e duro? Perché in guerra, se tu finivi le pallottole, a mano, cioè, potevi picchiare l'altro col pezzo di cioccolata, capito? Cioè, serviva come arma contundente, capito? Dici, non c'ho più i proiettili, l'altro, il tedesco, neanche io, vai, pigliamoci a cioccolatate, pam, pam, capito? È lì che nasce proprio lo... Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, seguitemi per altre cose sulla storia. Allora, facciamo così, mandiamo una canzone, perché mi devo riprendere a tutte le telefonate, insomma, perché stavo soffrendo io, quando lo sento parlare, io soffro, capito? Dentro soffro, c'è tutto una sofferenza. Va bene, allora, qui siamo.
6: Andrea tavolo. Show su Studio Più.
2: Che fatica, ragazzi, veramente. Allora, fai così, tu inizia a scrivere lo spettacolo, fa lo spettacolo e poi senza sondaggio chiamiamo, basta, capito?
0: Basta.
2: La gente, cioè, diamo e vediamo. Ma magari fai uno spettacolo per 3-4 persone la prima volta, poi aumenti.
0: Vabbè, guarda che io Sai che Neck al suo primo concerto,
2: sì,
0: ho letto in una intervista,
2: sì, sì,
0: primo concerto
2: lo, lo spettacolo non lo devi spiegare all'inizio, se lo finisce,
0: no,
2: finisce il tempo,
0: si parte, si va, basta. Neck al primo concerto 15 persone aveva,
3: Monday to Sunday.
2: Attenzione, Ciccione, c'è una battuta, vai.
3: Allora, anche Neck ha iniziato a fare concerti, aveva solo bambini davanti, infatti era Nesquik.
2: Mamma, ragazzi. Mamma. Oggi veramente siamo a livello bassissimo. Però noi siamo così, oggi è così.

0: Allora ragazzi, se volete iscrivervi alla pesca del cannolicchio, c'è una gara a Caorle, la pesca del cannolicchio senza mani. Ti ho iscritto, Achille? Ah, ok, no, ha vinto per 3 anni di fila, insomma. Non... Dai, dai. Uno ha scritto: al concerto di Neck non c'era nessuno. Mamma. Questo è a livello di Ugo, questo. Mamma, aiuto. Dance in the Florias. Allora, ricordiamo, devo ricordare una cosa, però non mi ricordo più, cioè non, me l'ero pure segnata, me l'ero, mannaggia a te. Questa no, questa è la tutela cinese.
1: Stavamo parlando del teatro, vuoi ricordare le date?
2: Ottobre?
0: Tu pensa che io ho pagato Achille per fare il compleanno di mio figlio. Ah, Damiano ha scritto che ha pagato te per fare il compleanno del figlio. Cioè, sì? Te sei fatto dai soldi.
1: No, attenzione, praticamente.
2: Ha barattato, Andrea, ha barattato.
1: Allora, quando ci siamo conosciuti,
0: cosa gli hai dato? L'ignoranza?
1: No. Ero andato da lui.
0: Sì.
1: La prima volta.
0: Sì. Damiano è il nostro meccanico. Ciao, fratello, ciao.
2: DRG Autoriparazioni Concesio.
0: Mamma, che marchettari che siamo, veramente.
1: Mi aveva fatto il, come si chiama, il cambio olio, il collaudo.
2: Tagliando
1: la macchina.
0: Collaudo. Tu devi farlo al cervello, il collaudo.
1: So, i temi tecnici. Tagliando la macchina, e poi mi ha detto: mi sa che è meglio che tu cambi le gomme. Lui ha cambiato le gomme, sì. E allora mi fa: vabbè, ok, dai, facciamo così, ti cambio le gomme, tu però mi fai la festina a mio figlio. E così è stato.
0: Quindi avete barattato, insomma.
1: Certo.
0: Ah, vabbè, non è male. Cioè, tu potresti fare la stessa cosa con lo spettacolo per i bambini, con le mamme, no?
1: Ti intendi per la festa di compleanno?
0: Dopo te la spiego. Andiamo avanti. Allora.
2: Cioè, io sono perfetto un attimo.
0: Io come Neck, quindi sassolesi, abbiamo un futuro importante. Luisa, non l'ho capita questa.
2: Perché Neck è di Sassuolo.
0: Ah, è di Sassuolo, non lo sapevo. Anche lei è di Sassuolo.
2: Può essere.
0: È sassolese. Sassolese, capito? Sì, sì. Gli abitanti di Sassuolo sono sassolesi.
1: Sono sassuolesi.
2: Aia! Sassolesi. Sono potente.
0: Io me ne voglio andare. Mi sa che devo fare un trapianto di fegato, perché mi fa malissimo la stamattina. Allora, è successo a Marina di Lesina. Dov'è Marina di Lesina?
2: A Lesina.
0: Dov'è Lesina?
2: È in Puglia, credo, un posto meraviglioso.
0: Ah, vedi, lo sa anche.
2: No, aspetta, non vorrei.
0: No, hai ragione.
2: Non vorrei dire una fesseria.
0: Adesso devi chiedere all'intelligenza
2: artificiale. Marina di Lesina.
0: Mamma, ragazzi, ma se uno ci sente. Ma veramente la gente ci sente, ci ascolta, ma vi rendete conto?
2: È in Puglia, Gargano.
0: Gargano, lo sapevo già. Pronto?
3: Sì, pronto, Andrea, buongiorno.
2: Chi è?
3: Sono Osvaldo di Ravenna.
0: Uè, Osvaldo, come stai?
3: Buongiorno, tutto bene. Ti volevo dire, se mi passi lì l'esperimento, quello lì vicino a te.
0: Te lo passo, parla, esperimento,
1: sì,
0: parla.
1: Sì, salve, ciao Mariano.
2: Ma è Osvaldo, quello è Mariano.
3: Per quei tuoi spettacoli, no, per i bambini, ti avvicini dalle nostre parti, io ti assicuro che... Allora, due mamme te le porto, non c'hanno i figli piccoli, ma ti assicuro che allattano.
0: Dopo questa io.
1: Okay.
0: Ciao fratello!
2: Ciao Osvaldo,
0: ciao. No,
2: Osvaldo!
0: Osvaldo. Ma quelli di Leno sono celebroleni.
2: Celebroleni.
0: Allora, la finanza ha sentito il cambio gomme, quindi adesso mi vengono a prendere a te a Damiano, sapete che in Italia può fare, no?
2: No,
0: non si può fare, cioè a ogni prestazione ci vuole un pagamento con fattura, cioè tu non puoi fare sta cosa del cambio, dello scambio,
2: il baratto
0: non c'è, no, è previsto.
1: Sì, no, ma ho fatto il pagamento, ho fatto il coso.
0: Ok.
1: Sì, era per dire, okay. Stavo scherzando.
0: Questa cosa, che una volta c'era il baratto, l'hanno tirata via. Perché l'hanno tirata via?
2: Perché?
0: Come fai a pagare le tasse se no?
2: Infatti,
0: cioè, non è... L'anni uno che l'ha inventata sta cosa, ha detto: no, il baratto non funziona, non, ma dai, diamo una prestazione economica a quello che uno fa, e ci hanno sì. Così che ci hanno rovinato. Perché una volta col baratto, capito? Poi volevano abbassare la prostituzione, quindi di conseguenza. Vabbè, andiamo avanti. O aumentarla, adesso non mi ricordo bene la storia. Allora, a Maria di Lesina, che siamo in
1: Puglia.
0: Dove?
1: Nel Gargano.
0: Dove è il Gargano?
1: Il Gargano è dove?
0: Che cos'è il Gargano?
1: Il Gargano è un golfo.
0: È un
1: golfo.
2: Ma non è un golfo.
1: Il golfo del Gargano.
0: Che stai dicendo?
1: Cioè il golfo di Taranto.
0: Ma vai in guerra. Andiamo avanti.
1: Ma scusami,
0: basta.
1: Gargus arriva dal greco Gargus.
2: Gargus.
0: Andiamo avanti.
1: Famosissimo Gargus.
0: Tartaruga morde due tartaruga. Ma la fate dire la notizia, ragazzi.
2: È colpa sua.
0: Che dai, per favore, non allora, tartaruga. Una tartaruga, che di solito quando uno vede la tartaruga dice: Madonna, che bella tartaruga di mare! No, invece mordono, cioè non
2: mordono, sì.
0: Occhio. Tartaruga morde due bagnanti in mezz'ora. Perché sono lente. Era veloce, li mordeva tutti. Allora,
2: non ce la faccio.
0: Manco io. Uno si frattura due dita, capito?
2: Bravo Fes.
0: Perché bravo Fes? Perché voleva accarezzare la tartaruga.
2: Certo.
0: La tartaruga zam, gli ha morso le dita e gli ha fratturato due dita, perché il becco della tartaruga è gagliardo, cioè non
2: è gagliardo.
0: È gagliardo, non sanno. Quindi occhio alle tartarughe di mare, perché non potete capire di cosa sono carapaci.
2: Mamma mia, ti prego.
0: Possono essere molto pericolose, sono veramente vabbè, la battuta è andata, insomma, non è di Calascione comunque, non è mia. Maria Pia Calascione.
2: Ma chi è?
0: Che salutiamo.
2: Chi è?
4: Cavolo.
2: Show.
0: Che si chiama Maria Pia Calascione. Come bella. Non l'hai capita tu,
1: Sono capaci, rapaci, carapaci.
2: No, carapace
0: il carapace
2: è la gobba, la casa.
0: La gobba, sede la casa, sede.
2: Lo scudo dietro.
0: Il guscio. Ma mazinga, dai, per favore. Il guscio. A parte sopra, insomma. Si chiama carapace.
1: Ah, quindi è il carapace.
0: Quindi non puoi capire di cosa sono carapace.

0: chiama Tu e Ugo, tu Achille e Ugo, avete fatto una scuola speciale? Sì, sì, abbiamo tutti e tre fatto la scuola speciale. Lui non l'ha finita, vabbè, insomma, non, perché è invecchiata la maestra, insomma. L'ha interrogato, la maestra è invecchiata, poi è morta pure. Non, buongiorno, anche dopo le vacanze la vostra emittente in zona Novara non si sente. Sui 93.4, datemi una frequenza. 98.2.
1: Ma perché? No,
0: diamogli una frequenza. Ha chiesto una frequenza, gliela diamo. Non, perché negare? Sì, non lo sappiamo, no, sinceramente.
1: Ma seguici con l'app, che ci guardi pure.
0: Eh?
1: Si possono seguire con l'app da tutto il mondo, che ci guardano pure.
0: Ci guardo pure, dai. Come sta?
2: Chi?
0: Il golfo nel cervello. Come sta il golfo nel cervello? Cervello. Ogni tanto ti addormenti. Come mai? Hai mancanza di zuccheri, di carboidrati?
2: No. Stavo...
3: E dai! Dai, farti così! Dai! Così. Per favore, eh! Dai! Più avanti! Molto più avanti! Dai, forza!
2: Cosa è successo? Con chi stai parlando?
0: No, è andato, è andato.
2: È andato via.
1: Scusate, ma vanno tutti via.
0: Allora, ci hanno mandato la foto di una macchina fatta con i mattoncini della Lego. È una tipo una Lamborghini fatta con i mattoncini della Lego e raggiunge, può sfrecciare a 111 km all'ora. Cioè, ti rendi conto?
1: Ma quale la macchina? Ma quella con le Lego?
0: Con le Lego, quelle...
1: Cioè, ma vedi, cammina?
0: Cioè... Sì, non è legata, è... è una macchina fatta con i mattoncini della Lego.
1: E come arriva a 111 all'ora? La spingono.
0: Sei cretino.
1: Ma scusa, è una Lego.
0: In discesa la metteranno in discesa. Ma no, cretino, c'è il motore. È il motore.
1: Ah, c'è il motore.
0: È tutta fatta con i mattoncini della Lego.
1: Ah, ok.
0: È un pezzo. Come si dice? Realistico.
2: È una macchina vera e propria.
0: Sì.
1: Scala 1 a 1.
2: Sì, certo.
1: 1 a 1. Che è vera, cioè la dimensione reale.
0: È reale. Vabbè, cioè, allora, che dobbiamo fare con questa macchina?
1: Infatti.
0: Però è comoda, nel senso, non è... allora c'hai una Lamborghini, una Ferrari, qual è la tua più grossa paura? Che non te la diano neanche con la Ferrari.
1: Cioè,
0: no, quella dai,
1: quanta verità.
0: Quanta verità. Allora, verità. Ma perché ci stai a pensare? Cioè,
2: ho paura.
0: Cioè, c'hai una Ferrari. La tua più grossa paura qual è?
2: È che allora si possa rovinare. Si possa rovinare, graffiare,
0: rompere.
2: Magari fa una botta, si è ammaccata. Si è ammaccata.
0: Sì.
2: Una marcatura.
0: Una marcatura. Oppure che te l'ha?
2: Che me la sfregino.
0: Sfregino.
2: Me l'ha sfregiata.
0: Che te la rubano. Non c'è paura che te la rubano.
2: Ah beh certo, beh anche questo qui.
0: Come anche questo?
2: Beh sì, sono varie escalation. Si parte che c'è un... Sì, c'è
1: siamo un, a livelli alieni.
2: Danno accidentale.
0: Mi fa male il fegato, ragazzi, stamattina. No? Mamma mia, ragazzi.
2: Comunque, ciao, un danno accidentale metà meteorologico.
0: Sì.
2: Dicevo,
0: ma non ci arriva, non ci arriva.
2: Metamorfosi. Quindi, il danno accidentale meteorologico.
1: Meteorologico.
0: Manca un pezzo, manca.
2: Del meteo. Casata del meteo.
0: Ciao da Luca, dalle zone di Sassuolo, Modena, Carpi. È da un po' di tempo che non si sente malissimo. Però vi amo. Grazie che ci ami, però... Allora, ragazzi, se noi ci ascoltassimo bene da tutta Italia, tutte le radio 105 farebbero la fame. Quindi noi lo facciamo anche per dare respiro a questi network, perché noi siamo l'ignoranza, l'incapacità, così qua. Gli altri sono veramente... posso dire una cosa? Dai, adesso. Noi siamo ignoranti, incapaci, inascoltabili, però siamo la freschezza, diciamo. Diamo un senso, diciamo, di diversità alla vita, no? All'ascolto anche.
2: Sì.
0: Mentre io quando sento quei network, due palle, ragazzi, infinite. Adesso andiamo a ascoltare questo paese. Adesso è veramente. E parliamo di geopolitica, adesso parliamo di. No, perché quella la Meloni ha fatto. Dai, due coglioni. Cioè, scusate la parolaccia che non volevo dire, però insomma. Allora, stavi dicendo, scusa, ti ho interrotto il tuo. Andiamo avanti, dimmi.
2: No. E per poter vedere da vivo, dal vivo questa freschezza. Questa freschezza.
0: La freschezza.
2: La si può, non solo. Odorare e ascoltare tramite la radio e
0: odorare addirittura
2: odorare, ma certo, perché comunque
0: sì, uno entra in macchina l'odore di cattavolo sui sedili
2: chissà se un indomani andranno a creare praticamente una TV una tecnologia attraverso.
0: Uno ha scritto: io purtroppo col camion sento ovunque. Ah, vedi? Cioè, sente la nostra radio ovunque, purtroppo.
2: Però ci potete venire anche a vedere dal vivo, perché...
0: Attenzione, uno ha detto: Achille, fagli fa la battuta sulla macchina della Lego a Catavolo. Non ce l'ho, la battuta non ce l'ho. L'ho dimenticata, ragazzi. Vai, andiamo avanti.
2: No, e quindi per poter vedere
1: aspetta,
2: dal vivo...
1: Aspetta, ce l'ho io la battuta.
0: Sentiamo,
1: allora,
0: vai.
1: Andrea non c'ha la battuta perché non è costruita. Questa è fine, eh? Questa,
0: ma tu sei veramente da RTL, lo sai?
1: No, è la battuta.
0: No, ma io adesso chiamo ce l'ho, ve lo do, ve lo cedo, cambio merci.
1: Ma lì non fanno battute RTL.
0: Ma sono più bravi, dai, sono tutti più bravi di noi, dai. Noi siamo tre scampati di casa. Dimmi, ma è rosa la maglietta o l'hai lavata male?
2: No, questa qui no. Questa qua non è rosa, questa qua è color lampone. Gelato al lampone.
0: Vabbè, rosa, per me è rosa. Lampone. Rosa. Ma perché lampone di che colore è, scusa?
2: No, allora, a casa ho una camicia.
0: Ma poi i lamponi sono belli rossi, cioè il lampone non è rosso.
1: Però...
0: è sbiadita, rosino.
2: Il gelato
0: è rosa antico.
2: Sì, no, però il gelato
0: antico c'ha le mutande.
2: Sì, è vero, fa molto anche.
0: Possiamo andare avanti, cosa stavi dicendo, cretino?
2: Stavo ricordando prima che il tour teatrale a breve riparte. Ottobre è il momento, è il mese dove si riparte le tappe al teatro.
0: Sì, noi facciamo tre serate, poi basta. Cioè, perché dopo poi ne faremo una a novembre e una a dicembre, poi finiamo. Finiamo, basta, non è che... No, mi scade la partita IVA e quindi così dice quella del 5%. Certo. Cioè, se devo pagare il 50% di tasse, ragazzi, la faccio a teatro. Quindi, questi gli ultimi spettacoli sono questi. Poi non ci saranno altri spettacoli. Mi dispiace, ragazzi, però non è che posso. Cioè, io faccio uno spettacolo, allora, se il 50% lo do lo Stato, giusto? Devo pagare la SIAE, devo pagare il teatro, devo pagare voi, ma rimane niente. Anzi, ci devo mettere dei soldi io, capisci? Cioè, vedi, diventa impegnativo. Quindi facciamo gli ultimi tre spettacoli a ottobre, poi ne facciamo uno a novembre per il mio compleanno e poi uno a dicembre per Natale. Basta, poi dopo chiudiamo baracca e burattino.
2: Ottobre,
0: sì.
2: Le date quali sono? 10 ottobre, sabato 10 ottobre, saremo in quel di Mantova.
0: Ma quando dici sabato 10 ottobre lo dici per te stesso perché non sei convinto?
2: No, è perché
0: per ricordartelo.
2: Perché ho detto 10 ottobre, però ho detto aspetta un attimo, ricordiamo sabato, chi è
0: già, bravo,
2: sabato.
0: Bravo, bravo.
2: Sabato 10 ottobre.
0: Carapace, Carapace di sorprendervi sempre.
2: Certo. Sabato 10 ottobre,
0: sì.
2: Faremo metà a Mantova, saremo.
0: Faremo metà, ma che metà?
2: Saremo a Mantova.
0: Saremo a teatro, Guidizzolo, quale Mantova?
2: Guidizzolo,
0: provincia di Mantova.
2: Provincia di Mantova.
0: Sì, a teatro, vi aspettiamo.
2: Poi invece venerdì 16
0: di ottobre.
2: Saremo a Rovereto. In queste due date gli spettacoli saranno diversi, però
0: no, qua sarà uguale lo spettacolo.
2: Sì, cioè
0: come il titolo?
2: Le palle di Catavolo.
0: Le palle di Catavolo. Ok,
2: palle di Catavolo, cioè è per dire che comunque c'è dopo
0: per dire le palle di Catavolo,
1: si
0: il titolo.
1: Chiama così.
0: Si chiama così, lei è per dire.
2: No, sono le palle di Catavolo, sì.
0: Che poi siete voi,
2: Però poi ci sono dei momenti live.
0: Live,
2: il momento live.
0: Che è il momento live?
2: Cioè, il live è che è una cosa che accade in diretta.
0: Sì.
2: Sul momento. È quello.
0: Ma perché lo spettacolo è in differita? Abbiamo mai fatto uno spettacolo in differita?
2: No,
0: ma che sta dicendo?
2: Ma no, però poi.
1: Il 10 ottobre Guidizzolo Mantova. 16 ottobre Rovereto, provincia di Trento. Qui lo spettacolo si chiama Le palle di Catavolo.
0: Sì.
1: Mentre per chi verrà a Bellaria il 24 di ottobre, lo spettacolo è Elvira, la portinaia del palazzo.
0: Sono diversi.
1: Sono diversi.
0: Okay. Oh. Ma però fagli esprimere questo concetto.
2: Perché allora, nel senso.
0: Per avere maggiori informazioni, chiamate il numero. Vai
1: 389.
0: Il ciccione risponde. Vai
1: 389 83 34 825. Ve lo ripeto: 389 83 34 825. Ci andano a fatto un dimb. Stanno.
0: C'è uno che ha scritto: già non vi sopporto in radio, figuriamoci se vengo a teatro a vedervi. Tre castori. Poi ha sorriso, ha fatto la battuta, ma verrà bloccato comunque. Stesso, perché siamo un po' permalosi noi. Quindi non... Leggermente. Non mi muovere il mouse. Blocca il tuo di mouse. È già sto vizio di toccare i mouse degli altri. Non è bello, eh.

0: bella, troppo bella, ragazzi. Lo so, per chi ama rock, per chi non ama rock, insomma, diventa pesante, ragazzi. Però immagino, insomma, lo dobbiamo accontentare anche gli anti rock. Tu potresti fare. Andiamo avanti. Allora, volevo dire una cosa, ma. Volevo leggere questo messaggio. Ciao, so che non lo fate di solito. Non fa di solito queste cose che salutiamo le persone. Allora, lui ha scritto, traduco, dice: di solito voi non salutate mai le persone, non vi piace salutare le persone, non è che non ci piace, che se cominciamo a salutare le persone poi diventa un casino, cioè tutti si vogliono far salutare, salutatevi, fate voi, insomma, e via dice. E non lo faccio. Non amate i complimenti, è vero, preferiamo gli insulti, cioè non, nel senso, ciccione, brutto, antipatico, catavolo sei un co... tutte cose, senza parolacce, insomma, però insultateci, ci fa piacere. So che non fa di solito queste cose, potete salutare questo mio amico che vi ascolta tutti i giorni, tutto il giorno, il nostro amico che vi ascoltava, scusate, tutti i giorni, il nostro amico B. Gasolio è scomparso troppo presto da questo mondo. Vi saluto, vi ringrazio, Manu da Sirmione. Salutiamo Manu da Sirmione e questo ragazzo che non c'è più, che ci ascoltava. So che è un messaggio un po' triste, però insomma, ci piace immaginare che lui magari dall'alto, capito, possa in qualche modo, lì le frequenze prendono, credo. Lì non è che certo. Su San Pietro e non pia la radio. Non è che ne posso ascoltare dai podcast, c'ho cose da fare, insomma, non potete sintonizzarmi la frequenza, dillo a tosso, perché altrimenti veramente non okay. Dai, okay. No, mi fa nervosì, poi gli brucio la piscina. Allora, dobbiamo abbiamo già.
1: No, devi chiamarlo tu, Andrea.
0: Allora, ma io lo fa tutto io, insomma.
1: E ce l'hai tu il comando di là,
0: Io c'ho il comando.
1: Quello del telefono è di là,
0: Il comando ce l'hai tu, Guarda che ce l'hai tu il comando.
2: Io non c'ho mica no, il mouse.
0: Te l'hanno dato il comando, poi non lo usi, ma te l'hanno dato. Anche tu. Allora, chiamiamo. Allora, è arrivato il momento del nostro One Day Sponsor. Vediamo un po'. Jingle, vai, jingle.
3: Studio Più presenta One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: Tre minuti con.
1: Con IVM depuratori d'acqua dovremmo avere Alfredo al telefono.
0: No, dovremmo avere, ce l'abbiamo.
1: Ciao Alfredo.
5: Eccolo. Ciao, buongiorno.
0: Come stai, Alfred?
5: Sto bene, sono alla grande. Tu come stai?
0: Malissimo, mi fa male il fegato.
5: Oh, porca miseria, mi dispiace.
0: Come
5: mi
0: mai? Mi devo curare.
5: Hai bevuto troppo vino.
0: No, non bevo il vino, bevo solo la tua acqua. Non so come mai. No, ho bevuto il caffè stamattina, stavo a vuoto. Poi mi sento, capito. Boh, non lo so. Poi adesso bevo la tua acqua, non ti preoccupare.
5: Bevi tanta acqua.
0: Vado a casa, mi attacco alla brocchetta lì.
5: Bravissimo, bevi tanta acqua.
0: Ti ho dato l'aggancio, ma devi proseguire, però, Caristo.
5: Devo proseguire.
0: Sì.
5: Bere acqua e salute.
0: Bravo.
5: L'acqua è un elemento di vita, noi siamo fatti per il 70% di acqua, dovremmo bere almeno 2-3 litri di acqua al giorno. E se l'acqua è buona e di qualità come quella dei depuratori VM, certamente non vi viene il mal di fegato come è successo
0: ad Andrea,
5: al mio amico. Hai bevuto
0: Andrea,
5: meno di
0: Andrea.
5: 2 litri di acqua al giorno.
0: Sì, può essere.
5: Bene, come si fa ad avere un depuratore d'acqua IVM? Ci sono molti modi, lo potete acquistare, pagare a rate, lo potete noleggiare, potete scegliere se il primo depuratore un usato rigenerato, lo potete noleggiare se avete una partita
0: sì.
5: IVA, tutte le possibilità, oppure, ed è quella la richiesta che sempre di più io ricevo dagli ascoltatori di Studio Più, c'è la possibilità per chi è un pochino fortunato di accaparrarsene oggi sono tre depuratori ad ultra filtrazione che noi mettiamo in palio, li assegniamo ai primi tre ascoltatori che chiamano, che fanno squillare i nostri telefoni. Cosa vi chiediamo in cambio? Un po' di passaparola e se volete ricordatevi di noi con i ricambi, la manutenzione che c'è da fare una volta l'anno. Non è un obbligo, se lo vincete il depuratore comunque è comunque vostro, ma se poi acquistate da noi i filtri, le cartucce, noi siamo contenti e speriamo che diciate che ce lo meritiamo. Quanto costa la manutenzione annuale dei nostri depuratori? Partiamo con quelli che per esempio potete vincere adesso, costa 180 euro l'anno, facendo un contratto almeno triennale, se uno lo fa più lungo può spendere anche meno. Ma la cosa importante è che i tre che chiamano per primi il depuratore ce l'hanno gratuitamente. È un concorso, il regolamento lo trovate sul sito ivmacqua.it, prendete il telefono, pronti a chiamare e Andrea, diamo il numero.
0: Vai col numero!
1: 800 800 829, ve lo ripeto, 800 800 829.
5: Via le porta, fateci appena cominciamo l'anno dopo l'estate con un buon depuratore IVM. Ciao ciao.
0: Ciao Garisto.
1: Ciao Garisto.
0: Allora,
1: ciao.
0: Allora l'hai dato il numero?
1: L'ho dato.
0: L'hai dato? Oh, no, perché si è sentito male alla fine.
1: Garisto si è sentito male.
0: Ma il tuo numero si è sentito bene?
1: Il mio numero sì, è Garisto okay. Che si è spento.
0: Sì, stava spegnendo. Perché mi guardi così? Dai, non mi guardare così, per favore. Per favore, non mi guardare così.
2: No, ma ti stavo osservando.
0: Vai, ma tu devi andare a osservare le donne, devi osservare le donne. Non devi osservare me. Tu mi osservi con lussuria,
2: con lussuria. No, attenzione, io sono
0: mi guarda i peli, la barba, mi guarda, mi scruta i peli nell'orecchio.
2: No, diciamo, allora ti ho visto prima due peli che sul lobo, vedi,
0: continua è una roba inquietante, cioè questo che mi punta così
2: e una ciglia più lunga a sinistra.
0: Ho capito, ma basta,
2: è l'istinto, è l'istinto, non lo so niente perché comunque.
0: Allora, allora la spiegazione, il motivo della sua nascita così storta è motivato dal fatto che la nonna gli faceva sgranare i piselli per anni e glielo faceva passare come un gioco, capito? Allora, lo sgrana piselli. Beh, tutte le nonne, no, che ti dicevano, dai, facciamo un gioco, e tu contentissimo, sgraniamo i piselli. All'inizio ti sembrava anche bello come gioco, no? Perché tu sparavi i piselli dappertutto, no? Nella ciotolina, così quella. Dopo 7-8 ore, insomma, non. Dopo diventava, nonna, ma io voglio andare fuori, no? Tutti i piselli dobbiamo sgranare, Dobbiamo continuare questo gioco, va bene?
2: No, io veramente ho sgranato le pannocchie.
0: Ma le pannocchie,
2: la vicina di casa d'estate.
0: Perché ero esperto con le mani ormai.
2: Ma lì con le pannocchie.
0: Ma non far gesti, ma non far gesti.
2: Te lo giuro.
0: E che gesto fai?
2: Inizialmente,
0: sì.
2: Sai, ma tu le mesi.
0: No, non ho mai sgranato una pannocchia.
2: Le pannocchie, inizialmente.
0: Sì.
2: Inizialmente la pannocchia la sgrani così, no?
0: Sì.
2: Fai un
0: come i giovani scrivono i messaggi.
2: Bravissimo.
0: Con i pollicioni.
2: Con il pollice, no?
0: Con i pollici.
2: Pollice oppure a volte con la spinta del polpastrello.
0: Col polpastrello?
2: Sì. È figa, pannocchia.
0: Questo è il palmo della mano,
1: non è il polpastrello.
0: Polpastrello è quello del
1: basso.
2: È il basso mano.
0: Ma qual è il basso,
1: ma che scuola hai fatto?
2: No, ma che meticolosi che siete. Comunque, allora,
0: tu
2: palmo della mano.
0: Tu hai sgrato le pannocchie di carne, che è diverso.
2: Pollice.
0: Dobbiamo salutare, ragazzi.
2: E poi la mano bella.
0: Non ce la posso fare. Grazie a tutti, a domani. Io oggi veramente ho fatto. Mi fa male il fegato. Aspetta, c'è un tuo fan. Chiudiamo col fan. Pronto?
4: Achille.
2: Sì, buongiorno.
4: Va a sbucciare le pannocchie col culo.
0: No! No, questa no, dai.
2: No. Lì non l'ho mai fatto.
1: No, ti prego, no.
0: Che fai? Gli rispondi pure. Allora, aspetta, c'è un mio amico. Aspetta, c'è Stefano Lago, che è un mio amico, un pazzo furioso, un macellaio. Mi fai una sparata in diretta. Ho aperto una macelleria a Rovato, in via Abate Angelini, numero 5. Macelleria Equina. Andate a trovarlo perché ha finito i soldi, ragazzi. Quindi non è. Ah, è bravo. Per chi ama la carne, veramente top. E ogni tanto un amico bisogna andare a fargli una marchetta, insomma, poi gliela facciamo pagare in qualche modo. E, anche se aspettavo ancora la carne nel locale lì, vabbè, ho pagato. Devo pulire i fagiolini a casa, vieni.
2: Fagiolini, dico la verità, non l'ho mai fatto, non ho mai pulito i fagiolini.
0: Me faccio vedere io come fatto.
2: È semplice, Pigolino.
0: Era una battuta.
2: No.
0: Allora, saluta tu, vai, ciao a tutti.
2: Vabbè, allora niente, grazie a tutti cari amici di essere stati con noi questa mattina, grazie anche alle mamme.
6: Su Studio Più.
0: Vabbè. Lui è come cose salva spazio, come si chiamano?
1: Salva spazio.
2: Ah, i risucchiatori.
0: Esatto, i risucchiatori.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot. Goito Beer Festival. Venerdì 4 settembre si apre con Radio Studio Più. La musica di Paromix DJ. Special guest Claudio Tozzo. La voce di Nicolò Torielli. Sabato 5 DJ Rubens. Domenica 6 Remember Fura. La domenica italiana con Rolly e Martin. Stand gastronomici, birra e tanto divertimento. Castello di Cerlongo. Goito Mantova.
1: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa! Approfitta del vero fuori tutto! Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
2: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico, Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
3: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
4: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev, la difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico, sotto attacco anche la regione di Samara che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, è quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne, si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll, dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato 2 persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Morti sul lavoro in Italia, strage senza fine, ieri altre 3 vittime. Un muratore di 55 anni è morto travolto dalla caduta di una soletta in un cantiere in provincia di Varese. Un agricoltore di 41 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario vicino a Cento, in provincia di Ferrara. Un corriere di 42 anni è morto a causa di un malore mentre effettuava una consegna a Piacenza. Era il suo ultimo giorno di contratto, proprio mentre i suoi colleghi erano in sciopero per denunciare carichi di lavoro crescenti. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open, travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiulin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
6: Ladies and gentlemen, welcome. Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: Buongiorno, buon martedì, ma soprattutto buon settembre, perché oggi è il primo di settembre. Buongiorno a tutti, ecco qua il vostro capitano, c'è anche il DJ Dami, quindi possiamo partire, sì, si parte. Vi ricordo che in questo programma potete richiedere una canzone alla 338-141-1001 con un messaggio vocale, attenzione, vocale per la richiesta musicale, fa anche rima. Se invece volete un salutino basta scrivermi sempre a 338-141-1001. Siete pronti? Partiamo? Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma sentiamo The Second Voice, Let Me Be.

0: Let me be the second voice. 9-8 minuti su Radio Studio Più con il vostro capitano. Questo è il Morning Fever. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Capitan Massa, Gianluca da Teramo. Ciao da MP Tuning, Calgo col Turbo. Poi buongiorno, buongiorno Massa. Un saluto dagli Svalvolati, Torino di Sangro, Alfredo, Peppe, Rosario e Domenico. Siete grandi, grazie. Salutiamo anche il Daniel, Willo e i Turbo Magazzinieri. E andiamo a sentire invece chi ha richiesto gli ABBA.
1: Ciao, sono Patrizio da Cavellone d'Avenna. Vorrei sentire degli ABBA, Waterloo. Grande, ciao Studio Più.

0: Questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: Insomma, che dire. Una più bella dell'altra, qui le canzoni sono così. Sad Girl, lo sapete, ormai è un po' che la mettiamo, ma è una canzone bella, bella carica. E ancora andrà ancora per un po', perché noi siamo così, ve la facciamo ascoltare finché la canzone vi piace. Buongiorno da Alessio Canafoglia Iesi, ciao, buongiorno, buon inizio settembre, baci, Venu da Sciacca. Andrea Di Sesto, ciao da Edo, un saluto da Claudio Cappellet, la Chicca da Lodi, c'è tanta gente. Andiamo a sentire invece il prossimo, sentiamo.
1: Buongiorno Studio Più, sono Claudia da Firenze. Mi fate ascoltare la canzone dei Flashdance? Grazie.

0: No, che va il budino, che va il budino, che va. Io mangio il budino la mattina, non so voi con cosa fate colazione. No, no, il budino, adesso a parte gli scherzi. Io la mattina ho da tanti anni, mi faccio tipo il Nesquik. Sono tornato un po' bambino, no? Sai, quelle cose un po'. Bevo poco caffè, perché il caffè è un po', la caffeina mi dà fastidio, allora ognuno si abitua e fa insomma un po' quello che può. Dobbiamo mandare questo messaggio al volo e poi via, andiamo di party time.
1: Supermassa, buongiorno da Leo l'autista, volevo una canzone vecchissima, I Have a Dream. Grazie mille, un buon buono nel film a tutti, da Verona, ciao ciao.

0: dream.
1: I have a dream, signori, dobbiamo sfumarla perché siamo anche un pelo in ritardo. Bene, signori, siamo arrivati al momento del primo party time. Si torna indietro nel tempo negli anni 70-80 dance. I remember yesterday. Dopo la pubblicità, alzate il volume e scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7. Spot.
3: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
5: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
4: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.

0: professionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Sconto termico 3.0
2: che rivoluziona tutto!
1: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
2: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
1: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
2: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
1: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita sito nonsoloclima.com.
3: Studio Pew. Watch the station of emotion. Everybody listen to Studio Pew. All around the world, all around the place, you know. Studio Pew. Frequency.
4: At 30 minutes of every hour.
5: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
4: The party starts now.

Un saluto da Picca Picca da Mondavio, salutiamo gli uomini di gomma, i gemelli diversi, Leo Loreno, buongiorno da Gussago, Maurizio e anche il pastaiolo de Macerata, vi saluta Massimiliano Nardi.

Ciao Atterone, l'autista del pesce parlante di Ortona, c'è, scusate, c'è anche Rossetti Faenza. Buongiorno da Alberto, da Marotta.

Andiamo, ciao Walter da Medole. Ale, buongiorno, Enzo, Maurizio, specialisti del riposo. Ciao ragazzi, buongiorno da Gioele Bussero, provincia di Milano. È il mio compleanno, 32 anni, mi potresti fare gli auguri? Grazie, certo. Happy birthday. Anche in inglese, anche in inglese. Se no, in romagnolo. Tanti auguri!

Salutiamo Luca da Solferino, salvate un saluto da Manuel da Vigasio. Ciao belli, buona giornata, di mare, tempo, aria, stupendi. Poca gente, le ultime giornate di mare vanno godute fino a... Vabbè, poca gente perché insomma il boom è, avete visto le spiagge piene, di solito è 20 luglio 20 agosto, quello è il mese proprio dove trovate più pieno. Adesso settembre, comunque se va così caldo nei weekend tornerà la spiaggia piena, certo.

Salutiamo i fratelli Vagnini da Pesaro, Manuel da Vigasio, l'angelo nazionale presente, 22 gradi, nuvoloso e ventilato, bene. Ale da Villafranca c'è,

Buongiorno da Alberto Mercanti. Buongiorno, buongiorno a voi. Chi è qua? Ciao Walter, un saluto al Calimero da Cesena. Ieri è dovuto correre a casa per piantare la cicoria. vabbè, insomma è così. Noi romagnoli abbiamo un'ignorantezza e siamo, sono come dire, sono

Buongiorno Massa, ho visto i video del Montenerone. Ora, se hai visto il video, poi il video ufficiale, dobbiamo dire grazie a Alessio Brescini, perché io tra l'altro è un amico degli Massa di Strapazzi, è un amico del Massa, quello che poi era anche alla festa a Riccione, noi che siamo gli anni 80-90 2000. Lui è non è bravo, è spettacolare, quindi io ti mando un abbraccio e grazie per quello che fai, dei capolavori, bravissimo, bravo Alessio, e mi raccomando, appuntamento 3 ottobre Misano Driving Show, eh? Tutti i piedi sul divano! È il numero uno lui.

Buongiorno Massa, siete una radio fantastica. Franco, Gian G. Rider, Luca Al Secco, da Tessa, Viva il Sole, Emanuele da Serranova, sempre in prima fila Alessandro Cassano Dadda.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento, Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
6: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo da parcheggio.
7: Sabato 5 settembre preparati a una notte a pieno ritmo con Gardaland Stars Night. Special guest Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
8: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Sabato 5 settembre Miss DJ Band 92.000. Domenica 6 l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
9: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
10: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
11: Studio Più. Dance.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. È ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio. A 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: bella lì, 24.000 baci, Radio Studio Più, il capitano Walter Massa, e mi scrive Gilberto, ci sarai al Rally Legend? Certo, ci sarò al Rally Legend, e tra l'altro voglio salutare Marino Zozzini che è mio amico, il commissario tecnico più commissario di Rex, ecco, presente il commissario Rex, no, lui è ancora più, è il numero uno, Marino Zozzini, tra l'altro lo saluto e ci vediamo a Rally Legend dall'8 all'11 ottobre, ricordatevi, save the date, si dice così, salvatevi questa data, non perdetevi questo spettacolo del rally. Marino, arrivo, Marino, mi dispiace, anche quest'anno mi hanno preso, insomma, mi hanno detto che posso partecipare, quindi per la tua gioia sarò lì a romperti le balle, ecco le balle, cioè. No, siamo amici ed è una cosa bello rivedersi proprio in questo sport che a me piace tantissimo, insomma lui ne fa parte, quindi che dire. Ciao Marino, buon lavoro, buona giornata, andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao e buongiorno a tutti, sono Giovanni e vorrei dedicare una canzone a Linkin Park, In The End, grazie.

0: In the end, Linkin Park. Buongiorno Walter, il coticone tornato in pista. E poi chi c'è qua? Buongiorno, in zona Modena. Vi ascoltiamo, siete grandi. Buongiorno, Bomber il camionista da Cattolica c'è. Buongiorno popolo di Studio Più, Giuseppe da Gambolò. Poi ciao, sono Francesco da Verona. A me e i miei colleghi servirebbe, hanno ucciso l'uomo ragno. Ok, allora dovete mandare un messaggio vocale. Però signori, vedete, svegliarvi prima. È già passata un'ora, capito? Gli altri sono arrivati primi. Tu mandalo, magari te la mettiamo domani, se proprio non riusciamo oggi. Bene, detto questo, c'è la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
2: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
3: No!
2: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
3: No!
2: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
4: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
2: Info su ivmacqua.it.
4: Acqua garantita? Acqua super garantita!
2: Solo su ivmacqua.it.
1: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
5: I Remember Yesterday,
1: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Cano.
6: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: sì, signori, attenzione, attenzione, perché adesso se avete un telefonino in mano si gioca con, aspetta che metto messaggio promozionale, si gioca con Museo Nicolis. Allora, attenzione, Museo Nicolis in via Postumia, Villa Franca di Verona. Oggi regaliamo per i primi due ascoltatori due biglietti cada uno per entrare, insomma, due biglietti gratuiti. Attenzione, vi ricordo che il Museo Nicolis presenta più di 100 motociclette dal 1860 ai giorni nostri, centinaia di autovetture fin dal primo motore a scoppio, tutte perfettamente funzionanti. Una sezione dedicata agli aerei e al tema della prima e la seconda guerra mondiale. Una collezione di oltre 500 pezzi tra macchine fotografiche, strumenti musicali e macchine da scrivere. Aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18, chiuso lunedì. Allora, veloci, veloci, i primi due che riusciranno a prendere la linea e chiamare lo 030 999 1000 avranno vinto due biglietti per il Museo Nicolis. Grazie, buona fortuna, andiamo!
1: Buongiorno a tutti, Franco D'Alecco, volevo richiedere We Gotta Do It di Francesco Zappalà. Grazie, buongiorno a tutti.

0: Sesso Samba, Sesso Samba. Vabbè, piace. Tony F, Gaia. Saluti, allora salutami il Cobra Sputatore, l'Aria, l'Aria. Poi volume alto per ballare, tanti ricordi delle vacanze e tante aspettative per settembre. Questo è il Poppy, manda sempre la perla di saggezza. Sarà felice il Beppe Rambo, a lui piacciono tantissimo. Buongiorno Manola da Bergamo. Ciao, qual è la domanda? Non c'era una domanda, dovevate solamente chiamare, insomma, per il discorso del museo, ecco, il Museo Nicolis. Va bene, andiamo. Cosa dite voi? Andiamo? Sì, perché ne abbiamo un'altra prima del secondo party time, che lo sapete, il Free Selection. Siete pronti? Salutiamo anche Gino da Massalengo, però è a Molfetta, si trova ancora a Molfetta, va bene.
1: Buongiorno a tutti, sono Max di Iesi, vorrei ascoltare se è possibile Africa Man di Congo Band.

0: Congo Band con questa canzone, signori, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Cosa vuol dire free selection? Lo dice la parola stessa, tradotto in italiano vuol dire selezione libera. Selezione libera, quindi c'è un po' di tutta la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare. Siete pronti? Alzate il volume dopo la pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.
2: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
3: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa!
4: Approfitta del vero fuori tutto!
3: Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
5: Cucina, rima. Divano, rima. Armadio, rima. Tavolo, rima. Sedia, rima. Letto, rima. Tutto rima!
6: Fermati!
5: Non riesco!
6: Respira.
5: Rima.
6: Rima arredamenti. Amore a prima vista.
7: Come rima, più di rima, t'amerò.
8: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info seguici su sigurta.it e su Instagram.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Samuele c'è, buongiorno, buongiorno a Jessica da Verona, ciao Walter. Diamo il benvenuto al nuovo membro del team Cobra, il Cobra delle Foresta. Il Cobra delle Foresta, beh. Buongiorno, chi è qua? Buongiorno Walter, mi associo a questa bellissima canzone, la dedico anch'io ai miei colleghi di lavoro. Ok. Beppe Rambo.

È arrivata la Maya Morgana, dice buongiorno Super Walter, la bella compagnia non si smentisce mai, grazie di esserci sempre, grazie, grazie a voi, perché senza di voi io non sarei qua. Buongiorno Walter Christopher da Rovercchiara, sempre presente, andiamo!

Buongiorno Walter, Christopher c'è anche lui da Milano, bravo, buongiorno, salutiamo Riccardo da Torino, anche lui c'è, Francesco d'Ancona. Wow!

0: Ciao Walter, un saluto da Arturo di Milano. Buongiorno Walter, un saluto dal Baffo da Palù. Dai che andiamo, diglielo te.
1: Dai che andiamo.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: da Morro Valle c'è, salutiamo anche gli amici della Feltresca Mercatale, Antonello, Sasà, il Cobra, il Giaguaro, il Ruslan, la Auri, l'Alessandra, insomma non so quanti sono lì, cioè la big family della Feltresca. Ciao, ciao Tony! Salutiamo che l'asso di bastone, l'asso di bastone, cioè lui è il numero uno, lo zio!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale d'un...

0: Yes.
1: 30 minutes of every hour.
0: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
5: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
6: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
4: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
7: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
7: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Ma la qualità è garantita?
7: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
5: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
4: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
8: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartare di salmone con avocado, camon iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre e frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
9: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna Risolandia, presso l'antica riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
10: Studio Più.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
2: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile con prevalenza di sole. Nella seconda parte del giorno poi saranno possibili isolati disturbi sull'Appennino meridionale così come sulle Alpi orientali. Il caldo si farà ancora sentire sull'Italia. Le temperature massime diurne saranno comprese generalmente fra i 30 e i 36 gradi dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Magnetic Fagiolo. Ciao Walter, io e il mio amico Trapanello vi seguiamo sempre. Dopo guardo la foto. Buongiorno capitano, un saluto da Alessandro da Tredozio con Jessica e Viola in vacanza. Luca da San Giovanni in Persiceto, buongiorno Walterone. Dite ai vostri tecnici di frequenza che tra Bologna e Modena c'è un buco, ma se, quello si è sempre saputo, però ormai oggigiorno, a parte che ormai con il DAB oppure con adesso le macchine vanno anche con lo streaming, potete collegare l'app. Io faccio così, io ho una smart, che è vecchissima, però collego diciamo la mia app del telefono, quindi ho il telefono collegato al Bluetooth e in più l'app, e mi ascolto Radio Studio Più. Parto, che ne so, da Riccione, arrivo a Desenzano, arrivo in Trentino, qualsiasi posto, e non perdo mai diciamo Radio Studio Più, ecco, quindi si è un po' evoluta la cosa. Quindi so che c'è quel buco lì, io parto da Riccione e non trovo buchi. Ciao belle, ecco Mino da Morciano, preparati perché arriva la MotoGP qua a Misano e insomma ci dobbiamo organizzare, dobbiamo far festa qua, dobbiamo tifare i nostri. Viva l'Italia, viva i motociclisti italiani, viva il Bez, viva il Bez perché è avanti, oppure comunque viva anche Bagnaia, e il Bestia, Bastianini, insomma ne abbiamo dei nostri. E di quelli buoni speriamo che trionfino, va bene, ho detto trionfino, va bene, perché noi romagnoli andiamo a sentire chi c'è.
1: Di Pollutri, saluto tutti i potatori di Serie A, volevo richiedere Elisir di Gigi D'Agostino.

0: Elisir Gigi D'Agostino, ce l'abbiamo. 11 e 8 minuti all'interno della terza ed ultima ora del Morning Fever. Con il capitano, questo è Radio Studio Più, signori, la vostra dance station d'Italia. Sì. Saluti da Oscar di Rimini, dopo tanti anni. Preso multa a Cesenatico sul cavalcavia, limite 50, autovelox, non perdona. Mi dispiace, però se ti può rasserenare, anche io purtroppo ne prendo tante, anche perché è difficile. Adesso ti racconto questa. Io posso dire una cosa, io rispetto tantissimo le forze dell'ordine, anche perché loro non decidono loro, le leggi non le fanno loro, loro devono farle rispettare e quindi fanno il suo lavoro. Io li ammiro perché grazie a loro c'è meno confusione delle volte, e poi insomma sono meno vandali per la strada. Però adesso delle volte io dico, tararli magari anziché ai 50, ai 65, ma anche se uno va a 20 km in più non succede niente, signori, non succede. Però io ho preso una multa ai 56, quindi 5 di tolleranza te li tolgono, e io ho superato il limite di un chilometro, cioè io ho dovuto pagare la multa perché sono passato di là di un chilometro, cioè, no, adesso vabbè, lasciatemi sfogare, ecco, io non ce l'ho, ripeto, con le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, vigili, io non ce l'ho con nessuno di loro, però dico, fate queste leggi che se uno supera di oltre i 20, già i 20, i 30, anche di più, ma magari, cioè, se fa di più, proprio ritirategli la patente. Questo sì, perché se uno supera dei 100 il limite, va bene, cioè, nel senso che va più forte a 100 km, cioè, invece dei 100 fai 200, ecco, quello, gli ritirategli la patente. Io sono così, ho poca acqua nel vino, come si dice in Romagna. Però delle volte, insomma, pagare la multa per un chilometro in più, purtroppo ci sono i contachilometri che non segnano bene, ci sono tante varianti, allora non potete farle così precise queste cose, no? Allora magari anche voi alleggeritevi, cercate di seguire la legge. Io adesso dico una roba così. Ecco, perché è giusta la multa, è giusta perché uno infrange una legge non decisa dalle forze dell'ordine, però insomma un po' più elastici, perché ripeto, io ho dovuto pagare una multa per un chilometro, cioè mi sembra un po' ridicola, dai, sta cosa. Quindi magari tarateli un po' più, cioè anche se sono 20 chilometri non succede niente, cioè i 50, i 70 non cambiano. Non lo so, comunque io la butto là. Io cerco di stare attenti, ma purtroppo ogni tanto me ne arriva una di quelle verdi, cioè quando arriva il postino con la busta verde, cioè, già il postino ride, io con la faccia, perché non sai mai quanto hai preso. Però veramente è così, ecco, così. Ripeto, non ce l'ho con le forze dell'ordine, anzi li rispetto e li stimo tantissimo. Saluto tutte le forze dell'ordine, finanza, carabinieri, polizia stradale, provinciale, io sono amico di tutti e li rispetto, però insomma ste leggi magari cerchiamo di addolcirle un po'. Vabbè, io ho detto la mia, poi dopo spero di non aver colpito nessuno, di non aver fatto del male a nessuno, però io l'ho detta. Fatelo, dai, vi prego, fatelo. Andiamo in pubblicità.
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102.
2: Spot.
3: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
4: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
1: L'appuntamento più atteso è pronto.

0: Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
1: Studio Più, live from Riccione.
2: In diretta da Riccione.

Eh sì, signori, eh sì, adesso è scatenato il web qua, il WhatsApp. Sì, qualcuno, Polidori, mi ha scritto: ministro dei trasporti subito, via, via. Sì. Adesso chiamo Salvini e dico: guarda, ascolta, ti devo dare due dritte. Anzi, lo chiamo e gli dico: ascolta, Matteo, se vuoi torno giù, perché ti devo dare due dritte, perché dobbiamo sistemare letteralmente tutti i limiti di velocità, cioè qua si sta lamentando tutti. No, vabbè, insomma, io ho detto la mia, ripeto, ho detto la mia, però un po' più elastici sarebbe un po' meglio. E qualcuno mi ha detto: sì, hanno bisogno di fare cassa. Oh, però basta con sta cassa, perché la benzina è cresciuta, l'autostrada è cresciuta, sono cresciute tutte le tasse, adesso anche basta far tassa. Cioè, la cassa, ragazzi, noi abbiamo anche la nostra cassa, no? È solamente che la nostra ormai è vuota, ecco. Quindi, siccome la nostra cassa è vuota e loro devono far cassa, anche meno, dico, anche meno, basta, basta così. Va bene, signori, no, adesso chiudiamo il discorso, perché non voglio entrare in questo qui, ma, perché ripeto, non voglio, io non sono nessuno per dire queste cose, non sono nessuno. Però allora, Vittorio da Pandino mi ha detto: ti sei sbagliato, ho detto che facevo i 56. Quindi, tolti 5, ho pagato una multa per un chilometro in più. Non è che facevi i 61, cioè ha fatto un conto. Stai attento, capito? Stai attento quando parlo, stai attento. Va bene, comunque.

0: Andiamo a sentire che c'è, meglio la musica, dai, meglio la musica. C'è il postino di dove, chi è che mi ha detto? Che sta portando, buongiorno, ma sono da Martino, il postino, da Monte Urano. Anche oggi, come dicevi prima, ho diverse buste verdi da consegnare. No, non le consegnare, basta, non le consegnare, bruciatele prima. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno popolo del Morning Fever, mi piacerebbe ascoltare la canzone degli Eddie Wonder, I'm Not Scared, dedicandola a tutti voi. Ciao.

0: Se adesso cioè, mi danno dell'ignorante perché ho sbagliato la tolleranza. Cioè, questo ma, cioè, ma veramente, o non capite quello che dico o no. Però ho detto chiuso il discorso, sto parlando di altro. Parliamo della musica qua, signori, dai, basta. E, salutiamo chi è qua? Felice, oh, Felice. Uno, già, a parte che uno che si chiama Felice, signori, è uno spettacolo. Pensa a te, tanto che non lo vedo, tanto che non lo vedo. Lui mi portava sempre i salami quando andavo su ad Esenzano e mi portava su sempre qualcosa di buono da mangiare. Grazie, grazie, speriamo di rivederci, insomma. Andiamo a sentire un pezzettino, dai, almeno un pezzettino, dammi, concedimelo. Dopo lui dammi, si arrabbia, se no.
1: Mi fai sentire una dei Pink Floyd, grazie.
0: Lori, non ti arrabbiare, io ne mando un pochettino, perché sono in ritardissimo.

0: devo sfumarla qua. Grazie Lori. Signori, siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time. È tornato Alex Castellini, quindi party time DTM. Dopo la pubblicità alzate il volume. Dai che andiamo.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
2: Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento, Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
1: Sabato

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Dimentica le bollette. Ti monto il fotovoltaico.
2: Mi monti chi?
1: Fotovoltaico.
2: E dove lo metto?
1: Lo monto a tetto.
3: Da Non Solo Clima, il tuo fotovoltaico da 4 kW
1: costa meno di uno scooter.
3: Scopri le nostre offerte, contattaci subito e richiedi il tuo sopralluogo. Il servizio è gratuito
1: e comprende tutto.
2: Ma tutto cosa?
1: Tutto tutto. E prima che scada il contributo.
3: Per privati e aziende,
1: Non Solo Clima,
3: 030 91 31 117.
4: Son cari cognari.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Studio Più. Station of emotion. Everybody listen to Studio Più. All around the world, all around the place, you know. Studio Più. Frequency.
7: At 30 minutes of every hour.
8: Al minuto 30 di ogni ora.
9: On Studio Più.
8: Party time.
9: Party time.
8: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
7: The party starts now.
10: Martedì 1 settembre, ci siamo. Ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time DTM 90. Tutte le mattine siamo qua per farvi ballare con la migliore musica dance di sempre. Quella 92.000 siete voi protagonisti tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Questa mattina il protagonista è Jerry di Verona. Io vi ricordo l'appuntamento della sera perché siamo ripartiti anche lì dalle 20 alle 22. E quindi non mancate perché balleremo anche lì. Jerry ha scelto questa mattina per voi Felix, Don't You Want Me, Scatman John, Scatman, Corona, The Power of Love. Ma partiamo subito con Indatura, Angeli Domini.

Il Bobo c'è, il Bobo c'è, il Baldo di Bagnolo pure, c'è anche David Brentonico, Stefano da Reggio Emilia, vai! Party time, DTM, in console c'è Alex Castellini.

Salutiamo Diego l'elettrico di Quingentole. Buongiorno anche dal team Agrilupo e saluti da Riva del Garda.

Senti qua che sound, solo la migliore musica con Radio Studio Più. Un saluto da Danilo e Mari dal Dog Bar Cerese. Ciao Teo e Rebi dalla piscina, ciao belli. Il Vietta da Parma c'è sempre. Tutti in piedi sul divano, eh sì, eh.

Un saluto agli amici, a tutti gli amici della Sardegna, Walter Un, sempre il migliore, grazie. Buongiorno da Manolo e Mauri, presente. Signori, questo è l'ultimo disco. Stop ai messaggi.

0: Gli Eiffel 65, signori, con questa canzone termina il party time e termina anche il programma. Quindi ringraziamo Alex Castellini, ringraziamo il DJ Dami per il supporto tecnico dietro le quinte. E adesso stiamo facendo qualcosa, perché è giusto farlo interagire di più il DJ Dami. Non mi piace dietro le quinte, lo voglio anche davanti le quinte. Quindi adesso studiamo qualcosa. E, diciamo che adesso facciamo finire l'estate, e poi dopo rifacciamo la sigla, rifacciamo qualcosa di nuovo. È giusto così. Adesso spazio alla sig.ok. Qualora lo vogliate, domani mattina al capitano lo trovate qui insieme al Dami a Morning Fever su Studio Più. Ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12.

0: appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot.
1: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa! Approfitta del vero fuori tutto! Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
2: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
3: Cucina, rima. Divano, rima. Armadio, rima. Tavolo, rima. Sedie, rima. Letto, rima. Tutto rima!
4: Fermati!
3: Non riesco!
4: Respira.
3: Rima.
4: Rima arredamenti. Amore a prima vista.
5: Come rima, più di rima, t'amerò.
2: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Sabato 5 settembre, Miss DJ Band 92.000. Domenica 6, l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11, sarà perché ti amo. Sabato 12, Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13, si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei, nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1, a Cappelletta di Borgo Virgilio, Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
6: Sconto termico 3.0
7: che rivoluziona tutto.
6: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
7: su stufe e caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
6: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
7: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
6: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita il sito nonsoloclima.com.
2: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a luna di notte.
8: Studio Più Dance Station.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Guest for Lunch. Ospiti a pranzo con Lassil.k.
9: Buongiorno, buongiorno, ben arrivati. Buona giornata. Come va oggi? Il sole brilla in cielo, più o meno, insomma. Vabbè, insomma, noi pensiamo che fuori ci sia un sole che spacchi le pietre per essere super felicissimi. Felicissimi perché questa giornata si apra anche alla volta del mezzogiorno in maniera positiva. Anzi, visto che in genere quando arriva il pomeriggio tutto va in declino, invece no, no. Pensiamo al sole e a una bella giornata. Diamo inizio allora. Ragazzi, al lancio, assieme a pranzo con la C.K.

pranzo, sempre puntuali, ci passano la linea. Oggi di cosa parliamo? Beh, ve lo dico dopo, non ve lo spoilerò subito. Però rimanete con me, abbiamo appena iniziato, volete già scappare? No, state lì un attimo con me che adesso vi dico che cosa facciamo nelle prossime due ore. Lei.

Eccoci qui, siamo pronti per il momento di chiacchiericcio. Tra poco io direi di andare a trovare qualche notizia strana dall'Italia e dal mondo. E questa volta sarete voi a sceglierla, la 1, la 2 o la 3?

0: bellissimo dopo gli spot.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre, vieni a scoprire Ipermoda.
3: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info seguici su sigurta.it e su Instagram.
4: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
6: Yes for lunch on Studio Pew.
7: Summer edition.
8: Yes for lunch
9: on Studio Pew.
6: The dance station of Italy.
8: The dance station d'Italia.

Guest for lunch, ospiti a pranzo, è il momento giusto, eh sì, è il momento giusto per un quattro chiacchiere ed un caffè, no, quattro chiacchiere e una matriciana semmai, per parlare tra di noi. E io ho trovato tre titoli, uno anche un po' schifoso, infatti non riesco neanche a mettere il dito sul telefono perché c'è l'immagine, tre titoli di tre notizie strane dall'Italia e dal mondo. Voi dovrete scegliere il titolo numero uno, il titolo numero due, il titolo numero tre. Ora, il titolo numero uno dice: ordina una scacchiera su un noto social che ti invia le cose a casa, apri il pacco e dentro c'è, non vi dico altro. La numero due dice: le persone fastidiose ti fanno invecchiare prima. E quindi lì ovviamente vogliamo capire come. La numero tre è: panico in auto, pitone scappa, rimane incastrato, pitone scappa e rimane incastrato nel cruscotto. Che schifo anche questa. Allora, la numero uno: ordina una scacchiera su questo social che invia le cose a casa. La numero due: le persone fastidiose. La numero tre: panico in auto. 3, 2, 1, via la vostra scelta.

adesso oggi avete scelto tra tre titoli. La numero uno era Ordina una scacchiera su questo noto social. La numero due, Le persone fastidiose ti fanno invecchiare prima. E la numero tre era Panico in auto, Pitone scappa, rimane incastrato nel cruscotto. Beh, avete scelto Furor di popolo e l'avrei fatto anch'io. La numero uno. E la numero uno dice: ordina una scacchiera su questo noto social che invia le cose a casa, apre il pacco e dentro c'è... Doveva essere uno dei tanti pacchi dai magazzini lontani dall'Italia, dalla piattaforma e-commerce, ma quando la spedizione è arrivata a destinazione a Spresiano, in provincia di Treviso, chi aveva acquistato non ha trovato solo una merce, la merce acquistata online. Insieme alla scacchiera desiderata c'era anche uno scorpione vivo. Il pacco apparentemente integro, perfettamente sigillato, conteneva l'articolo ordinato, una scacchiera, ma anche un ospite indesiderato, potenzialmente pericoloso, uno scorpione vivo, della lunghezza stimata di circa 6 centimetri, blah, che schifo. La spedizione è giunta a destinazione nel pieno rispetto delle tempistiche previste, la merce era integra, ma all'interno, insomma, il ragazzo che ha acquistato questa scacchiera ha aperto in camera sua e c'era questo scorpione. All'inizio non mi sono accorto di nulla, io ho i brividi intanto che leggo. Ha raccontato il Corriere della Sera. Ha aperto la scatola e come ha controllato la scacchiera se fosse in buone condizioni, poi all'improvviso ha visto muoversi qualcosa e ha capito solo dopo di che cosa si trattasse, ovvero di questo scorpione vivo che non l'ha punto. Poi lo scorpione ha iniziato a muoversi rapidamente all'interno della stanza. Avevo lasciato la scatola vicino ai piedi, prosegue il racconto del ragazzo, ma alla vista dell'animale ho afferrato il primo oggetto portata di mano e l'ho schiacciato. L'ha schiacciato? Sono ancora un po' scosso per quello che è successo. Bastava aprire la scatola dal lato opposto e mi sarei trovato lo scorpione vivo tra le mani. Al momento l'episodio non è stato formalmente denunciato alle forze dell'ordine o alle autorità sanitarie locali. In un passo per tuttavia il giovane... non esclude di compiere nelle prossime ore. E invece in cantiere un reclamo ufficiale indirizzato ai canali di customer care di questo social. Ecco, vi ho

0: E dopo questa notizia così un po' pungente, diamo il via al primo party time. Meteo, spot e party time.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
2: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile con prevalenza di sole. Nella seconda parte del giorno poi saranno possibili isolati disturbi sull'Appennino meridionale così come sulle Alpi orientali. Il caldo si farà ancora sentire sull'Italia. Le temperature massime diurne saranno comprese generalmente fra i 30 e i 36 gradi dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna a Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
5: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
6: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
7: I Remember Yesterday,
6: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
7: I Remember Yesterday,
6: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
8: Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
9: At 30 minutes of every hour.
10: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
9: The party starts now.

Il primo saluto oggi lo diamo a Isabella. Ciao Isabella, lei mi ha detto che sta andando a lavorare e io ti auguro veramente una buona giornata. E invece poi c'è Enrico che mi ha scritto, in realtà mi ha mandato la foto di questa parmigiana che si sta per mangiare. Grazie Enrico, perché io sarei a dire.

Vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Radio Studio Più per essere sempre con noi, perché nel weekend ci sono eventi e da proprio da lì potete andare a vedere quali sono gli eventi che di questa settimana e anche a volte della prossima. Insomma, scaricatela quest'app che tanto è gratuita. Love comes

Mandiamo un saluto a Vittorio ed Emanuela. Ciao ragazzi, buona giornata anche a voi. Loro sono in macchina, mi scrivono e stanno andando a Berlino. Beh, mi fa piacere. Che bello a Berlino. Bello Berlino, Berlino bello. Un po' come grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, vabbè.

siamo quasi arrivati alla fine di questo primo party time di Guest for Lunch ospite a pranzo. Questi 20 minuti di musica mixata per voi, per noi, per tutti.

0: quindi io mi aspetto che tutti insieme, dalla vostra macchina, dal vostro posto di lavoro, dalla vostra casa, da dove volete voi, tutti insieme 3, 2, 1, stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
12: Studio Più.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La difesa aerea ucraina è insufficiente, il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive il presidente Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Intanto nuove tensioni diplomatiche tra Mosca e Roma, la nomina dell'ex titolare della difesa ucraina Fedorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola, le parole della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Immediata la replica di Crosetto. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa difendendo la scelta e l'esperienza di Fedorov. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata allo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. E le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere al rialzo le quotazioni del petrolio, con il Brent che viaggia oggi sopra i $92 al barile. Non si ferma neppure la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2 euro e 13 centesimi per il gasolio. Sulla rete autostradale invece la verde in modalità self viaggia sopra i 2 euro e 10 centesimi, il gasolio sopra i 2 euro e 20 centesimi. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch. Ospiti a pranzo con Lassil.k.

Buon pomeriggio a tutti voi. Eccoci qua, diamo inizio a questa seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Ma buon pomeriggio, perché insomma ormai a quest'ora è già pomeriggio. Però se volete che io dica buongiorno, posso dire anche buongiorno, perché insomma luna è sempre un po' quel momento dove sarà buongiorno, sarà buon pomeriggio. Salve, sono la C.K. e questa è la The Station d'Italia.

pranzo, nel momento di chiacchiericcio, abbiamo scelto una notizia su tre e siete stati proprio voi a scegliere questa notizia. Una notizia pungente, perché praticamente era che all'interno di questo pacco arrivato da un altro stato c'era uno scorpione vivo. Vabbè,

0: ringrazio per questo momento di chiacchiericcio che sta per arrivare.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
2: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
3: Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento, Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
4: Scriani. Il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

un robot fatto, sembra uno scheletro, ecco, fatto tutto d'acciaio, con le mani, con le dita, con i piedi, che cammina in mezzo strada, lo stanno riportando. Tra poco vi leggerò la notizia di questo titolo che dice: il robot umanoide segue una donna in strada, la molesta, deve intervenire la polizia.

dall'aspetto umanoide che pedina, tra virgolette, una donna di 70 anni per strada, trasformando in un incubo una semplice passeggiata. No, non è l'ultima puntata di Black Mirror, ma la scena finale, ma la scena filmata giovedì scorso nel quartiere Patene, penso che si lega Patene, a Macao, in Cina. L'anziana è stata vittima di una vera e propria molestia, terminata soltanto con l'intervento di forze dell'ordine. Stalker di latta l'hanno chiamato. Secondo le ricostruzioni dei media locali, la donna si era fermata sul marciapiede per consultare lo smartphone quando si è accorta di una presenza meccanica alle sue spalle. Non si trattava di un semplice passaggio. Il robot sembrava averla puntata, mantenendo una distanza minima e appostandosi deliberatamente ogni volta che lei cercava di allontanarsi. Ma non ci credo. E il video è diventato virale, sui social. Si sente la donna urlare terrorizzata: sei pazzo, sei pazzo, mi fa battere il cuore all'impazzata. La reazione del robot è stata quasi surreale, ha alzato le braccia con un gesto che simulava la resa, cioè proprio così, ma è rimasto immobile attaccato a lei, rifiutandosi di interrompere il contatto visivo meccanico. La situazione si è sbloccata solo con l'arrivo della polizia. Ma cioè, come mai succedono queste cose? Il protagonista dell'incidente è uno dei robot umanoidi più avanzati diffusi in Asia, capace di movimenti estremamente fluidi e dotato di sensori LIDAR per la navigazione. L'esemplare apparteneva a un centro educativo locale che lo utilizzava per scopi promozionali. Vabbè, però facciamo un po' terrore, però, lasciandolo probabilmente circolare con una programmazione troppo permissiva o un controllo remoto deficitario. Insomma, la signora è andata in ospedale addirittura. Il proprietario, un uomo di 50 anni, è stato rintracciato e ammonito ufficialmente dall'autorità, sebbene la donna abbia accusato forti malesseri fisici dovuti allo shock, nausea, tachicardia. Insomma, l'hanno comunque invitato a non sporgere denuncia, ma lei è anche finita all'ospedale. Caspita, ma che spavento! Comunque, questo coso che ti segue. Ma io dico, ma le persone attorno che guardavano invece di filmare, no? E siamo sempre lì.

0: secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo.
1: Studio Più Dance Station.
2: Spot. Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party, con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
3: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre vieni a scoprire Ipermoda.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: At 30 minutes of every hour.
8: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
7: The party starts now.

0: Mandiamo il primo saluto di questo secondo party time a Gianni, Gianni da Villa Franca, che è sempre con noi, sempre, sempre, sempre. Ciao Gianni!
1: Papi papi, papi chulo, papi papi papi, venga a me, papi papi, papi chulo,

Mandiamo un saluto grandissimo a Mia e la sua mamma e alla sua mamma Giselle. Ciao ragazze, buona passeggiata con Gas for Lunch nelle orecchie. Bravo Giselle.

0: mentre salutiamo Paolo da Milano, tutti insieme diciamo 3, 2, 1, stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
7: Cucina, rima. Divano, rima. Armadio, rima. Tavolo, rima. Sedie, rima. Letto, rima. Tutto rima!
8: Fermati!
7: Non riesco!
8: Respira.
7: Rima.
8: Rima Arredamenti. Amore a

0: Torna la festa di Tourtei. Sabato 5 settembre, Miss DJ Band 92.000. Domenica 6, l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11, sarà Perché ti amo. Sabato 12, Radio Studio Chiù in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13, si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei, nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1, a Cappelletta di Borgo Virgilio, Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
1: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
2: I Remember Yesterday,
1: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
3: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Studio Più. Watch station of emotion. Everybody listen to Studio Più. All around the world, all around the place, you know. Studio Più. Frequency.

0: qua, arrivata alla fine anche oggi della puntata di Guest for Lunch Ospiti a Pranzo. Io vi do un bacio grandissimo, vi saluto veramente tantissimo, vi auguro una giornata buona e anche le prossime a venire. Tantissima serenità, tantissimi baci per voi, un abbraccio grandissimo dalla Sil.k. Ciao!
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Sentiamo Alessio Galea.
2: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati i caccia turchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento.
1: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni della L'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
3: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Philadelphia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 ha archiviato il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami, ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce. La stricata di feste e cadute, iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Ah, dovrei chiamarci Brufolo Bill tutti e due. Ma dai, ma su.
5: Posso dire una cosa in apertura?
4: Dai, dilla.
5: Perché le molte zanzare pensano di essere famose?
4: Perché?
5: Perché? Perché quando passano tutti battono le mani.
4: Ok, chiudiamo il programma, ci sentiamo domani. Feel Good. Iniziamo bene, iniziamo. Una fetta di salame ieri sera, un brufolo qua.
5: Invece quattro gin tonic.
4: Era meglio che mi davo il gin tonic, vai. Signore e signori, oggi si fa festa! Perché ieri sera il compleanno del Paromix. Festa in maschera. È successo di tutto.
5: Sai,
4: e di più.
5: Avevo quattro animazioni sul palco.
4: Visto, visto.
5: Quattro.

0: gentilissimi passeggeri, vi auguriamo un buon martedì. Siete sulla Garzillen Gaderlines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gad, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi divertire. 338 141 1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon martedì e soprattutto tanta buona musica.
1: La nostra assistente di volo Giselle c'è. Willa, già iniziano. Calma, calma, calma. Dunque, grande festa ieri, il compleanno di Paromix, ragazzi. Tutti vestiti con la maschera, irriconoscibili. Cose e situazioni strane. Bello, mi è piaciuto. Inizia I Feel Good, anche oggi andremo avanti fino alle 4, alle 16, perché poi in esterna Frankie Gada da un'altra location bellissima. Intanto noto che arrivano tanti messaggi, vi ricordo i punti di contatto 338-141-1001, questo è il nostro WhatsApp, potete mandare di tutto e di più perché noi siamo una grande famiglia, un po' strana, però lo siamo.
2: Signore, eccolo, signori, qua, ecco voi, eccolo, I Feel Good, eccolo, il programma qua del pomeriggio.
1: Bravo,
2: che
1: bravo.
2: Parte col piede giusto e che dà ti dà più gusto. Conducono Mickey Garzilli e Paromix Love the Voice.
1: Bravo.
2: Auguri in ritardo, caro Lorenzo.
1: Bravo.
2: Io
1: bravo.
2: Sono Antonio di Parma.
1: Bravo.
2: Antonio Nazionale.
1: Un saluto a tutti. Basta, basta, basta, per l'amor di Dio. Va bene, allora, cose strane, cose particolari. Cioè, ma veramente, ma io invidio gli americani o gli olandesi che mangiano di tutto, di quelle schifezze con insalate, salse particolari. Ci buttano dentro salumi che non sono salumi. Oh, neanche un brufolo. Mangio io una roba. Ma perché ho voluto assaggiare il salame del formaggio stagionato? Mamma mia, ragazzi, c'ho la torre di Pisa sullo zigomo oggi, impressionato. Vabbè, vabbè. Cose che succedono, che ti devo dire? Anche perché l'immagine è importante, poi mica fa una foto con questo brufolo che viene fuori. Che schifo. Va bene, è arrivato anche settembre, primo settembre, un mese che molti definiscono un po' triste perché finisce l'estate, tutti i ricordi, ma no, invece no. Settembre è un portale che ci positivo che ci porta l'autunno. L'unica cosa, ecco, che veramente non mi va giù è l'ora solare. E allora io vorrei che rimanesse sempre ora legale, cioè veramente, perché appena arriva l'ora solare, ecco, divento triste anch'io. Però dai, settembre è un mese bello, poi dall'alto ci han detto che anche il mese di settembre sarà bello caliente. Ah sì. No. Già solo il pensiero, guarda, l'ora solare mi viene da piangere. Arriva a fine ottobre, arriva. Vabbè, meno male.

0: good.
1: Fire channel. Fire good. Channel.
0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
2: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
3: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
4: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
2: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
5: Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento. Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
6: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
7: Florida.

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: fatto le vacanze, ti sei abbronzato, ti sei divertito, cioè voglio dire, ti sei anche rilassato, caspita, si riparte, no? Sorriso stampato sulle labbra, via tutte le cose negative, tac, e se niente, niente, cioè partono di nuovo, stavo meglio lì, è piacere. L'hanno confermato anche gli scienziati di tutto il mondo, che a non fare una mazza si sta bene, è bello non far niente, altro che sì. No, perché poi ti stai, lascia stare, che è bello non far niente, che recuperi un pochino. Vabbè, detto questo, tornando un attimino così, apro e chiuso la parentesi per quanto concerne l'ora legale e l'ora solare. Cioè, io adoro l'ora legale, quella che abbiamo adesso. Cioè, chi è a favore? Io voglio sapere chi è a favore di voi dell'ora solare. Perché tutti gli anni poi dal 31 ottobre, quando arriva Halloween o metà ottobre, fine ottobre, arriva l'ora solare. Lasciate l'ora legale. Allora io dico che se siamo in tanti, facciamo, non so, mettiamo le firme, lasciamo l'ora legale. Che bello, dai! La giornata dura di più, che caspita! Dunque, se siete a favore dell'ora legale, voi mandatemi un messaggio al 338-141-1001. Poi io li prendo tutti e mando lì nella capitale, a quelli che... E dai, che caspita! Lasciateci quell'ora in più! Vabbè, detto qua che arrivano già i messaggi. Una alla volta io voglio ascoltare...
1: Ciao Garzo, ciao! Ma sai perché?
0: Che cosa?
1: La gente è moscio, li vede un po' tristi
0: che
1: e così. Gli ha fatto le ferie, sì, hanno fatto le ferie, fatto le vacanze. Adesso è finita lì, e gada a cominciare a lavorare da noi, e chiedo a pensare che magari un altro anno prima che siano le vacanze ancora, quindi per forza li vedi un po' molti.
0: Ah, per la mancanza di denari.
1: Non è una cosa sbagliata,
0: Certo. Ma ragazzi, allora puntualizziamo una cosa, che i soldi sono stati creati per spenderli. Cioè, dunque, va bene. Cioè, che tu accumuli. Che te ne fai? Spendi, fai girare l'economia. Poi è bello ripartire da zero. Una figata, ragazzi miei. Cioè, tu arrivi a un certo punto che non ne hai più e riparti da zero. Va bene, arrivano i messaggi, io sono a favore dell'ora legale. Oh, bravi, che caspita.
2: Italiani, spostiamo ancora un'ora avanti. Ciao, tutti belli.
0: Certo che se dovesse fare il politico con l'impostazione così, eh!

risparmio energetico, che poi dipende dai punti di vista, perché sono stati fatti degli studi, hanno anche analizzato che con l'ora legale c'è più risparmio energetico e l'ora solare invece no. Però sia ora legale, vedi, caspita, giorno Mickey per sempre ora legale, bene così. Quest'altro qua, Mickey, stai sbagliando tutto, se accumulo i soldi poi vivi di rendita, te e tue te, vabbè, ciao. E vivi di rendita, devi sempre spenderli, accumuli, accumuli, arriva un certo punto che te che da ciapadela.

0: Vabbè, però c'è buio al mattino, ho capito, ragazzi. Però allora la recuperiamo. Stavo screcciando. La recuperiamo nell'arco della giornata, no? A fine giornata. Sentiamo un po' di messaggi, mi fanno paura. Sentiamo il nostro amico Carlantonio, non Carlantonio. Che dice Carlantonio? Che dice Carlantonio?
1: Garcio! L'unica cusa che sono favorevole è il pelo negro!
0: Ma dai!
2: Ciao Garzo! Si dice che non si può tornare indietro, invece si vede che si può tornare indietro, perché? Si mette un'ora indietro, capito? Perciò si torna indietro nel tempo, anche se poco si può tornare indietro.
0: Io mi pongo sempre delle domande da quando conduco questo programma, se allora io dovrò, non lo so, o gira buona dalle vostre parti, o c'è stato qualcosa nell'aria, voglio dire che vi si inala, no? E poi arriva il cervello e ci sono dei comportamenti strani, perché veramente molte volte non so dirmi perché. Comunque, se ascoltate l'audio, ha detto che si ride. Che sta dicendo questo? No, vabbè, è un'altra cosa. Sì, ora legale. Bravi, avanti! Poi quest'altro. La libertà finanziaria è molto importante per le... Ma ragazzi miei, ma pesanti oggi, Coco! Cioè, i soldi vanno spesi, punto e basta!
3: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Ecco, tornare indietro nel tempo, vedi? La musica è la macchina del tempo, la miglior macchina del tempo. Anni 70, pantaloni a campana e tante altre cose. Insieme

0: ma tutti l'ora legale, tutti l'ora legale voglio, che bello! Oh, vedi, io li prendo tutti e li spedisco, vedi? Ah, io ce l'ho l'indirizzo lì a Roma dove mandare tutto questo. Vabbè, chi c'è? Chi c'è?
1: Al mio paese dicono che non vuoi mica diventare il più ricco del cimitero.
0: Oh, bravo, i soldi li metti, voglio dire, dai. Allora, mica bisogna spendere i soldi che hai, non quelli che vuoi. Vero, vero, dai, devi spendere i soldi che hai, ci mancherebbe, mica ti devi andare a impelagare in varie situazioni. No, no, devi spendere quello che hai, però se li hai spendi, cocco mio, cerca di vivere bene perché la vita va goduta, ricordatevelo, perché è giusto raggiungere una meta, avere degli scopi, creare, però nello stesso tempo godersela, perché io vedo tutti quelli che non se la godono, che pensano ai soldi, sono tristi, ma sono tristi, ma ragazzi, non ridono mai, poi pigliano di quelle svalangate psicologiche, ci credo, vabbè. Comunque, Michi, non è l'argomento di oggi, so che ne hai parlato giorni fa, non so se è stato perché ho messo il sale grosso, ah vero, il sale grosso sotto il letto, come avevi detto, oppure solamente puro fortuna, ma ho vinto no, non ci credo, ma veramente, no, chiamiamola, ma stai scherzando? Ma beh, perché non l'ho messo io? Che io do i consigli, poi non lo faccio io. Ma no, la chiamo questa, dai, vedi, i consigli che noi diamo. Tac! Sì, perché c'è stata in una puntata dei Feel Good che abbiamo detto che se mettevi il sale grosso sotto il letto c'era una reazione, boh, fantachimica, che tutte le cose negative andavano fuori di ball, ma arrivava la fortuna. Pronto?
2: Pronto?
0: Quella!
2: Sapevo che avresti chiamato.
0: Ma che cazzo, mi vinci, mi fai, mi vinci all'otto e non mi avvisi, porca mia, io là che do i consigli, sale grosso, prezzemolo, olio, metto di tutto e non succede niente. Dimmi, racconta che mi fai godere, dai.
2: No, niente, ho messo il sale sotto al letto, ho giocato all'otto, numeri di un sogno,
0: sì.
2: E sono usciti, sì, non ho vinto miliardi, però...
0: Beh, cos'è stato? Un ambo? Un terno? Cos'è?
2: Un ambo.
0: Sulla ruota anche?
2: Sì, su ruota.
0: Ma Dio mio, ma te posso dire in inglese? Ma che culo, ragazza! Hola! 250 volte, brava!
2: 250 volte?
0: Brava!
2: Ti dico, sia al giovedì che al sabato.
0: Due volte! E che doppio culo, scusa la volgarità, ragazza mia, cioè, va bene tutto, due volte! Beh, io sono pirla, io mi rendo conto, però l'importante, dai, beh, già la soddisfazione di vincere,
2: sì,
0: goduria.
2: Esatto. Oh,
0: sì, e dice, che caspita. Bene, mi fa piacere, dunque 250 la volta, 250 l'altro, 250. Sì. Bene, sono contento, non voglio sapere la cifra, ma spero che questo, dai, ti faccia passare la settimana col sorriso.
2: Sì,
0: va bene?
2: Sì, quello sì.
0: Grazie, dillo in giro che portiamo bene, sa mai, sai che li ascolti, ok? Mi raccomando. Un bacione, ti vogliamo bene, ciao!
2: Ciao!
0: Beh, ragazzi, vedi che cosa succede? Feel good. Now listen. Ma noi siamo di un altro pianeta, l'ho sempre detto io, dai. Now listen.
3: Studio Più Dance Station. Spot. Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Ma la qualità è garantita?
5: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
4: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
6: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
7: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna a Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Q.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

detto, anzi confermato per l'ennesima volta, che I Feel Good porta bene. Ragazzi miei, ecco, vedi? Arrivano tutti gli altri adesso. Non paragonatemi al mago Telma, per piacere. No, quello no. Lui è di un altro pianeta, voglio dire. E poi bisogna stare attento a parlare di quello. Sì, perché mago Telma, strano, ma mi hanno detto che fa magia nera, che se sente che parli male di lui, voglio, ti fa l'occhio malocchio, prezzemolo finocchio, sai com'è la storia. Va bene, party time alla grande oggi.

dove la testa deve proprio viaggiare col primo party time, lo sapete, anni primi, fine anni 80, 90, 2000, il meglio del meglio di quello che si è ballato sul dance floor, grazie al nostro laboratorio di ricerche musicali che, ricordiamo, realizza questa pseudo compilation live al momento. Dunque dai, su, se no sembra tutte quelle cose in base alla giornata, come va, come non va, dice: aspetta, mettiamo questo disco, a quest'ora ci sta. Vabbè, poi già lo vedo io, se figurati. Là ci metti la voce di Lisa Stansfield, poi ritorni, cioè, se sto giro di piano. Solo noi, di un altro pianeta.

cultori della musica. A proposito, è arrivato un invito via mail di Francesca Fagnani. Mi vuole a Belve. Ti immagini? Ragazzi miei. No, deve pagare, ma deve pagare bene, deve pagare, ti immagini? Sì. Prendono bene quelli che vanno a Belve. Poi dipende se puoi raccontare delle cose o no. Se ne hai da raccontare prendi un bel po' di soldi. Vabbè. E noi ne prenderemo tanti. Vabbè, ma queste sono storie nostre, private. Mi dicono che a Verona stanno ballando e sono veramente contento. Come anche in Calabria, Sicilia, Taormina. Che bella Taormina, ragazzi miei. Ragusa è sempre presente. Sto facendo un po' un viaggio generale tra i nostri ascoltatori. Ci spostiamo. Latina, bella anche Latina. Firenze ci sono, bene, mi fa piacere, vai.

antico, molto antico, We Need Freedom. Anche Mantova presente. A proposito, sabato ci vediamo lì a Roverbella, a Milano. Ventosa balla con voi, grazie. Vedi, vedi ragazzi, quelli che contano poi, qui arrivano dalla zona della moda, è il triangolo della moda. Questi messaggi arrivano, vedi, Corso Como, Montenapo, sono quelle per le zone, bene, ci sta. Ma anche a Settimo Milanese, rimanendo sempre vicino al capoluogo lombardo, ci spostiamo, andiamo a Pescara e anche lì ballano.

periodo quello, no? Di quel genere musicale definito hip house. Molti dischi avevano questo gruppo, eh? È bello, sì. Derivato da lì. Va bene, chi è l'hip hop? Questo qua chi è? No, mi è arrivato un messaggio, mi preoccupa sta cosa, riusciamo? Vediamo un attimino perché mi preoccupa. Sapete che se arrivano messaggi strani, noi subito vi contattiamo perché siamo un po' come la vostra casella SOS. Avete dei problemi? Chiamateci. Questo dice che sta saltellando in Via del Gesù. Allora sai com'è? Cioè, vorrei capire dov'è Via del Gesù. No, perché bisogna stare attenti, non risponde? No, spero che tutto bene. Che pirla, Gesù. Vabbè, mi dicono che anche in Via del Gesù stanno ballando e noi siamo contenti, dai. Fermignano c'è, anche Ravenna.

0: bene, stare attenti però. Chiamiamo qualcuno, riusciamo a contattare qualcuno, perché sai com'è. Lascio l'area lavorativa. Questo arriva e dice: sto ballando con le segretarie. Sì, sì, la segretaria. Lo dico io, pronto, pronto, pronto. Ciao!
1: Com'è?
0: Chi sei? Qua. Dove sei? Che fai?
1: Dimmi. Siamo Lugo qua, qui tutti ballano a tempo di feel good.
0: Bello, oh yeah. Bello, bello, bello, caspita quello fai, oh yeah, ragazzi. Ma stai facendo ballare anche le segretarie?
1: Eh sì,
0: Cocco, immagino.
1: Un po' di vita, no, sai che noia.
0: Bravo, bravo, bravo. Benvenuto del ca. Tutto bene nella vita, eh?
1: Sì, sì, tutto bene, si lavora, si fatica.
0: Ecco, non andare avanti con la rima che la si conosce tutti. Va bene, ti vogliamo bene, divertiti, buona vita, ciao!
1: Ciao!
0: Era grito lui!

0: diventerò il più ricco del cimitero, ma almeno ho ballato.
1: Bravo, vedi, è importante. Perché poi quando vai lì, che si aprono le porte, c'è cioè Pietro che dice...

Comunque io vi ringrazio perché siete un po' la mia guida. Beh, la mia, la nostra guida, perché mi fate sapere dove la gente si muove, dove la gente ha voglia di vivere, dove la gente non fa una mazza, ma poi c'è anche gente che fa tante cose, voglio dire. Ci hanno anche invitato ai No Sexy Party. No Sex Party, boh. Vai, arrivato, adesso vediamo che cosa si tratta, che si tratta. Boh. Perché devi stare attento, gli scherzi, non scherzi, ti invitano a feste che poi feste non lo so. Comunque, mi ha sorpassato un collega col camion che batteva il ritmo sul volante. Tutti, beh, è vero, tutti quelli che ascoltano la radio, la Dance Station d'Italia, li riconosce alla guida. Perché

0: Beh ragazzi, dobbiamo chiudere in bellezza. Riascoltare l'FBI Project ha un suo perché anche emozionante. Saluto grandi amici, ragazzi, stavo riascoltando un po' il loro repertorio, notevole. Va bene, dai, chiudiamo il party, torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton.
6: Questa sera a mezzanotte. Spot. www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
9: I Remember Yesterday,
8: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
10: I Remember Yesterday,
8: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
11: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
12: Ehi, hey, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
13: No!
12: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
13: No!
12: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
14: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
12: Info su ivmacqua.it.
14: Acqua garantita? Acqua super garantita!
12: Solo su ivmacqua.it.
15: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 0 45 80 52 953.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile con prevalenza di sole. Nella seconda parte del giorno poi saranno possibili isolati disturbi sull'Appennino meridionale così come sulle Alpi orientali. Il caldo si farà ancora sentire sull'Italia. Le temperature massime diurne saranno comprese generalmente fra i 30 e i 36 gradi dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Feel Good, 2 minutes dopo le 3 del pomeriggio. Ricordiamo che dalle 16 in poi l'amico Frankie Gada sarà in esterna. La Fenice, bella, ragazzi. Ormai questo, da una spiaggia va all'altra, lui bazzica che posti belli. Beh. Bravo, bravo Frankie. Bene, detto questo, stanno tornando, non so se di moda o perché o perché nei club, nelle disco le cifre sono aumentate, non lo so. Comunque ritornano, perché mi hanno mandato questo invito, no? Partecipa a questo party, l'ha chiamato No Sex Party. Ho detto, cos'è? Boh, non si andrà là tutti vestiti, che ne so, cioè non ci sarà sensualità, non ci sarà, beh, No Sex Party, cioè voglio dire, niente party sex. Vado a vedere, è un invito, e voglio dire, qua dei geni, ritornano le feste in casa. Applausi! C'è! Vabbè, a parte che secondo me devi avere non la cala villa, però non lo so, a quanto pare anche sta prendendo piede nella next generation, voglio dire le nuove generazioni, ma non solo. Vabbè, quelli adulti si sa, vabbè, dovevi anche andare. No, beh, scherzo. Però dico, ritornano le feste in casa, quelle che si facevano una volta quando eri piccolo, la domenica pomeriggio. Cioè, che domenica pomeriggio? Io non potevo farlo, che avevo sempre. Però avevo degli amici che magari i genitori, tac, andavano via la domenica pomeriggio. Allora dai, Michi, facciamo la festa. Io mettevo i dischi, ero l'unico che non cuccava, perché tu metti i dischi e lì all'epoca, ragazzi, vieni da ragazzino poi. Però tornano le feste in casa, non so se è un buon segno o non, ma forse per intimità, perché c'è più dialogo, perché ci si può conoscere meglio, boh, non lo so, ci sarà, o perché magari mancano i soldi, si beve quello che c'è, una volta finito. Però io la notizia ve la do, dunque quando ne parleranno i telegiornali vari, nazionali e non, direte, caspita, quelli dei Feel Good l'avevano già detto.

0: video.
1: Spot.
2: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
3: Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
4: Dimentica le bollette. Ti monto il fotovoltaico.
5: Mi monti chi?
4: Fotovoltaico.
5: E dove lo metto?
4: Lo monto a tetto.
6: Da Non Solo Clima, il tuo fotovoltaico da 4 kW
4: costa meno di uno scooter.
6: Scopri le nostre offerte, contattaci subito e richiedi il tuo sopralluogo. Il servizio è gratuito
4: e comprende tutto.
5: Ma tutto cosa?
4: Tutto tutto. E prima che scada il contributo.
6: Per privati e aziende,
4: Non Solo Clima
6: 030 91 31 117.
7: Son cari cognari.
8: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico, Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
9: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Pizza. Allora, ci vuole poco per essere contenti o per essere felici. Molte volte basta la classifica di settembre per quanto concerne riguarda i segni zodiacali, i voti, no? Danno i voti, il migliore, no? Come a scuola. Basta. Allora, classifica di settembre, questo mese che arriva, ragazzi. Allora, al primo posto c'è la Vergine, ragazzi, tutti quelli nati sotto il segno della Vergine, 9. Oh, gli è andato 9. Scorpione, 8 e mezzo, quella con il Capricorno. Toro, un altro cornuto, 8. Bilancia, 8. Cancro, 8. Beh, tutti belli, dai. Leone, 7 e mezzo. Pesci, 7. Ariete, 7. Sagittario, 7. Acquario, 6 e mezzo. Gemelli, 6 e mezzo. Vabbè, ma non c'è nessuno che va nel negativo, dai. Che cazzo, sono contento, vedi che manca, basta poco. Dicono, guarda che il segno... Guarda com'è il cervello, veramente. Basta un input per renderti felice o infelice, capito? Basta veramente poco. Va bene, detto questo, devo fare una puntata tipo la Fabrizio Corona, io. Sì, devo chiamare un po' di persone, fare in modo che sparlino di altre, che si entra nei dettagli, da sputanear qualcuno, perché tanto la gente vuole questo. Dai ragazzi, ha voglia dire, ha voglia raccontare la rava la fava, però se parli di pettegulesi, ma poi di cose successe o di comportamenti strani, e vai a capire perché le persone si comportano così, perché sotto, la gente dice, vedi, l'ho visto, io l'ho capito. Va bene, sono quasi le 3:15, arriva un messaggio dal nostro sindaco di Lodi, il mio vocalist, che è? Sentiamo.
1: Alzo, se guardavo l'oroscopo negli ultimi 10 anni, ero ricco come si chiama, come Bezos, con di Amazon, e invece sono povero come la...
0: Ma perché, ragazzi miei? Ma guarda, che quelli che hanno tanti soldi vivono con problemi e non fanno una vita normale. Devono stare attenti, perché sai, se no, cioè vai in giro con l'orologio, tac, ti staccano la mano. Devi stare attento che torni a casa, che nessuno ti segue, perché ormai sei arrivati a questi livelli, no? Cioè, avere i soldi vuol dire sinonimo, voglio, c'ho paura perché qua... Dunque, è meglio spenderli, tac! Arrivano, che ne minga, cioè voglio dire, quello che ti fa vivere tu lo spendi, via. E poi, vuoi dare un senso alla vita? Se ti fai il fondello dalla mattina alla sera, cioè, tu lavori, o meglio, vivi non per lavorare, capito? Però devi viverti la vita, ecco, arrivano già foto, guarda la mia vita. Scusate ragazzi, ha capito, ma se uno fa l'agricoltore, sta in mezzo alle mucche, è normale. Poi questo periodo qui, ragazzi miei, è normale che sei in mezzo alla cacca, ma la cacca porta fortuna. E dai, comunque, prima o poi una puntata alla Corona dobbiamo farla, eh? In the music, I got soul.

Ragazzi miei, dove arrivano notizie dell'ultima ora, mamma mia, ma la gente sta andando fuori di testa. Io vorrei capire cosa sta succedendo, cosa sta succedendo nella cassa cranica delle persone. Terrore a Times Square, eh? Una donna va in giro con due coltelli, addirittura a coltella due persone, non li conosceva nemmeno. Uno è morto, interviene la polizia, e beh, naturalmente la gambizzano questa, e beh, normale. Cioè, questa senza motivo è uscita di casa, dice: oggi cosa faccio? Niente, voglio ammazzare qualcuno, così, tanto per passare la giornata. Tanti stanno adesso, vedi, si stanno informando sulla storia di codesta donna. Beh, ma è impressionante, ma ragazzi, cioè, ti rendi conto? Cioè, comportamenti strani, ce n'è tantissimi, non lo so, forse ci sono sempre stati, ma l'informazione era minore rispetto ai nostri tempi, allora tac. E che ti devo dire, ma che roba, Vabbè, comunque io lo dico sempre che se vedete qualcosa di particolare, se assistete a qualcosa di

0: strano. Fateci un sondaggio, dai, che cazzo. Non di pepe nel programma, però voglio dire, così facciamo quei programmi anche documentaristici, quelli veritieri, capito? Adesso mi chiama uno, oh guarda, sto assistendo, ah, è bello, sarebbe bello. Caspita, eh no, perché poi io vengo affascinato da questi programmi televisivi o radiofonici, quelli poi americani, sai, loro chance. Oh, quelli quando fanno un programma succede sempre qualcosa e hanno l'inviato là, a 20 metri, tac! Non capisco come mai, però è verità questa cosa, succede. Dacci caso sia in Inghilterra che in America, nei grossi network televisivi o radio, quando parlano di qualcosa, oggi parliamo di, succede qualcosa, guarda, in questo momento sta, non lo so io. A noi no, noi no. C'è qualcosa che... Va bene, dai, comunque sta arrivando il disco del passato, ma abbiamo qualche secondo, arrivano un po' di foto di quello che state facendo oggi, ragazzi miei. Lo so che l'80% dei nostri ascoltatori sta lavorando, comunque l'importante... Dai, su, non facciamo quest'altro che manda le foto particolari, è un periodo strano della mia vita, tranquillo, non sei l'unico. Quest'altro che scrive, io sto ballando in Via Lattea, ognuno sta... Va bene, ma meno male ci siete voi, dai, disco del passato, i Pet Shop Boys.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Oh, ma quanto è andato sto disco?

0: Yes.
1: Cantava così, sì, vabbè. Sentiamo chi ha mandato messaggi. Pronto?
2: Ciao amici.
1: Ciao.
2: Io ti voglio bene. Dimmi, ti ascolto sempre.
1: Che è successo?
2: Mi piace il tuo ottimismo. Ma non pigliamoci per i fondelli.
1: Perché cosa?
2: Non venirmi a raccontare che vive meglio chi è senza soldi, no, piuttosto che chi c'ha i soldi.
1: Ragazzi, no, calma.
2: Non ti compri l'orologio d'oro da 25.000 euro e non ti rischi che ti tagliano il braccio.
1: Io giuro che vengo là, vi sturo le orecchie, perché io non ho detto che vive meglio. Ho detto che i soldi sono da spendere. Ecca, aprite le orecchie, mannaggia la miseria. Ho detto inutile che si mettono via i soldi, che li tieni, che fai le montagne e poi che te ne fai. Lavori, guadagni, spendi. Stop. Poi naturalmente uno spende i soldi che ha a disposizione, puntualizziamo questa cosa, perché c'è gente che poi ne va l'aceto, fa debiti per fare una vita che non si può permettere, quello no, per l'amor di Dio, perché poi si paga pegno. Però ragazzi miei, che caspita! Cioè, ti hai, basta per vivere, godersi la giornata, da quello che è, per l'amor di Dio, bisogna spenderli. Non è che vive meglio quello che non li ha. Poi vabbè, cioè, stavamo facendo un paragone un po' così simpatico, che quello che ne ha tanti vive con più problemi. È vero che se non ne hai vivi con problemi, però quelli che ne hanno tanti tanti, io dico soltanto, ne hai tanti, spendi, che cazzo, stai lavorando, guadagni, spendi. E lui dice, fai, accumuli, perché poi diventi un accumulatore, cioè ti ricordi. Dunque, bisogna spendere, questo bisogna far girare la moneta, ragazzi. Anche perché se gira, gira l'economia, girano le balle, girano tantissime cose. Sta arrivando il party time.
3: I feel good. You tune the radio, Studio Pew.
4: Studio Pew, Dance Station. Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna a Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
7: Cucina, rima. Divano, rima. Armadio, rima. Tavolo, rima. Sedie, rima. Letto, rima. Tutto rima!
8: Fermati!
7: Non riesco!
8: Respira.
7: Rima.
8: Rima arredamenti. Amore a prima vista.
9: Come rima, più di rima, t'amerò.
10: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
11: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartare di salmone con avocado, camon iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre e frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
12: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
11: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

saluto a tutti gli studenti in generale che si stanno già preparando psicologicamente. Lo so, come dice Pucci. Sì, perché arriva settembre, sai com'è, i primi di settembre iniziano ad andare in crisi.

0: Vai Garza, un saluto a Freccia del Sole.
1: Ciao caro, il nostro inviato.
0: Il resto del Montecchio.
1: Montecchio
0: 33, non sentirli.
1: Immagino.
0: I grandi, non i centimetri.
1: Certo, immagino. Oh, l'Islanda, il referendum per entrare nell'Unione Europea. Detto di no, non vogliono entrare nel... Hanno capito. Bravo, un applauso perché state intelligenti loro. L'Europa lasciala stare, che non ci interessa entrare nell'Unione Europea. Bravi. E hanno detto di no, avranno le loro motivazioni. Se vogliono vivere meglio, devono star là per i fatti loro. Qua c'è gente che vuole andare via dall'Unione Europea, non la fanno andare, però vabbè. Non entriamo in certi argomenti, dai. Però poi ci aspettano fuori dalla radio.

comunicazione di servizio. Noto che siete attenti alla programmazione di Radio Studio Più. Il Super Club torna a fine settembre. Il Super Club a fine settembre, a fine mese. Gli è data una pausa di vacanza, naturalmente. E da fine settembre, con l'autunno, arriva la nuova emozione musicale. Beh, perché anche il Super Club vi fa fare un giro musicalmente, grazie al DJ Dami, a Frankie Gada e a Mickey Garzilli, un giro nel mondo della musica che si suona nei principali dance floor. Stati perfetti, eh? You make me feel alive again.

chiuso gli occhi con questa canzone, eh? Cioè all'inizio mi è entrata tac nell'orecchio, bam, è preso il cervello, ho fatto che lei mi sia abbandonato. Madonna, che situazione meravigliosa, eh? Bella, beautiful. Così in automatico ero concentrato, a un certo punto ho preso il disco, tac, note musicali, atmosfera, magia, magia. Signore e signori, mi raccomando, sempre a mille. Questo è I Feel Good. Passaparola, passaparola, dovete dirlo in giro, dovete in girlo. Oggi non so chi già ci ha seguito nella prima parte, portiamo fortuna, c'è gente che ha preso dei numeri all'otto con i nostri consigli di mettere il sale sotto il letto e via dicendo. C'è gente che gli è migliorata la vita, ma ne abbiamo conferma. È la musica, la conduzione, tutta, è tutto questo insieme di cose.

E poi arrivano messaggi belli da parte vostra. Vedi qua siamo dove? È su Zara. Bella su Zara, eh? No, una domanda, non sono mai stato. Ne parlano bene però, ne parlano bene, vedi? Siete fantastici, la vostra presenza, la musica e tutto un insieme di adrenalina pura. Visto? Bello! Meno male lo facciamo questo effetto solo su Zara!

state di quello che è successo quest'estate, devo dire che anche Bob Sinclair se l'è fatto un bel giro in Italia, se lo sta facendo tuttora, perché altre date comunque. Vuoi o non vuoi, il Bob Francais, tutti gli anni Tagada. E a proposito di DJ producer francesi, ricordiamo che in questi giorni, in quel di Milano, arriva anche David Guetta. Dai! All'ippodromo! Preso biglietti, presenti. Beh, ragazzi miei, vedi, i francesi parlano di noi, ma dopo, se non ci fossero quelli italiani...

0: applauso, è che siamo stati bravi tutti, voi in primis, io a ruota dietro di voi con tutta la squadra di I Feel Good. Ringrazio il DJ Dami, ringrazio Lauren The Voice, attenzione perché tra meno di, ma neanche 10 minuti, ci sarà il collegamento in esterna con il nostro Frankie Gada che sarà live dal bistrò La Fenice, caffetteria, pasticceria, che si trova, beh, Lugano di Sirmione, ragazzi, posto bellissimo. Se siete in zona, è tutta l'estate che ve lo sto dicendo, se siete in zona andate a trovare il Frankie e poi mi dite, poi mi dite. Detto questo, noi andiamo a far merenda, cioè veramente a bere qualcosa perché abbiamo sete, abbiamo parlato tanto, abbiamo ascoltato tanta musica, beviamo un po', ci dissetiamo, ci riprendiamo e poi ci ribecchiamo domani sempre alle 14 con la prima, con I Feel Good, sempre qua sulla Dance Show d'Italia. Ciao a tutti!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time!
2: Party time!
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
8: Florida.

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Sconto termico 3.0
2: che rivoluziona tutto.
1: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
2: su stufe e caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
1: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
2: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
1: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita sito nonsoloclima.com.
3: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tempesta in vista nella Lega di Salvini. Come anticipato da Sky e Corriere della Sera, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale per riconquistare il controllo della Lega Nord, attualmente commissariata da un fedelissimo del vicepremier. Esprime sorpresa e perplessità il suo entourage, che ricorda come il partito fondato da Bossi è stato solo congelato in attesa che restituisca allo Stato 49 milioni di euro. La mossa arriva in un momento delicato per gli equilibri del Carroccio, in vista del raduno di Pontida fissato il 20 settembre. Si indaga a Roma per il duplice omicidio e suicidio che si è consumato nella zona di Pietralata, alla periferia est della capitale. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, senza vita anche il cane di famiglia. Da soli non ce la facciamo, la sintesi delle lettere scritte dalla coppia e ritrovate nell'appartamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Allarme per un incendio che interessa il centro abitato di Taormina in Sicilia. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca, che mostra in un video su Facebook i danni causati dall'incendio divampato in città. Le fiamme sono partite dal quartiere Zappulla, si sono propagate nella zona vicino ad una casa di riposo e minacciano una via di accesso dall'A18. Al punto, spiega il primo cittadino, di inibire l'accesso a Taormina in questo momento. Si indaga sulle cause del rogo, che si sospetta di natura dolosa. Venezia sotto i riflettori per l'83esima mostra del cinema, che apre domani nel segno di alcuni grandi ritorni. Dopo 37 anni Nanni Moretti entra in concorso con Succederà questa notte. È il capofila del drappello degli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede tre maestri: Dio ride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. La cerimonia di apertura domani è affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolà Maupas. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Si muove, ce l'abbiamo, si muove. Buon pomeriggio, eccoci dopo l'appuntamento con la prima parte di I Feel Good insieme a Miki Garzilli. Siamo pronti ad andare in onda noi e quindi buon pomeriggio da Frankie Gada e benvenuti su Strippi alla Destation d'Italia. La location ormai è sempre quella, praticamente da giugno. E siamo qui alla caffetteria Bistro La Fenice, riva al lago di Garda, naturalmente in quel di Sirmione, per cui anche quest'oggi fino alle ore 18 I Feel Good viene proseguito da qui, ok? Non cambia niente sostanzialmente, come del resto anche ieri quando eravamo in centro storico a Sirmione. I messaggi arrivano sempre al 338 141 1001 e poi noi li smistiamo. Essendo martedì, tra l'altro, nella seconda ora ci sarà anche Ti Sblocco un ricordo, per cui andremo a sbloccare i ricordi le persone grazie anche al vostro aiuto. Come ve la state passando questa prima giornata del mese di settembre? Il mese di settembre comunque sia per gran parte del suo mese è ancora estate, quindi già questa è una cosa positiva. Le temperature sono fantastiche, si dorme la notte finalmente, per cui insomma dal mio punto di vista tutto bene, tutto assolutissimamente bene. Cominciamo?

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Goito Beer Festival. Venerdì 4 settembre si apre con Radio Studio Più. La musica di Paromix DJ. Special guest Claudio Tozzo. La voce di Nicolò Torielli. Sabato 5 DJ Rubens. Domenica 6 Remember Fura. La domenica italiana con Rolly e Martin. Stand gastronomici, birra e tanto divertimento. Castello di Cerlongo. Goito Mantova.
2: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa! Approfitta del vero fuori tutto! Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
3: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in Concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
5: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
4: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
6: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Sabato 5 settembre, Miss DJ Band 92.000. Domenica 6, l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11, sarà perché ti amo. Sabato 12, Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13, si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei, nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1, a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.

0: a me fino alle ore 18 tutti i martedì anche del mese di settembre, naturalmente sulla Dance Station d'Italia. Allora, oggi ricorre un anniversario, che è quello dell'uscita del film Il Postino di Troisi, per cui sono passati diversi anni, però questo film, che insomma ci ha presentato a livello nazionale e non solo, rimane un capolavoro. Ma non solo, perché ben 124 anni fa invece usciva nelle sale cinematografiche il primo film di fantascienza, per cui pensate, 124 anni fa, nel 1902, è stato creato un film di fantascienza in cui si facevano vedere delle persone che con un razzo finivano sulla luna. Pensate, cioè, questo è veramente qualcosa di pazzesco. Se voi siete appassionati di fantascienza, sono sicuro che avete qualcosa da dirmi al 338 141 1001, magari elencandomi qual era la vostra serie televisiva preferita di fantascienza, perché anche in questo caso ce ne sarebbe da raccontare. Nel frattempo io saluto chi ci ascolta da Rivoltella, vale a dire Fabio e tutto il suo staff, per cui un abbraccione a tutta la macelleria che in questo momento è sintonizzata come sempre su Studio Pilates Station d'Italia.
1: I feel good.

0: Ci ricorda estati passate, anche questa. Un abbraccione anche al mio amico Mino da Morciano e alla Lori dalla provincia di Brescia, mandano messaggi, logicamente, insomma, e ci sta assolutamente. Facciamo un salto indietro nel tempo e poi è arrivato il momento già del party time.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
2: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
3: Cucina, rima. Divano, rima. Armadio, rima. Tavolo, rima. Sedie, rima. Letto, rima. Tutto rima!
4: Fermati!
3: Non riesco!
4: Respira.
3: Rima.
4: Rima Arredamenti. Amore a prima vista.
5: Come rima, più di rima, t'amerò.
6: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
7: I Remember Yesterday,
6: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli. Voice Giorgio Forti. Guest Elena Cano.
8: I Remember Yesterday.
6: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
9: Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
10: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
12: At 30 minutes of every hour,
13: al minuto 30 di ogni ora,
14: Studio Più
13: Party Time.
15: Party Time.
13: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
12: The party starts now.

istinto vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Tu mi fai credere all'impossibile. Sulla Dance Station d'Italia è arrivato il momento del party time, che vuol dire anche dei saluti, ma comunque sia, prima ho chiesto di dirmi quali erano i vostri film o telefilm di fantascienza preferiti. Mino mi ha detto Spazio 1999, che è un telefilm del 1975, me lo ricordo anch'io. Lì in quella zona lì, anni 70, c'era anche UFO, Buck Rogers, e poi andiamo negli anni 90. Negli anni 90 c'erano Stargate, X-Files, che sicuramente molti di voi hanno guardato, Star Trek The Next Generation, perché lo Star Trek, quello originale, fa parte degli anni 60, anzi fa parte degli anni 50, 1956.

E all'interno del party time ci sono altri comunque telefilm spaziali degli anni 90-2000 che riguardano appunto la fantascienza, ad esempio Fringe, Dark Angel, Andromeda, Farscape, Babylon 5, non ne ho visti neanche uno. E poi ci sono le serie più recenti, anche in questo caso non ne ho vista forse nessuna. Ho visto qualche puntata di Stranger Things, ma credo di essere l'unico italiano ad essersi annoiato guardandolo, cioè non ho trovato quella specie di sentimento che altri hanno trovato legato agli anni 80.

come direbbe Michi Garzilli da questa parte, prego, da questa parte all'interno del Party Time i vostri saluti al 338 141 1001, perché è lì che bisogna mandarli, cioè è proprio in questo momento quando c'è il Party Time, è concesso per voi il saluto, quindi sfruttate l'occasione, che altrimenti rimanete all'asciutto in pratica.

Sì, sono la tua lady, sono la tua lady. Un saluto da Pica Pica da Mondavio, per cui ciao, buon pomeriggio. Hai questo nome doppio che ricorda un po' le cose latinoamericane, no? Il Pica Pica, come il Tuca Tuca, hai capito? Bene, ciao Franky, vi ascolto sempre, mi fa piacere, non ti firmi, per cui non so chi devo ringraziare, ma non posso accontentarti con la canzone. Poi il Dry presente, tornato, e poi qualcun altro di cui non so il nome mi scrive 2001 Odissea nello spazio con il computer parlante HAL, anche se noi stavamo parlando di telefilm, non di film. Sentiamo nell'argomento film di fantascienza, allora stiamo qua veramente un paio di settimane. Però per dire 2001 Odissea nello spazio, che è un film del 68, ok, vedeva gli anni 2000 come gli anni veramente spaziali, per cui è un film sicuramente all'avanguardia, un capolavoro di Stanley Kubrick che ho visto quando ero piccolo per la prima volta e quindi mi è rimasto dentro.

di Sash in questa super mega mix. Allora sono andato a vedere, perché giustamente adesso mi parlate di film, prima parlavamo di telefilm, poi siete partiti con i film, però 2001 Odissea nello spazio è il miglior film in assoluto riguardante la fantascienza. L'ho detto prima, film del 68 merita sicuramente. Dopodiché al secondo posto c'è Blade Runner, al terzo posto c'è Matrix e al quarto posto c'è Interstellar, che è del 2014, per cui se avete seguito la saga di Interstellar. Mentre invece Alien è al numero 5, Terminator 2 è al numero 6, Ritorno al futuro, che non è poi un film di fantascienza, è al numero 7, Star Wars Episodio 5 al numero 8, The Ring al numero 10.

Ed è stato Joe a scrivermi il messaggio di Interstellar, quindi dice un film un po' lungo, però effettivamente ci sono anche delle cose riguardo la realtà molto pazzesche. Tra l'altro, quando pensiamo a Interstellar, a me viene subito in mente la colonna sonora e quindi la musica, anzi le musiche, non la musica, le musiche di Hans Zimmer, che ogni tanto in chiave dance suoniamo o nel Super Club o appunto a Dreamland, appuntamenti che naturalmente ci riguardano il mercoledì, anche se il Super Club è in vacanza un pochino, fino alla fine del mese.

0: Vedi, qualcuno mi cazzia perché dice che Ritorno al futuro è un film di fantascienza. Sì, lo è, in effetti lo è, ma è ben lontano da film come Star Wars, eccetera, che riguardano le astronavi e quant'altro. È un film, altrimenti dobbiamo metterci anche La fabbrica di cioccolato come film di fantascienza, visto che non esiste nulla di quello che c'è in quel film. Però va bene, non c'è problema, lo accettiamo tranquillamente, lo mettiamo tra i film di fantascienza e lo è, tra l'altro. Invece Stargate non figura tra i 30 film di fantascienza più belli di sempre, caro Thomas, purtroppo non figura, però c'è ed è un film di fantascienza. Va bene, chiudiamo e archiviamo questo argomento, chiudiamo il party time, tra poco parliamo d'altro.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: We are gonna dance.
6: Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
7: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
8: Wow, Marco, ma che sorriso!
9: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
8: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
9: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
8: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
9: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
8: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
10: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
13: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
14: No!
13: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
14: No!
13: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
15: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
13: Info su ivmacqua.it.
15: Acqua garantita? Acqua super garantita!
13: Solo su ivmacqua.it.
16: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info seguici su sigurta.it e su Instagram.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile con prevalenza di sole. Nella seconda parte del giorno poi saranno possibili isolati disturbi sull'Appennino meridionale così come sulle Alpi orientali. Il caldo si farà ancora sentire sull'Italia. Le temperature massime diurne saranno comprese generalmente fra i 30 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Ringrazio Walter da Bergamo che mi dice: guarda, non volevo cazziarti, era una precisazione. Sì, è che lì bisognerebbe fare delle sottocategorie, secondo me, no? Quando tu parli di astronave, di cose, ci sono anche le commedie, no? Tipo Balle spaziali non è un film di fantascienza, però insomma è una commedia che fa ridere. Per me comunque rimane sempre uno tra i film più belli della storia, Ritorno al futuro sicuramente in tutte le sue versioni. Va bene, abbiamo chiuso quell'argomento, ne apriamo un altro che è quello legato a Ti sblocco un ricordo, mezz'ora per ricordarvi e per ricordare grazie a voi delle cose del passato che abbiamo un po' dimenticato. E allora, riprendendo un messaggio della settimana scorsa, perché questa cosa la facciamo solamente il martedì, c'era Roberto di Mantova, non Roby, ma Roberto è un altro, che chiedeva sui Transformers, i giocattoli dei Transformers. Siamo negli anni 80, 1984 esce la serie negli Stati Uniti, arriva in Italia nell'85 e vengono sdoganati anche i giocattoli. I giocattoli devo dire che hanno un certo valore, per cui se avete a casa alcuni Transformers non buttateli via, perché a seconda del tipo di gioco si parte dai 150 a 300 euro e si arriva ai 5.000 euro, signori. E questo è successo anche per quanto riguarda Master of the Universe. Quindi i pezzi assolutamente che devi controllare sono Optimus Prime, Megatron, Soundwave, Starscream, Jetfire, Dinobots, sono tanti, non ve li elenco tutti, ci sono, comunque basta fare un consulto in internet e trovate tutto quello che c'è da sapere. Un giocattolo originale di Megatron del 1984 si trasformava addirittura in un Welter P38, derivava da un precedente giocattolo giapponese che era di un'altra linea. Va bene, questo era un ricordo. Tra poco invece, grazie a Fabiola, parleremo delle morositas. I feel good.

Come carica, carichissima, assolutamente. Allora, è arrivato il momento di rispondere anche a un amico. Prima di parlare delle morositas, parliamo e diamo un aiuto a Stefano da Corsico, che scrive: da giorni che ci penso, non riesco a rispondermi, ma i sette nani sono fratelli? Allora, lui dice: guarda come mi ha ridotto la vita e non la vacanza. Allora, i sette nani vengono da una insomma da un romanzo scritto dai fratelli Grimm. Ok, i fratelli Grimm hanno scritto questo romanzo nel 1812, ma noi Biancaneve, per come la conosciamo noi, la conosciamo grazie a Walt Disney. Walt Disney l'ha realizzato il cortometraggio nel 1937, quindi praticamente più di 100 anni dopo. La cosa interessante è che i nomi che sono stati dati ai insomma ai nani, Dotto, Brontolo, Gongolo eccetera, li ha dati la Walt Disney, perché i fratelli Grimm non avevano dato un nome ai nani, erano semplicemente sette nani. I sette nani vivono tutti nella stessa casa, quindi si potrebbe pensare che siano fratelli, ma non è così, sono semplicemente amici che vivono così, una comunità di nani che vive nella stessa casa, quindi assolutamente non sono fratelli. Non viene spiegato se abbiano un legame di parentela nel film e quindi non possiamo dirlo. I sette nani non hanno necessariamente gli stessi nomi della fiaba, l'abbiamo detto, però insomma ci sono molte curiosità legate a questo film, o comunque a questa storia dei sette nani. I sette nani sono solo sette nani, abitano lì nel bosco, forse è fantascienza anche questa, però comunque sia non sono assolutamente fratelli. Va bene, andiamo avanti. Parlavamo delle morositas, avete presente quando si andava dal tabaccaio un po' di anni fa, no? Arrivavi dal tabaccaio, c'erano i dispenser delle caramelle e lì potevi scegliere fra un'infinità di cose. Le morositas tra gli anni 80 e 90 ci hanno regalato emozioni, ok? Perché sono delle caramelle alla liquirizia, ma a differenza di tutte le altre caramelle che erano presenti sul mercato, erano morbidose. Tanto è vero che morositas richiama l'idea di qualcosa di morbido, ecco da dove arriva il nome. Era una delle caramelle cult per chi è vissuto negli anni 80, ok? Durante il percorso della loro esistenza hanno cambiato più volte anche il packaging e la pubblicità televisiva, accompagnata da una canzoncina, ce la ricordiamo bene o male tutti. La cosa che forse non ricordi è che insieme alle morositas potevi comprarti le Goleador, le Bibabo, le Brooklyn, le Frisk, le Mentos e i Chupa Chupa, ok? Spesso le morositas venivano comprate sfuse, quindi il negoziante prendeva le caramelle dal contenitore e le metteva poi in un piccolo sacchetto. Era comunque un sapore veramente fantastico degli anni 80, per cui insomma un bel ricordo che abbiamo sbloccato. I feel good.

Studio più la Dance Station d'Italia, stiamo sbloccando ricordi e molte persone ci stanno scrivendo, come Marco che dice: mi ricordo le cicche, ti dicevano cicche, no? Le chewing gum. Da alcune parti d'Italia si chiamavano ciunghe, da altre parti cicche, insomma c'erano questi nomi. Le Brooklyn sicuramente sono le gomme del ponte, tutta roba italiana, ragazzi, sembrava What's America Style, invece tutto italiano. E poi c'erano le B-Bubble, argomenti che abbiamo già affrontato in passato. Invece c'è Erika che dice Sailor Moon. Caspita, Sailor Moon è tanta roba, ragazzi. Sailor Moon primi anni 90, nel 91 non è nata come un manga, ecco, c'è da dire questo. Sailor Moon non è nata come un manga. Usagi in Italia è diventata poi Bunny, in originale la protagonista si chiama Usagi Tsukino, nella versione italiana invece si chiama Bunny. Non chiedetemi perché, forse perché è stata bannata, ok? Il nome Usagi significherebbe coniglio, ma Bunny cosa? Ah, Bunny uguale, dai. I 7 giorni della settimana sono rappresentati dalle Sailor, Sailor Mercury e Mercurio, Sailor Mars legata al fuoco, insomma, poi ci sono tutte le varie Sailor. In Italia è stato comunque molto discusso il rapporto che aveva nell'edizione italiana degli anni 90, ci furono degli adattamenti che cercavano di presentarle come cugine, perché lì ci sono delle storie un po' strane, capito? Poi delle volte Sailor, insomma, con i suoi abitini creava un certo tipo di dai, è inutile che vi sto qua a raccontare, lo sapete di cosa sto parlando, per cui nel collettivo Sailor Moon rientrava tra quei personaggi dei fumetti che attiravano un po' l'attenzione degli adolescenti.

2, 3, 4. Allora, gli Smarties. Qualcuno mi chiede degli Smarties e poi rispondo anche a Jessica di Mantova. Gli Smarties sono molto più antichi di quello che si potrebbe pensare, no? Non per dire antichissimi, però comunque sia, sono nati nel 1937, hanno la stessa età di Biancaneve della Walt Disney, per dirla. Erano conosciuti come Chocolate Beans all'inizio, ok? In Italia arrivarono successivamente, diventarono uno dei dolcetti più popolari fra i bambini e i ragazzi. Le caratteristiche sono queste, dei dischetti colorati che hanno del cioccolato al latte e dentro c'è un guscio croccante, insomma. Una curiosità, il nome Smarties non deriva originariamente dalle caramelle che conosciamo oggi, ma negli Stati Uniti infatti Smarties identifica una caramella completamente diversa, quella piccola, rotonda e zuccherina. Quindi un americano che sente la parola Smarties potrebbe pensare a tutt'altra cosa, per cui è qui, insomma, che abbiamo dei nomi diversi a seconda del paese che vai e cose che trovi. Poi, tra i giochi nostalgici comunque, o comunque tra i dolcetti nati negli anni 80-90, non dimentichiamoci le M&M's, il Nesquik, di cui io ero assolutamente un bevitore incallito, la Kinder Sorpresa, il Chocorì, il Biancorì, il Goleador, tutte cose che magari avete provato nella vita. Adesso andiamo invece alla Jessica di Mantova che mi scrive qualcosa sulle Crystal Ball. Le Crystal Ball hanno una storia abbastanza importante e curiosa, riguarda gli anni 80 e 90. Le Crystal Ball sono arrivate nel mercato italiano negli anni 80 e sono diventate famosissimo grazie a una pubblicità televisiva. Erano una specie di gomma da masticare contenuta in un piccolo tubetto, si schiacciava il tubetto, usciva una pallina di gomma e la si poteva gonfiare con la cannuccia. Il loro fascino era proprio quello, non era soltanto una gomma da masticare, era quasi un giocattolo. Hanno cambiato la formula? Sì, hanno cambiato la formula, perché negli anni è cambiata. Le questioni più interessanti però è il fatto che le vecchie Crystal Ball avevano caratteristiche molto diverse e che alcuni consumatori ricordano. La formulazione è stata insomma modificata nel tempo per adeguarsi alle normative su quanto riguarda gli ingredienti, gli additivi, insomma dentro c'era un po' di tutto, dai, gonfiavi le Crystal Ball ma in realtà c'erano delle cose pazzesche dentro a livello chimico, ed è una creazione italiana tra le altre cose.

C'è tanta carne al fuoco, tanti messaggi che arrivano quando facciamo il martedì, ti sblocco un ricordo, la gente impazzisce. Abbiamo già parlato dell'idrolitina, abbiamo già parlato delle palline Zigulì, abbiamo già parlato anche dei trasferelli, cari amici Lori, sono le Maldive del Salento, si preoccupano dei trasferelli, ci stanno ascoltando in radio, ma sono anche le Maldive, quindi saluto lei e saluto Graziano. E invece a questo punto parliamo delle famose sigarette di chewing-gum o sigarette di zucchero. Chi è nato come me negli anni 60 e ha vissuto la Santa Lucia, il Natale degli anni 80, fra i dolcetti che arrivavano c'era anche il pacchetto di sigarette o di cioccolato o di chewing-gum o assolutamente di zucchero. Oggi è assolutamente impensabile che esista questo prodotto, per cui le sigarette di zucchero o fatte appunto di altre cose erano in vendita in maniera diffusissima dappertutto. I bambini le tenevano tra le dita e facevano finta di fumare, proprio come farebbero gli adulti. Esistevano delle versioni appunto di polvere zuccherina che poteva essere fatta uscire dalla punta creando un effetto simile al fumo. Col tempo il prodotto è diventato molto controverso, anche perché la pubblicità diceva: mamma, mi compri le sigarette? E la mamma rispondeva: certo. Provate a pensare oggi una pubblicità di questo tipo: mamma, mi compri le sigarette? Insomma, c'erano le sigarie al cioccolato, le pipe di zucchero, le chewing gum a forma di sigaretta, questo l'abbiamo detto. Sono scomparse quando, a partire dagli anni 90 fino agli anni 2000, diversi paesi hanno iniziato a limitare e a variare i prodotti alimentari destinati ai bambini, perché imitavano poi il discorso del tabacco. Infatti i bambini sono passati dalle caramelle direttamente alle sigarette e alle sigarette elettroniche. Diciamo che alla fine il risultato è forse stato anche peggio, però insomma è successo, quindi ci può stare. E infine, per concludere, parliamo dei bastoncini di liquirizia. Magari molti di voi utilizzavano il famoso bastoncino di liquirizia che si comprava nelle sagre di paese, magari c'è ancora, sicuramente. Anni 60-70 erano molto comuni nelle tabaccherie e nelle drogherie comprare questo bastoncino. Negli anni 80 probabilmente è stato il periodo di maggior diffusione nella memoria collettiva, erano affiancati dalle Goleador, dalle Morositas e altre caramelle di cui abbiamo parlato. Negli anni 90 erano ancora facilmente reperibili, dagli anni 2000 in poi sono diventati decisamente più di nicchia, anche se si trovano ancora, per cui quando trovate qualcuno che mastica un bastone, quel bastoncino è di liquirizia e serviva, diciamo, a tenere la sigaretta un po' lontana. Una curiosità, visto che un bastoncino fa parte di una radice ed è proprio quello, viene essiccata, tagliata, e si poteva quindi masticare lentamente estraendone il sapore, e quindi ecco perché veniva ciucciato questo bastoncino in pratica. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
2: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
3: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
1: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
4: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato Extra 20, Extra 30, Extra 40 fino a Extra 50% in meno alla cassa!
5: Approfitta del vero fuori tutto!
4: Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
6: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
7: Dimentica le bollette, ti monto il fotovoltaico.
8: Mi monti chi?
7: Fotovoltaico.
8: E dove lo metto?
7: Lo monto a tetto.
8: Da Non Solo Clima, il tuo fotovoltaico da 4 kW
7: costa meno di uno scooter.
8: Scopri le nostre offerte, contattaci subito e richiedi il tuo sopralluogo. Il servizio è gratuito
7: e comprende tutto.
8: Ma tutto cosa?
7: Tutto tutto. E prima che scada il contributo.
8: Per privati e aziende
7: Non Solo Clima
8: 030 91 31 117.
7: Son cari cognari.
9: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
11: At 30 minutes of every hour,
12: al minuto 30 di ogni ora,
13: Studio Più.
12: Party time.
13: Party time.
12: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
11: The party starts now.

È iniziato il party time, quindi 338-141-1001, signori, per i saluti. Il ti sblocco un ricordo del martedì, lo rifacciamo la prossima settimana, per cui tutto rimandato. E mentre suonano le campane qui dove siamo a Lugana di Sirmione, alla caffetteria La Fenice, arriva subito un altro grande successo.

Te la portiamo dietro dall'anno precedente questa, eh? Sì, lo so, dove sono quelli dei grattini? Non quelli che vanno a comprare i grattini dal tabaccaio, quelli che amano il grattino come coccola sicuramente ci sono. C'è chi è ancora in vacanza, vedi, Daniele è ancora in Sardegna, sono in una frazione di Olbia che si chiama Murta Maria, beh, insomma, un nome particolare. Dici, come sta Maria? Maria è Murta. Vabbè, battutona, eh. Super battutona.

pochi minuti alla conclusione di quest'altra puntata, poi domani ritorno negli studi centrali a Desenzano, quindi si riunisce la coppia Gada Garzilli o Garzilli Gada e quindi di nuovo insieme per arrivare al weekend alla grande. Ok, avete progetti per questo weekend? Io sto ancora valutando cosa fare di preciso.

Il nuovo motto è Je suis Frankie Gadda, visto che arriva David Guetta in Italia, Se fossi in Francia io adesso sarei Frankie Gadda, voilà voilà. Va bene, dai, c'è il party time, ultimi suoni.

Deep Fear. Siamo lì nella prima decade degli anni 2000, tutto un progetto realizzato, diciamo, in centro Italia, che poi è stato di grande, grande, grande successo. Ciao Franky, prossimo weekend si va a Monza, allora da Feo, quindi c'è il Gran Premio. E mi ricordo che io in quell'epoca del Gran Premio facevo la festa della Ferrari qualche anno fa, è passato qualche anno, c'era ancora Schumi tutto l'anno. E vabbè, buon martedì a voi.

Buona serata anche a Francesco che ci sta ascoltando da una spiaggia della Versilia e buona serata anche a Gaetano di Gorgonzola Milano e quindi benvenuti nel Party Time.

Tonight, ecco, mi sono arrivata anch'io, Katia dalla Val di Sole, vedi, Val di Sole ragazzi, il sole splende sempre con piacere. Siamo arrivati in realtà in fondo, quindi non c'è il tempo di mettere un altro disco, perché se l'orario è corretto o non è corretto, vabbè, ne mettiamo solo metà, ok. Ne mettiamo solo metà, perché dobbiamo poi dare la linea a Eleonora Salvi, si salvi chi può, e concludere qui dal nostro appuntamento della Fenice.

0: quello lì sotto il Vittoriale. Mi hanno detto che c'è un bando per il chiosco di Hot degli Uniti. Testa?
1: Sotto questa luna piena.
0: Non quello, quello che c'è a Vulto, in paese. Quello bello, bello perché sono finto proprio. Sì, vicino al bersagliere, ristorante, dove sono. Ma Mulino di Oz, quello è il chiosco dei mulini, e a volte l'altro è il di Oz. Siamo arrivati in fondo, non mi resta altro che salutare e ringraziare. Noi ci risentiamo presto su Studio Pilota della Station d'Italia, vale a dire domani. Buona serata a voi.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
2: Party time.
3: On Studio Q,
4: your dance station.
5: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento, Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
6: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Sabato 5 settembre Miss DJ Band 92.000. Domenica 6 l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa. Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
7: Wow, Marco, ma che sorriso!
8: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
7: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
8: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
7: Ma la qualità è garantita?
8: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
7: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
6: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
9: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre vieni a scoprire Ipermoda.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Per la felicità in particolare degli allenatori, si conclude stasera alle 20 la lunga estate del calciomercato. In attesa degli ultimi botti più o meno fragorosi, dopo il campionato si prende la ribalta alla Coppa Italia con le prime due gare dei sedicesimi di finale. Alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Si chiude la lunga estate costellata di sogni realizzati e infranti, del campione che arriva, di quello che invece rimarrà chimera. Alle 20 suona la campanella finale del calciomercato, che piace a pochi, anzi a nessuno, soprattutto in concomitanza delle partite da tre punti, quando gli allenatori devono gioco forza lasciare in panchina il giocatore già destinato ad altri lidi. Intanto va in archivio la Serie A, con sei squadre a punteggio pieno dopo due giornate: Roma, Atalanta, Inter, Lazio, Juventus e Milan, che domenica sera si affronteranno allo Stadium e sale alla ribalta la Coppa Italia. Si alza il sipario sui sedicesimi di finale in gara secca. Il Parma ancora 4-0 in campionato, così come la Cremonese dopo i primi due turni di Serie B, e in arrivo alle 18 al Tardini. Stesso bilancio negativo per le altre due protagoniste del match delle 21, Torino e Monza. In caso di parità non si disputeranno i supplementari, direttamente ai calci di rigore. Domani sarà la volta di Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Giovedì toccherà Palermo Mantova e Cagliari Verona. Martedì 15 settembre Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa.
1: Tegola sul Napoli. Scott McTominay ha reso noto il club partenopeo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico mediante ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione di Max Allegri dopo la sosta per le nazionali nel weekend del 10 e 11 ottobre. Voltiamo pagina. Annientata la Bulgaria, la nazionale femminile di Julio Velasquez è proiettata alla gara dei quarti degli europei femminili di pallavolo domani ore 19 a Brno contro la Svezia, guidata dall'italiano Micelli. Le azzurre, finora 6 vittorie in altrettante gare con un solo set concesso, hanno buoni motivi per sorridere, seppur consapevoli che la strada verso l'oro continentale è ancora piena di insidie. La voce di una delle stelle dell'Italia, Miriam Silla.
3: Sono felice, noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi.
1: A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia, la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per omaggiare Michael Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. Le monoposto di Leclerc e Hamilton ricorderà nell'occasione quella della fuoriclasse tedesco che conquistò con le rosse 5 mondiali piloti consecutivi e 6 titoli costruttori. Ed è tutto, buona serata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: Ci siamo. Buonasera popolo di Radio Studio Viola Dance Station d'Italia. Sono le 18 in punto. Buonasera, come state? Allora, siamo a martedì 1 settembre. Siamo a inizio del mese. Buoni propositi ne abbiamo?
1: Non penso proprio.
0: Ah, io penso invece di sì. Allora, buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi. Sono in ottima compagnia anche con il co-conduttore
1: Carmelo.
0: Buonasera, e come sempre ringraziamo di cuore il nostro collega Frankie Gada per averci lasciato la linea.

0: Guardali come sono attenti i nostri ascoltatori già che mandano i nostri saluti. Sentiamo, dove sei?
1: Ciao Leonora, Vincenzo Natti, ciao ciao.
0: Ciao Vincenzo, dove sei? Dove sei che parli a bassa voce? Dove stai, a lavoro? Allora, oggi è la giornata mondiale, celebriamo il World Letter Reading Day, ovvero una giornata dedicata a un gesto che oggi sembra quasi dimenticato, no? Scrivere una lettera in un mondo fatto praticamente di messaggi vocali, emoji, notifiche, questa giornata ci invita a riscoprire il piacere di mettere nero su bianco magari dei pensieri, delle emozioni e parole importanti, no? Io devo essere sincera, non ricordo il tempo di scrivere una cosa praticamente a mano, e devo dire che è sempre un gesto davvero molto carino. Magari capita ai compleanni di scrivere dei piccoli pensieri nero su bianco e sicuramente alla persona fa davvero tanto piacere. Come sempre all'inizio dell'ora dobbiamo salutare le persone che lavorano dietro alle quinte, perché dovete sapere che Radio Studio Più fa parte di una grandissima family che molto spesso e volentieri non si vede tramite le telecamere. Proprio per questo salutiamo Alessandra, Dani, Edo, salutiamo la nostra social media manager Karin, che ogni martedì l'appuntamento fisso è qui, e non solo il martedì, vuol dire anche l'appuntamento fisso del nostro DJ Sandy, che da Pescara ci collegheremo alle ore 18:30 e concluderemo in bellezza alle 19:30 con il secondo party time con il nostro Christian Boselli, per gli amici stretti il boss di Milano, quindi avremo modo anche di ballare insieme a lui. Concluderemo il programma alle ore 20, ci saranno tanti argomenti, tanta buona musica, tanti i vostri messaggi al 338 141 1001 come fa il nostro Marcello. Sentiamo.
2: Ciao, buonasera Eleonora, ben
0: ciao.
2: Arrivata.
0: Grazie.
2: Mamma mia, la giornata non passa mai se non arrivi tu, almeno
0: addirittura
2: quando arrivi tu il tempo passa troppo velocemente.
0: Oh,
2: perché
0: che bello.
2: Tu ci fai stare bene. Ciao, bellissima, Marcello da Suzzara.
0: Ciao Marcello, sei sempre tanto dolce, che bello, vedi? Ci sta, ci sta. Arriva Dua Lipa con Houdini.

Guardali che bravi i nostri ragazzi, che ieri è stato il compleanno del nostro buon Paromix DJ, li facciamo nuovamente gli auguri. E cosa ha pensato di fare? Ha portato i pasticcini e tutto quanto, vedi? Ah, che bello, che bello. Allora, tornando a noi, abbiamo parlato della giornata mondiale oggi, 1 settembre, la giornata mondiale, insomma, della scrittura a mano, no? Delle lettere nello specifico. Dato che si parla un po' di ciò, abbiamo ben pensato di raccontare quel che sta succedendo negli Stati Uniti, perché hanno introdotto questa nuova cosa e a parer mio sono d'accordo, anche se io in primis persona, insomma, utilizzo molto i social, e hanno introdotto questa nuova cosa. Ora vi spiego: 2 ore al giorno, stop di notte e meno like, così cambieranno Facebook e Instagram, perché Meta ha raggiunto uno storico patteggiamento da 16,68 miliardi di dollari con 48 stati americani per chiudere il processo con funzionalità americani, appunto, persecutive di Facebook e Instagram. L'accordo punta a tutelare i minorenni da meccanismi pensati per creare dipendenza, no? Come lo scroll infinito e l'autoplay. Per gli utenti under 18 negli Stati Uniti cambieranno diverse impostazioni, saranno introdotti limiti di tempo, il blocco notturno e verifici, insomma, per tutelare, insomma, le persone che sono minorenni, no? Chissà se qua in Italia lo faranno.

Alexa, David Guetta qui su Radio Studio Pirata Dance Station d'Italia. Allora, facciamo un grandissimo saluto ad Azur che è sempre presente. Grazie, grazie, vedi qua compaiono pasticcini, no? Sono a posto, grazie, grazie. Allora arriva Gabri Ponte.

18:22 qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Buonasera, ben ritrovati. Come sempre, l'appuntamento fisso del programma Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi. Buonasera. Allora, parleremo brevissimo di questa band, rock band romana. Ormai tanti sanno già di cosa parlo. Beh, parlo sì, proprio di loro, dei Maneskin. Ma perché si parla di loro? Beh, perché ufficiali, Maneskin si riuniscono e sarà a Sanremo 2027. Non sappiamo ancora se si esibiranno, insomma, come sfidanti oppure partecipanti, scusate, del festival, oppure come ospiti. I Maneskin torneranno all'Ariston per Sanremo 2027. La conferma ufficiale è arrivata da Stefano De Martino durante un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, svelando in anticipo uno dei momenti più attesi della futura, insomma, dell'esibizione di Sanremo. Il conduttore ha assicurato la presenza della rock band romana insieme a grandi stelle internazionali. L'evento segnerà il loro grande rientro in gara dopo la trionfale vittoria del 2021. Dato che si parla di loro, beh, mettiamo un grande loro disco, però remixato dai T4Fun.

0: Salve Cipò.
1: Salve Cipò.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più.
3: L'anticiclone subtropicale nelle prossime giornate continuerà a interessare le nostre regioni con tempo generalmente stabile. Per quanto riguarda mercoledì al nord Italia, cielo sereno poco nuvoloso, temporali pomeridiani solo sulle Alpi di nord-est e sull'Appennino tosco-emiliano. Al centro Italia anche qui una giornata sostanzialmente stabile con massime tra i 30 e i 35 gradi. Al sud giornata soleggiata, durante il pomeriggio però assisteremo allo scoppio di temporali di calore sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Spot.
4: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna a Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Cucina, rima. Divano, rima. Armadio, rima. Tavolo, rima. Sedia, rima. Letto, rima. Tutto rima!
7: Fermati!
6: Non riesco!
7: Respira.
6: Rima.
7: Rima arredamenti. Amore a prima vista.
8: Come rima, più di rima, t'amerò.
9: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre vieni a scoprire Ipermoda.
10: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
11: Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
10: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
12: At 30 minutes of every hour.
13: Al minuto 30 di ogni ora.
14: On Studio Più.
13: Party time.
15: Party time.
13: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
12: The party starts now.

3:38:141:1001. Queste sono le nostre coordinate per interagire con noi, messaggi vocali o scritti. Potete fare anche delle belle dediche, non so se un amico, un'amica, un amante che sia compie gli anni, perché no, scrivetecelo, che noi siamo davvero molto felici di insomma fare gli auguri insomma in diretta. Oppure qualche bella dedica anche d'amore, perché no, come ha fatto Giuseppe: sei una donna speciale.

0: ci sono attimi che hanno bisogno soltanto della compagnia giusta, una parola capace di strapparti un sorriso e una musica pronta a portarti altrove. E si salvi chi può, su Radio Studio Più, con Eleonora Salvi e il Party Time del DJ Sandy. 338 141 1001. Dai!
1: Ah, quanto mi piace quando dici dai! Lui è il nostro vocalist number one, il nostro Christian, che salutiamo, gli mandiamo un caloroso saluto.

Moving to the Sun, una canzone che abbiamo ascoltato parecchie volte ma che comunque non stanca mai. Allora, facciamo tantissimi auguri a Mariangela da parte del nostro Zuccone, il nostro pazzerello, che salutiamo, gli mandiamo un caloroso saluto, e tanti auguri anche a Mariangela. Allora, c'è Eleonora, e anche il primo settembre gira i dischi il mitico DJ Sandy. Giorgio da Varese, direzione Apericina, e poi Ippodromo, stasera ci sono le corse. Parliamo quelle di Monza? Di Monza?

C'è chi è appena tornato dalle terme e proprio per questo ci manda un saluto, la nostra Greta e Elisa. Ciao ragazze, com'è stato? Com'è stato? Bello e rilassante?

0: Perché no?
1: Alberto da Monticchiari. Ciao Eleonora. Alberto, sempre più innamorato. Ti amo, amore mio.
0: Ma quanto siamo smielati, ma quanto siamo dolci per queste belle donne. Oh, teneteveli stretti, Da Senigallia al nostro Matthew. Ciao Mattia, buonasera. Da Sottomarina, ciao Simo. Come stai? Bene, sto bene. Siamo al primo di settembre, buoni propositi. Abbiamo già iniziato con la solita corsetta, era un mesetto che ero ferma. Devo dire che ho un dolore alle gambe impressionante. Siamo solo all'inizio. Ma non si molla. Ne approfittiamo per salutare le persone che hanno ripreso, insomma, la palestra. Salutiamo anche chi non si è mai fermato, perché ce ne sono di persone che anche ad agosto con 40 gradi all'ombra facevano comunque gli esercizi. Tanto de chapeau,

Ci siamo. 338-141-1001, da quale parte del mondo ci state ascoltando, cosa state facendo. Salutiamo anche chi rientra dalle ferie, che è in auto e che è un po' triste, ma ad ogni modo, insomma, ha voglia di riniziare. Bellissimo, sto andando ora.

si viaggia, ma non si molla mai di un millimetro. Ottimo questo messaggio mandato da Fabriano. Max, sono pienamente d'accordo. E come tutte le cose belle, prima o poi hanno una fine. Se no, devo dire, sarebbe troppo noioso, no? Immagino una vita sempre in vacanza. Dai, che noia, che noia. Le cose vanno anche guadagnate, no? Le assapori di più. Sono più piacevoli, no?

Presente anche il nostro amico Maurizio dalla Romania, perché lo ricordiamo, Radio Studio Più è in tutto il mondo tramite anche la nostra applicazione gratuita, potete portarci praticamente ovunque. Qui ci scrivono: ciao Eleonora, sento che ci sono molte persone innamorate, mi fa davvero piacere sentirlo, io però non mi innamoro più. Caro Mauri, io invece ti auguro di innamorarti, anche se sempre più difficile, insomma, trovare delle persone vere, no? È sempre più difficile, ma ci sono. Poi qua il nostro Franco da Milano, così per sentito dire dalla nostra ascoltatrice che era alle terme, dice: beh, le terme invitano all'intimità. Vero, vero, vero.

Marco da Trento. Come si sta al fresco? Qui scrivono: dai Nemo, le mani al cielo, la combricola dei Polò, sempre a tutta. Ciao ragazzi, benvenuti nel Party Time. Anche i nostri amici Dan

Ciao, un saluto per le mie tre bimbe che adoro. Mia moglie Terry, la mia grande Asia e la mia nanetta Noemi.

Giovanni, buonasera, benvenuto nel Party Time. Siete in compagnia con DJ Sandy, alla voce Leonora Salvi, buonasera per chi si fosse appena collegato. Tanta buona musica non manca mai qui sulle frequenze di Radio Sudo Più. Non manca anche la bella gente come Asia da Messina.

0: Party time esclusivo, Allora, senza preascoltare, scommetto che il nostro Dry, come sempre, un grande ascoltatore che ogni giorno è presente, scommetto che sta facendo un buon aperitivo.
1: Ciao Leonora, un saluto da Dry.
0: Ciao.
1: Le ferie finite in Abruzzo e oggi si torna a lavorare. Però stasera è un bel aperitivo, siete fantastici. Ciao Leonora.
0: Ciao Dry. Beh, buon rientro allora.

tanta buona musica, tanta buona musica. Ce lo scrive la nostra amica e ascoltatrice Elena da Roma, che ringraziamo. Potenza Piccina presente per due. Ciao ragazzi, un grande abbraccio. E anche presente

anche da Lanciano, dall'Abruzzo. Il nostro Mariolone presente e ci conferma che con l'app di Studio Più, insomma, ci ha seguito dalla Tunisia. Andare in moto e sentire voi, mi sentivo ancora a casa. Grazie Mariolone.

0: Quanta magia con il nostro DJ Sandy, l'appuntamento fisso del martedì sera. Ringraziamo tutte le persone che hanno interagito con noi al 338-141-1001, ringraziamo anche chi non l'ha fatto ma che comunque è stato all'ascolto. Ricordiamo inoltre che saremo insieme ancora un'ora fino alle ore 20, avremo tanti argomenti ma soprattutto una cosa che non mancherà, insomma, è la musica di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
6: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
7: Conto termico 3.0
8: che rivoluziona tutto!
7: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
8: su stufe e caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
7: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
8: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
7: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita il sito nonsoloclima.com.
9: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
10: 3 giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info seguici su sigurta.it e su Instagram.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
12: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 0 45 80 52 953.

0: Top U News.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alta rappresentante dell'Unione Callas al termine del Consiglio informale di difesa. Forse una lite familiare alla base del doppio omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità di Apice in provincia di Benevento. Le vittime sono Gianni Franco e Donato Licciardi, 56, 61 e 65 anni, titolari dell'hotel-ristorante di famiglia dove sono stati rinvenuti i corpi. Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese, gestore di un minimarket a Torino, che fermato per aver pesantemente importunato una 13enne è stato scarcerato con l'obbligo di firma. Il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori, tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio.
2: L'economia.
1: Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio, confermata allo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. A fronte di una crescita modesta continua a correre invece l'inflazione che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio, più 0,5% la variazione su base mensile. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici che segnano un'accelerazione del 17% dall'11,6% precedente. Si mantiene stabile a più 1% invece il carrello della spesa, mentre il dato dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta da più 3,4% a più 4,3%. Spinta dai nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, oggi il Brent viaggia sopra i $92 al barile, in risalita anche il greggio americano, è senza freni la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2 euro e 13 per il gasolio. Sulla rete autostradale, la verde in modalità self sfonda quota 2 euro e 10 il gasolio 2 euro e 20.
1: La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi della BCE a settembre, lo afferma in un'intervista al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo della BCE, Olli Rehn, che ipotizza che i prezzi dell'energia e l'inflazione possano rimanere a lungo su livelli elevati. Chiusura in rosso per le borse europee, maglia nera per Milano che lascia sul terreno l'1,33%. Non si arresta invece la corsa del petrolio, il Brent è quotato $92,2 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera, come sempre ringraziamo le persone che si sono appena collegate, che sono state con noi invece dalle ore 18, le ringraziamo. Beh, bentornati, staremo insieme fino alle ore 20, ci sarà un altro party time, quello delle 19.30 con il nostro Christian Boselli da Milano. Allora, siamo a martedì 1 settembre, ma io non posso fare altro che ricordarvi gli eventi di Radio Studio Più. Per conto mio ci vediamo venerdì a Povegliano Veronese con DJ Dami. Ci sarò anch'io, ci sarà tanta buona gente, insomma, in provincia di Verona per una grande festa in piazza. Invece domenica 6 settembre saremo al Mirella Sunset per questo grande evento targato Radio Studio Più. Ci sarà Graziano Fanelli in console e che dire, non potete sicuramente mancare. Questo evento si terrà appunto al Mirella a Montichiari in provincia di Brescia. Per maggiori informazioni potrete trovare il flyer, la locandina, sul mio profilo Instagram e ci saranno tutte le informazioni a riguardo. Il profilo si chiama Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali. Detto ciò, signori, vediamo se ce l'abbiamo, che ogni tanto si addormenta, io non so, sparisce. Va, ci sei?
1: Carmelo!
0: Buonasera Carmelo, buonasera. Beh, allora possiamo iniziare.
2: Radio Studio. Si salvi chi può.

0: Mamma mia. Purple Disco Machine. Tanti vostri messaggi anche fuori Italia, sentiamo.
1: Saluti da Costantino
2: e David da Austria.
0: Ciao ragazzi, un grande saluto. Invece stiamo un po' più vicini da Tollo, vedi? Ciao Studio Più, un mega saluto da Ugo e il Gallinaro di Tollo. Ciao, un grande abbraccio. Anche da Reggio Emilia il nostro Alex, un pelino in ritardo ma presente. Beh dai, ci fa davvero molto piacere. Anche da Imola, Imola Alta, buonasera. E anche da Ancona. Beh, quanta buona gente che abbiamo questa sera. Beh, allora colgo l'occasione per farvi una domanda davvero molto molto curiosa e un po' banale, diciamo, perché siamo al primo settembre e cosa abbiamo pensato di chiedervi al primo settembre? Buoni propositi, ovvio. Cioè, oggi è il primo settembre e voglio farvi una domanda: quali sono i vostri buoni propositi, no? Settembre è un po' come un nuovo inizio, no? Si torna alla routine, al lavoro, alla scuola per chi va ancora a scuola, ma è anche il momento perfetto per ripartire con qualche nuovo obiettivo. Magari iscriversi alla palestra, mangiare meglio, dedicare più tempo a se stessi, iniziare qualcosa di nuovo, una nuova passione, oppure semplicemente vivere un po' più serenamente. Quindi ditemi al 338-141-1001 quali sono i buoni propositi e si spera sempre ovviamente che non durino un mese, ma che durino magari un pelo di più, perché no, magari tutta la stagione o magari tutto l'anno, no?

quali sono i vostri buoni propositi per questa nuova stagione che sta per arrivare? Il nostro amico Danilo, beh, ci scrive che passino alla svelta questi 4 mesi per poi andare in ferie. Beh, allora, non per mettervi ansia, ma mancano 16 martedì a Natale, quindi dai, non manca tanto, non manca tanto. Marco da Milano, il mio buon proposito è sicuramente tornare in palestra, lo dico ogni settembre, ma stavolta voglio essere serio. Oppure la nostra ascoltatrice Chiara da Roma ci scrive: io vorrei imparare a dire più spesso di no, a settembre voglio pensare un po' più a me stessa e non sentirmi in colpa. Beh, questo è sicuramente un buon pensiero, soprattutto per tutte le persone, e ahimè Chiara ti capisco, tutte le persone insomma buone che fanno fatica a dir di no. Allora, arriva un grande disco di Lady Gaga e Bruno Mars, una canzone che ci ha fatto innamorare. Nel frattempo continuate a rispondere alla domanda al 338 141 1001.

Che grande magia e che grande eleganza soprattutto. Lady Gaga e Bruno Mars. E nel frattempo avevamo chiesto al 338-141-1001 quali sono i vostri buoni propositi, no? Arriva il primo di settembre e siamo tutti indaffarati, abbiamo voglia insomma di ripartire, no? Di aver voglia di nuove passioni, magari cose arretrate che vogliamo finire, insomma. Era questa la domanda di questa sera e Luca da Napoli ci scrive: il mio proposito è semplice, lavorare meno e godermi di più la vita. Voglio passare più tempo con la mia famiglia.

0: Il mio proposito è arrivare al mio traguardo, Serena. Qual è il traguardo? Beh, il 31 di ottobre vado in pensione. Beh, cara Mary, te lo auguro, dai che manca poco, manca davvero molto molto poco. Alex, riuscire a vivere il momento senza pensare troppo sarebbe il top. Allora, per fare un esempio ad Alex concreto, capita spesso e volentieri anche a me, non so se capita anche a voi, magari, non so, ipotizzando, quando si è in vacanza, no? E parti che fai una settimana, vai da lunedì alla domenica e arrivi a lunedì dire, bene, mancano 6 giorni, martedì dici, bene, mancano 5 giorni, e così via arrivare fino a domenica, no? E quindi tante volte è brutto perché non ti godi il momento e sei lì con l'ansia. Quindi io sono molto d'accordo con il messaggio di Alex di riuscire, insomma, a vivere di più il momento senza pensare troppo. Sarebbe davvero molto molto bello. Comunque sappi che non sei solo, non sei solo. Arriva Gabri Ponte, Jovanotti, qui DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita.

0: Abbiamo ballato in tutte le piazze d'Italia, DNA, e devo dire che è davvero molto molto molto bella. Poi vabbè, Jovanotti è un grandissimo artista, per conto mio, insieme a Gabri Ponte, il primissimo DJ in Italia che insomma ha riempito San Siro. Quindi devo dire, due grandi, grandi artisti. Tornando a noi, al 338-141-1001, avete dei buoni propositi? Siamo al primo di settembre, finita la pacchia, oh!
1: Ciao Ele, Bucci Narcos! Ciao. Ma sono sì. Io meno voglia di prima?
0: Ah, io non penso proprio, vedi, Matteo da Feltre ci scrive: io voglio tornare a dedicare più tempo alle mie passioni, tra lavoro e impegno fisico sempre più trascurate, quello che mi piace davvero, che trascura, insomma, quello che gli piace davvero. Settembre per me sarà un nuovo inizio. Beh, caro Matthew, te lo auguro davvero di cuore. Oppure Sara da Noto ci scrive: il mio proposito è molto semplice, meno telefono e più vita vera, voglio uscire di più, vedere gli amici, godermi la giornata senza avere sempre il cellulare in mano. Vediamo quanto resisto. Ma devo dire che siamo in un'epoca in cui il telefono è quasi indispensabile. È impossibile che al giorno d'oggi una persona non abbia il telefono, quantomeno usarlo poco, cioè per qualsiasi cosa viene utilizzato. Quindi potrebbe essere una bellissima sfida, anzi bisognerebbe provare, così per curiosità, a fare

24 ore, solo così provare a fare una giornata normalissima, una giornata di lavoro, magari che esce anche la sera con amica, con amici, eccetera, e provare a non utilizzare il telefono. Cioè, pensate che ad oggi serve praticamente sempre, no? Anche quando si esce, io una cosa che trovo tristissima è quando vado magari al ristorante e invece di darmi il menù che insomma si utilizzava un tempo, quello cartaceo, adesso si usa un QR code. Ovviamente per le piante questo è una cosa bellissima, ma dall'altro canto insomma si perde anche un po' delle belle cose, no? Vabbè, parlando di belle cose arriva Magic Box, era il 2000 con Carrie Long.

0: al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Gardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
4: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni, Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
5: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.
6: At 30 minutes of every hour.
7: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
6: The party starts now.

Dimmi come, grande musica. 338-141-1001, fateci sapere da quale parte del mondo state ballando, cosa state facendo. Nel frattempo facciamo tantissimi auguri a Damiano dalla security di Verona, gli auguri di buon compleanno per, insomma, Damiano da parte di Domenico e tutto lo staff security. Auguri!

Gatti Paglia presente. La nostra Rebecca questa sera vorrebbe fare tantissimi auguri alla sua piccola fanciulla Rachele, che oggi compie 2 anni. Tanti auguri.

Questa grande magia di Radio Sudopiola Dance Station d'Italia. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, buonasera. Ma soprattutto il nostro Cristian Boselli. Lamezia Terme è presente, buonasera, benvenuti. Salutiamo anche i nostri amici da Cernusco sul Naviglio, loro sono Madda, Oscar, le Dave, Ettore, che ballano sui tavoli al bar glitterato, tutto glitterato, Will, perfetto per noi fanciulle. Salutiamo anche chi sta cucinando in questo momento ed è in ascolto di Radio Studio Più. Con questo sound anche il sugo si mescola da solo in padella. Ciao Matteo,

Imola. Beatrice, buonasera, benvenuta nel Party Time. In console, lo ricordiamo, da Milano, il nostro Cristian Boselli. Saluti anche dall'Imbianchino e sua figlia di San Marino. Viva Studio Più! Ciao ragazzi, un abbraccione! Val di Non! Ci siamo? Salutiamo chi si trova in tangenziale ovest milanese. Claudio,

Salutiamo Mauri, Ema e Maddi da Messina. Ciao ragazzi, un grande, grande abbraccio. Benvenuti nel Party Time. Moreno, dalla città dell'amore. Ciao Moreno, buonasera. Da Treia il nostro veterano. Cosa ve lo dico a fare? Da Val di Sole, la nostra grande lavoratrice. Guarda, la manda dei bellissimi selfie mentre sta lavorando. Una bella foto di lei con l'auricolare. Favolosa.

0: Quanta bella gente in questo party time, un semplicissimo martedì sera. E poi arriva lui, il nostro grande amico da Senigallia.
1: Ciao Eleonora, salutoni da Paolo l'elettrico di Senigallia.
0: Ciao Paolo.
1: Finalmente ritorno a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Ciao a tutti.
0: Ciao Paolo, buon rientro.

Salutiamo anche chi ha avuto un mese di ferie. Caspita, un mese poi ripartire è dura, immagino, eh? Il nostro amico Christian, il tassista notturno di Milano, che questa sera, insomma, riprende. Buon lavoro, buon inizio lavoro.

Ma quindi ci si ammala anche in questo periodo? Beh, a quanto pare per qualcuno è capitato. Il nostro Orazio da Cervia. Rimettiti presto, Orazio! Ma che hai combinato? Che hai combinato?

0: tanto gentile e buono. Luisa da Chieti, buonasera, benvenuta nel Party Time e sentite qua questo bel messaggio vocale.
1: Buonasera Eleonora, buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Adolfo da Cisano Bergamasco.
0: Vedi com'è felice.
1: E non scordatevi chi come me ha lavorato tutto agosto.
0: Sì.
1: E da ieri in ferie e domani si parte per Marsalam. Ciao.
0: Ma quanto è felice.

0: tanti i vostri messaggi al 338-141-1001. Sentiamo cosa hanno da dire i nostri ascoltatori. Vada.
1: Ciao Ele!
0: Ciao! Allora, Ela, che carica!
1: Dai,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Siamo a lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sì. Siamo in America! È finita la settimana, non è vero? È solo martedì! Ciao e tre ragazze!

Allora, salutiamo i nostri amici da Formimpopoli. Che nostro Walter, scusate. Ciao Ele, stanotte sarà una lunghissima notte. Dobbiamo montare un motore da zero. Facci sentire bella musica. Ci pensa proprio.

Together qui sulle frequenze di Radio Studio La Dance Station d'Italia. Signori, è arrivato il momento di ascoltare un messaggio vocale da un ascoltatore che non manca mai. Dalla mattina alle 6 alle 24. Alle 24, che manco esiste. Vabbè, comunque, sentiamo, vai.

Io non so voi, ma è impossibile non cantare questa bella, bella canzone. Allora, prima, poco fa, i nostri amici da Forlimpopoli dicevano che questa notte dovevano montare dei motori, insomma, e non avevano molta voglia, no? Più che poca voglia, cioè un lavoro un po' pesante, no? E un ascoltatore ha scritto: risposta agli amici di prima, adoro montare motori di notte, vedi? Sì, ognuno ha le proprie passioni. Io proprio, mi parlate arabo se parliamo di motori, eh? Allora, salutiamo il nostro amico Diego, il camionario. Vai Boselli, spacca tutto. Andiamo con gli ultimissimi dischi, dopodiché vi lascerò in ottime mani con il DTM 92.000.

0: Senti, senti che musica! Che magia! Allora, facciamo tanti auguri a Ani per i suoi 48 anni.
1: Scusate, ho letto male.
0: Allora, facciamo tanti auguri alla moglie di Ivan, che compie sì 48 anni. Lei si chiama Natasha. Ah, non ci siamo, non ci siamo, eh. Si sente che siamo in fondo, eh.

0: finale con i fiocchi. Mamma mia, che perle. Bello, bello, mi è piaciuto questo party time. Ringraziamo Boselli da Milano, come sempre l'appuntamento fisso del martedì sera. Ringraziamo tutte le persone che sono state fino in questo momento. Che dire, noi ci risentiamo domani. Mi raccomando, fate i bravi e sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Ciao!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
7: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Wow, Marco, ma che sorriso!
9: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
8: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
9: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
8: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
9: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
8: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
10: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre, vieni a scoprire Ipermoda.
11: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
12: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
13: Music. The dance station.
14: Radio Studio Più.
15: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più.
16: L'anticiclone subtropicale nelle prossime giornate continuerà a interessare le nostre regioni con tempo generalmente stabile. Per quanto riguarda mercoledì, al nord Italia cielo sereno poco nuvoloso, temporali pomeridiani solo sulle Alpi di nord-est e sull'Appennino tosco-emiliano. Al centro Italia anche qui una giornata sostanzialmente stabile con massime tra i 30 e i 35 gradi. Al sud giornata soleggiata, durante il pomeriggio però assisteremo allo scoppio di temporali di calore sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
17: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.
18: DTM 90.
19: DTM 90. Si balla.

nostre playlist, ma anche tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, il nostro numero 338 141 1001. Adesso in diretta mandate un bel messaggio vocale, richiedete un brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30, ripeto 338 141 1001 il nostro numero, oppure 90.studiopiu.net il nostro sito per inviare i messaggi vocali. Proseguiamo con la playlist di Greta di Gazzolo degli Ippoliti, sì, perché dopo il suo pezzo preferito Salta Salta c'è un altro suo pezzo preferito, Ramirez, Bomba.

0: Angela, e siamo direttamente in Svizzera, non c'è scritto dove, e ripartiamo con Caballero Hymn.
1: Dance Time Machine 90 BPM 90
2: Spot. A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Sabato 5 settembre Miss DJ Band 92.000. Domenica 6 l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
3: Sabato

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
2: Studio Pew. Station of emotion. Everybody listen to Studio Pew all around the world, all around the place, you know. Studio Pew. Frequency.
0: Questa è

le vostre playlist, ma anche le vostre richieste, quelle che potete inviarci gratuitamente adesso in diretta tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net oppure 338 141 1001. Mandate adesso un bel messaggio vocale, nel messaggio richiedete il brano Dance 92.000 che volete ascoltare e lo sentirete nel Party Time. Noi siamo pronti a proseguire, c'è Playa Haiti, Summer is Magic.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Studio Più Dance Station. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party, con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
2: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
3: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
4: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
5: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
6: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più. La musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli. Sabato 5, DJ Rubens. Domenica 6, Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin. Stand gastronomici, birra e tanto divertimento. Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
9: Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
10: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E partiamo così questa sera con 20 Fingers, con 20 dita, Lick It, 1995, siamo alle 20:35-36 in questo istante di martedì 1 settembre, benvenuti nel Party Time. Stop ai messaggi, abbiamo esaurito tutto anche nel secondo, sapevo che ieri era un'eccezione.

0: Ma dice banana rara? Io non so, sono andato a leggere il testo. Per me dice banana rara. Lick it 20 fingers.
1: Caramba!
0: Studio più. La Dance Station Italia. Primo messaggio di questa sera.
2: Ciao DTM. Ciao che da Prato. Grande saluto a tutti i DTM. Buon rientro dalle ferie. Ma è caldo rimasto. Stasera voglio ascoltare Confuso. Un grande saluto a Q, Mano Fioretta, Andro, Paolo, Simone, Davide, Meni e tutti di DTM. Buon inizio di stagione a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao a te. Confusion 1993, il DJ Mollella.

0: Fusion e il DJ Molella. Oggi martedì 1 settembre su Studio Più, la Dance Station Italia, c'è il Party Time di TM90. Vi informo che venerdì ci sarà una puntata speciale fatta solo con le vostre playlist. Mentre il citofono suona,
1: buonasera, Davide da Conciso, natale di controllo di detenzione del card. Iniziamo questa nuova stagione, questo nuovo volo spazio temporale delle DTM90 2000 con una dedica per i miei basketball girlfriend Andrea Valentiland, Simo D'Arco e Paolo D'Alfonsina. Livello di volo di questa sera 1999. Iniziamo con un disco bella gente, come direbbe Simo D'Arcore. Giù la punta quindi sul pezzo di Pat Hellers, Big Love, Cabin Crow, Lisse, Quap, Level 19.
2: E allora, vai che ci siamo, ciao. Sulle mani tutti.
0: Lo so, parte My Alex a tradimento, Davide, non c'è niente da fare. Quando ci sei tu poi con questi pezzi, non c'è niente da fare.
2: Solo

0: Heller, Big Love, 1999.
1: Ma lei lascia fare la crema pasticcera, si aggiunge le uova freschissime.
0: E quindi c'è ancora anche il nostro pasticcere. Pensavo che anche lui, cioè, fosse uno di quelli che, no? Cioè...
1: c'è la cosa più liucida e morbida che esiste in natura.
0: Prossimo messaggio, sentiamo che suona il nostro citofono.
2: Alex, buonasera e bentornato. Mi spiace che le tue vacanze siano terminate, ma sì, sei mancato un po' a tutti, quindi è venuto il momento di tornare alla base.
0: Grazie.
2: Con questo volevo richiedere il brano Con un Foie di Sasha, augurare a tutti una buona inizio stagione con tanta bella musica, tanta dance, molti balli, molto divertimento e sorriso. Un abbraccio a tutti, Pietro da Milano.
0: No, no, grazie Pietro che ci avete richiamato dalle vacanze. Io sarei stato in vacanza ancora 15 giorni, non si può, vero? Va bene, dai, finiscono per tutti, anche per noi, è un sacco di serate da fare, è Ancora in Foie.

0: François Sash, 1996 alle 20:47 di oggi, martedì 1 settembre, su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Questo è il Party Time DTM 90 e...
1: La pecora canta!
0: Lasciamo cantare la pecora perché c'è il prossimo messaggio.
2: Ciao ragazzi, bentornati. Ciao Alex, sono Daniele di Bergamo.
0: Ciao Daniele.
2: Volevo salutare tutto il popolo, sulle mani. Volevo salutare Davide e Paolo e tutto il popolo, come ho già detto. Il pezzo di questa sera è Marvin Garde, My Body, My Soul. Buona serata e bentornati, ciao.
0: Grazie Daniele, grazie del bentornati e bentrovato anche a te.

0: and my soul, my body and my soul, Marvin Gardens. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. La mia richiesta di questa sera è un brano che è completamente fuori dai miei canoni, infatti è molto figo sound e pettinato. Mi piacerebbe far intervenire My Alex per salutare il mio DTM bestie Davide, visto che oggi è il suo compleanno. Ah, infatti questa è una dedica che faccio lui, ed è un brano che ricorda molto una parte o buona parte dei suoi, delle sue passioni, ovvero il viaggiare, il sole, il mare, cocktail, insomma tutto quel mondo lì. Infatti è un disco, ripeto, molto molto pettinato, che è Eclipse, Makes Me Love You. Tutto tuo Davide, buon compleanno ancora, e a tutti gli altri la più classica buona serata bagaglia domani. Ciao ciao.
0: Dovete dirlo quando è il vostro compleanno, vi facciamo gli auguri in diretta anche noi. Auguri Davide di Concesio.
2: E allora vai che ci

0: Vedi, vedi che iniziano ad arrivare gli auguri per Davide, bisogna dirlo all'inizio, così poi li riusciamo a mettere anche in onda. Ormai il secondo parte è completamente pieno e non riusciamo a fare gli auguri a Davide come vorremmo. Va bene, lo faremo domani, se porta sfiga, vero? Vabbè, li facciamo adesso, dai, auguri Davide. Mentre invece, vedi, eccola qua, vedi, c'è la nostra amica Veno di Sciacca che scrive adesso anche lei auguri Davide. Prossimo messaggio, sentiamo subito chi suona il nostro citofono, che dite? Suona, sentiamo.
1: Ciao, saluto tutti il popolo di DTM. Richiesti questa sera, tu panco dai. La fecola canta, a saluto, Paolo da Fanzia.
0: Eccolo qua, Too Funk, All Right, Make Me Feel.

Me Feel Alright, Too Funk featuring Jenny B su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Nel primo party time di questa sera c'è anche il secondo party time, quello delle 21:30, in cui sentirete tutti i messaggi che non avete sentito in questo primo party time.

0: spot.
1: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
5: I Remember Yesterday,
4: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli. Voice Giorgio Forti, guest Elena Cano.
6: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Chaos, Gabri Sanginetto, Baila.

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex

Time Machine 90. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo, insieme fino alle 22. Tra poco il secondo party time, quello delle 21.30. Ma adesso, grazie a Giovanna di Forlì, c'è Gaia, Never Meet. Cosa vuol dire? Felice senza marmitta, giusto?

0: la Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini fino alle 22 rigorosamente col volume a palla, anche voi da casa col volume a palla e le mani come?
1: Le mani in alto!
0: Andiamo subito da Mattia di Lodi e poi da Jenny di Mantova, perché la richiesta era di Mattia di Lodi, la prossima invece è quella di Jenny di Mantova. Prezioso, bonjour!

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna a Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
2: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party, con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
3: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 0 45 80 52 953.
4: Sabato

0: professionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: DTM 90, si balla col volume a palla.
3: At 30 minutes of every hour,
4: al minuto 30 di ogni ora,
5: Studio Più.
4: Party time.
6: Party time.
4: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
3: The party starts now.

0: Italia tutte le sere dalle 20 alle 22, dedicato alla musica dance 92.000. È il primo messaggio del secondo party time.
1: Ciao Alex, Beppe DJ da Savona.
0: Ciao Beppe.
1: Bene, bene Alex, questa sera direi di mettere su un brano molto ma molto soft, molto tranquillo.
0: Immagino.
1: Tanto per assarci un pochettino. Il brano in questione, il brano Sandstrom e la pecora canta sempre. Speriamo di sì.

0: The Workaround su Studio Più, la Dance Station Italia, nel secondo party time di questa sera. Sola citofono, sentiamo subito chi c'è.
1: Ciao Alex, Andro di Lendina.
0: Ciao Andro.
1: Stagione nuova, abitudini vecchie. Torno a salutare i miei due famosi colleghi, Riccardo e Perez. Più che altro, Alex, c'è già il primo problema. Non ho più musine da rompere e qua le monete vanno via in quantità industriale. Quindi mi serve il tuo aiuto, dobbiamo fare qualcosa. Richiesta per stasera, brano in questione è Gate, Somebody to Love. Con questo vi saluto, ciao ciao Dan.
0: Non so cosa siano le musine, però ecco, non rompiamo le musine, invece rompiamo

0: Quando Dance Time Machine 90. Sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. Suona il citofono con insistenza, chi sarà?
1: Ciao capitani e capitani, sono sempre me, lo Stefano.
0: Ciao Stefano.
1: Ieri sera non ce l'ho fatta, speriamo stasera sì. Sentite, se ce l'avete, CM Dream Universe. Vi ringrazio, lento ma contento.
0: Lentamente.

0: Stellizia, Farima.
1: E questo sì mi va.
2: Buon martedì, richiesta di oggi, Milky, Be My World. Ciao Andrea.
0: Oh, pensavo dicesse veramente Alex Castellizia, che potrebbe essere un nuovo soprannome. Milky, Be My World.

0: Domani mattina alle 11.30 nel Morning Fever e poi la sera dalle 20 alle 22 di nuovo. Da Alex Castellini è tutto. Bauci bau ciao, domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q. Your dance station.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
2: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Sabato 5 settembre Miss DJ Band 92.000. Domenica 6 l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
3: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
4: I Remember Yesterday,
3: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
5: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
5: No!
4: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
5: No!
4: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
6: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
4: Info su ivmacqua.it.
6: Acqua garantita? Acqua super garantita!
4: Solo su ivmacqua.it.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
7: Studio Più.
1: Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Radio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più.
2: L'anticiclone subtropicale nelle prossime giornate continuerà a interessare le nostre regioni con tempo generalmente stabile. Per quanto riguarda mercoledì, al nord Italia cielo sereno poco nuvoloso, temporali pomeridiani solo sulle Alpi di Nord-Est e sull'Appennino Tosco-Emiliano. Al centro Italia anche qui una giornata sostanzialmente stabile con massime tra i 30 e i 35 gradi. Al sud giornata soleggiata, durante il pomeriggio però assisteremo allo scoppio di temporali di calore sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Goito Beer Festival. Venerdì 4 settembre si apre con Radio Studio Più. La musica di Paromix DJ. Special guest Claudio Tozzo. La voce di Nicolò Torielli. Sabato 5 DJ Rubens. Domenica 6 Remember Fura. La domenica italiana con Rolly e Martin. Stand gastronomici, birra e tanto divertimento. Castello di Cerlongo. Goito Mantova.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più.
3: L'anticiclone subtropicale nelle prossime giornate continuerà a interessare le nostre regioni con tempo generalmente stabile. Per quanto riguarda mercoledì, al nord Italia cielo sereno poco nuvoloso, temporali pomeridiani solo sulle Alpi di nord-est e sull'Appennino tosco-emiliano. Al centro Italia anche qui una giornata sostanzialmente stabile con massime tra i 30 e i 35 gradi. Al sud giornata soleggiata, durante il pomeriggio però assisteremo allo scoppio di temporali di calore sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.

0: il sound è quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.
1: Bring the action.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia e Studio Più.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.